Oh,

0: meteo di Radio TV. Collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di...
2: Insieme a qualche milione di canguri, nel 2009 nella terra di Australia sono nati anche i signori chiamati Temper Trap. Temper Trap, con il mio benvenuto, arrivano adesso per te sulla Big One.

In realtà quelli che vengono da Denver, come ci vengono i The Fry, hanno un altro feeling, un po' più highways. Loro sono molto più avvolgenti. Questa è l'ultima canzone.

L'Inghilterra è talmente grande che alcune volte si pensa soltanto a Londra. In realtà non è così. Questo ragazzo è nato a Brighton, in Inghilterra, in Gran Bretagna, ed è anche uno scrittore di canzoni oltre che cantante. E ha una voce che è veramente speciale.

0: Don't put the blame on me.
1: Strafigo, è strafighissimo.
0: Don't put your blame on me.
1: Se poi pensate che i suoi 31 anni li ha passati per più della metà a scrivere canzoni e adesso se le canta, è ancora più strafigo. Ma questa puntata vi darà delle sorprese incredibili, una dietro l'altra.

poco vi porto in un pianeta chiamato Funky, il più bello, tutto insieme fino alla fine di questa puntata. This is Radio 1. Uno speciale che arriva tra pochissimo. Puoi partire dalle foci del Mississippi, andartene a Chicago, andartene a Detroit, a Philadelphia, dove vuoi. Il funky rimane sempre la più bella.

Da chi avrà preso questo giovane? Immagina un po'. Da chi vuoi che abbia preso? 1, 2, 3, 4. Da chi vuoi che abbia preso? Dal lupacciotto dei lupacciotti.

Questo era famoso, ma ce n'era uno negli anni 70, nei primi anni 70, che faceva esattamente quello che ascolti adesso. Ed è questa che l'ha reso famoso, per poi farlo scomparire di nuovo.

Degli anni che sono corsi, 72-77 erano quelli gli anni meravigliosi, il funky ha segnato per noi un territorio che poi in realtà nessuno è riuscito più a cavalcare nella stessa maniera. Qualcuno l'ha innovato, o perlomeno ci ha provato, e ci ha provato a farlo anche in una maniera molto figa, molto furba, molto intelligente. Uno di questi si chiamava Stretch, e Stretch ha fatto una canzone che nel 12 pollici, cioè nella versione extended, balliamo ancora oggi dopo, boh, che ne so, era del 75, fate poi il conto voi. Why did you do it?

0: una formazione chiamata Cheerleaders, che noi conoscevamo perché in quel periodo si ballava un lento negli anni 70 che era meraviglioso, chiamato The Coldest Day of My Life, e lo suonavano loro, durava più dei 45 giri normali, quindi circa 5 minuti e mezzo, e serviva per rimorchiare un po', no? Sai, quella sera che andavi a rimorchiare. Dopo che avevi rimorchiato eri felice e quindi mettevi un altro bel funky.
1: That song's gone funky.
0: Erykah Badu.

Il nostro Funky torna tra poco. Radio One. Merry Christmas. Allacciarsi le cinture di sicurezza, chiudere i boccaporti, controllare bene i seggiolini dei bambini sulla sedia, perché anche loro si alzano di volume come adesso dovete fare. Ballando questo pezzo di Rufus Thomas potrebbero saltare fuori dall'automobile.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tigullio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tigullio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
2: Saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Ladies and gentlemen, Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Disability International Radio di RVD, buongiorno. Questa mattina abbiamo una scolaresca nutrita al dialogo nel buio che ci parlerà di questo evento che hanno vissuto, di questa mostra. Sono 7 ragazze, sentiamo prima i loro nomi, passiamo uno a uno in microfono. La prima voce è di
3: Simone.
0: Simone, ciao Simone. Poi abbiamo vicino a Simone
4: Giulio.
0: Giulio. Poi vicino a Giulio chi c'è? Intanto che arrivano gli altri. Vicino a Giulio. Dopo Giulio, Simone, Giulio. Il nome. date tutti il vostro, noi siamo un po' incasinati stanotte, quando si è in tanti.
3: Gabriele,
0: quindi Simone, Giulio, Gabriele,
4: Cristian,
0: e il quarto, il quinto, sentiamo il quinto.
4: Elianto,
0: il sesto. Elianto, sesto, siamo con Elianto al numero 5, il sesto non arriva.
3: Ok, sono Jack,
0: il sesto. E il settimo, infine, l'ultima persona che dovrebbe fare parte di questo nutrito gruppo di questa mattina.
4: Davide,
0: perfetto. Allora, iniziamo quindi da Simone. Simone, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio? E poi la stessa cosa lo facciamo dire agli altri ragazzi.
5: È un'esperienza nuova.
0: Sì.
5: Che non so cosa dire.
0: Ti è piaciuta? Ti ha emozionato?
5: Sì, sì.
0: Perfetto, allora sentiamo Giulio invece cosa ne pensa di questa esperienza.
6: È un'esperienza bella che ti fa provare tante cose e mi è piaciuta.
0: Ecco, passiamo al tuo compagno vicino.
7: Allora, l'esperienza è stata veramente molto bella, interessante, anche disorientante, perché era tutto buio, giustamente, e tutti i sensi si sono attivati come non mai, è stato veramente interessante.
0: Cos'è che hai sentito in particolare andando nel bosco?
7: L'udito è stato quello che si è
0: affinato di più.
7: Sì.
0: Perfetto. Allora, passiamo il microfono al vicino, ovvero a...
8: Davide.
0: Sentiamo Davide.
9: È stata un'esperienza molto toccante perché ci metteva nei panni di una persona ipovedente o non vedente.
0: Ecco.
9: E è stata una bella esperienza.
0: Ecco, sentiamo invece chi c'è ancora vicino.
10: Gabriele,
0: allora per te com'è andato questo viaggio?
3: Secondo me è stata un'esperienza bella e da provare.
0: Da ripetere magari anche?
3: Sì, sì.
0: Ecco, perfetto. Voi ragazzi, di che scuola siete? Perché siete così svegli, siete tutti molto...
3: Siamo della Cometa e veniamo da Como.
0: Ah, la Cometa, che scuola è? Che ha indirizzo?
3: Indirizzo falegnameria.
0: Ah, quindi vi occupate di falegnameria, quindi pialle, tutte queste cose qui.
3: Sì.
0: Ma c'è anche qualche ragazza fanciulla, femmina, che fa questa scuola di falegnameria o siete solo maschi?
3: No, siete soltanto maschi.
0: Ah, almeno uno ci dovrebbe essere ogni tanto, vabbè. Allora, nella scuola c'è qualcuno, allora perfetto. E abbiamo, chi è che ci manca? Jack, mi pare. Jack ha raccontato come è andato. Jack non c'è? È andato via il Jack. Chi ci viene adesso al microfono? Chi viene al microfono?
11: Elianto, vedi
0: che no. Elianto. Allora, ecco.
11: Ho provato un po' quello che penso provino i non vedenti.
0: Quindi questa assenza di questo buio assoluto ti ha fatto un po' sviluppare gli altri sensi, tipo il tatto?
11: Sì, sì, cioè, è stato molto interessante.
0: Tu al bar hai bevuto qualcosa?
11: Sì, la lemon soda.
0: Bene ragazzi, a questo punto voi direte il vostro nome e se volete potete farmi una domanda sulla disabilità, sulla cecità, io vi rispondo. Dite il vostro nome e fatemi pure una domanda, così io vi rispondo.
11: Ma io non ho... nessuna domanda.
0: Nessuno di voi ha qualche domanda da fare sui non vedenti, sulla disabilità visiva?
3: Aspetti che manca Jack che deve sapere.
0: Ah, Jack si era allontanato.
3: Jack, devi dire cosa hai provato.
0: Jack, dici cosa hai provato al dialogo nel buio. Jack, prendi il microfono, Jack.
3: Cosa
0: arriva Jack? Arriva Jack. Jack, ci dici cosa hai provato venendo qui al dialogo nel buio?
12: Venendo qua al dialogo nel buio ho provato la sensazione di essere in un ambiente completamente all'oscuro e la mia percezione di quello che avevo intorno,
0: sì,
12: aveva un altro modo di essere.

0: Potrei... per esempio, sapete perché non vedenti vanno sempre vicino al muro? Chi è che mi risponde? Di voi?
1: Io le risponderei a seconda, cioè, di quello che penso io, sì, sì, quello e di quello che ho provato, che... è avere una percezione del posto in cui sono, cioè, e di seguire un certo percorso. Perché per sennò noi... mi immaginerei in un posto vuoto, ecco, completamente.
0: Infatti, per noi i muri sono molto importanti, perché anche quelli dei palazzi, delle case dove si cammina, perché noi ci fanno orientare. E soprattutto è un guaio se i muri sono pieni di motociclette, motorini, pattini, monopattini, e questo. Ecco perché il muro per noi non vedente è qualcosa di importante. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bello avervi qui tutti e sette. Vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi.
2: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche oggi sentiremo l'esperienza di sei ragazze che hanno vissuto questa bella o brutta esperienza, ma lo sentiremo da loro. Sentiamo la prima, che mi pare si chiami Alice.
2: Allora, secondo me è stata una bella esperienza. E, divertente ma anche strana, perché comunque non è da tutti i giorni camminare al buio, toccare le piante, andare al mercato, salire su una moto, eccetera. E quindi secondo me è stata un'esperienza bella e divertente, anche istruttiva.
1: Che classe fai, Alice?
2: Seconda scienze umane.
1: E qui a Milano?
2: No, a Mondovì, provincia di Cuneo.
1: Ah, quindi vieni dal Piemonte, così lontano siete venute. E allora, sentiamo la tua compagna vicina, la voce di?
3: Di Ambra.
1: Ambra.
3: Allora, per me questa esperienza è stata bella, istruttiva, e mi ha fatto un po' capire quello che provano cioè le persone cieche,
1: sì,
3: tutti i giorni, però l'ho provato da un punto di vista più semplice, perché in questa esperienza non c'erano proprio tutte le cose che succedono
1: in realtà.
3: Sì, in realtà, ad esempio, non c'erano diversi ostacoli, tipo i marciapiedi, scalini, queste cose. E comunque c'è stata bella.
1: Bene, passiamo la voce, la palla a
4: Vittoria.
1: Ecco, Vittoria, bene, già il nome è vincente, no? Raccontaci.
4: Sì, anch'io come le mie compagne, per me è stata un'esperienza molto bella, che penso che dovrebbero fare almeno tutti una volta nella vita, perché appunto ti fa capire, diciamo, in una minima parte cosa provano le persone che le persone cieche, e che appunto vivono una vita, diciamo, non
1: agiata, diciamo.
4: Sì. Dovevo dire la verità. E niente, quindi secondo me almeno una volta nella vita bisognerebbe provarla questa esperienza.
1: Avanti la prossima, allora, sentiamo.
5: Andrea. Ok, allora sono pienamente d'accordo con tutto quello che è stato detto dalle mie compagne.
1: Sì.
5: Posso aggiungere solamente che trovo che sia un'esperienza che ti rimane comunque segnata, perché da persona vedente passare anche solo un'ora in questa, diciamo, un po' realtà per le altre persone che appunto non sono agiate, ti fa molto riflettere su quello che è la vita di altre persone, su come anche noi abbiamo dei sensi che sono così poco sviluppati. Io mi sono trovata molto in difficoltà all'inizio, soprattutto,
1: certo,
5: perché non ero assolutamente abituata ad orientarmi, perché baso tutto, anche se non ci vedo molto di mio.
1: Siamo parenti.
5: Però, comunque difficile, perché non vedere completamente è tutt'altra cosa.
1: Andiamo alla quinta ragazza, mi pare che
6: Anita,
1: non la moglie di Garibaldi, ma anche lei avventuratasi nel dialogo nel buio. Per te, Anita, come va?
6: Allora, credo sia un'esperienza veramente
1: un'esperienza
6: istruttiva,
1: sì,
6: perché si tende sempre a svalutare comunque la fatica degli altri, si pensa sempre che sia più facile, e invece quando uno si prova sulla propria pelle credo che, diciamo, entri in un'ottica

0: diversa, per cui riesce a capire comunque un minimo quanto in realtà è difficile, nonostante appunto noi siamo state aiutate, quindi era tutto molto più semplice, e quanto tutto questo possa comunque far paura.
1: Bene, manca la Gloria allora. Gloria, infine.
2: Concordo con tutto quello che hanno detto le mie compagne, perché appunto è stata una nuova esperienza e a me è piaciuta, è stata molto bella perché mi ha dato la possibilità di vedere la vita con un altro punto di vista. Allora, inizialmente sì, è stato molto difficile perché non sapevo orientarmi, siccome appunto baso praticamente tutto sulla vista. E allora, io ho gli occhiali e ero molto sfocata da lontano, mi manca molto, quindi già levando gli occhiali pensavo, cioè è stato molto difficile. Poi essendo ancora al buio, diciamo che è stato, cioè ho capito che quello,
1: quello che manca purtroppo bisogna acquisirlo con molta calma e molta situazionalità. Sentite voi ragazzi, però vi faccio una domanda adesso: ma voi prima di oggi avete incontrato un non vedente, avete avuto a che fare con un non vedente?
3: Sì.
1: Ah, quindi conoscevate qualcuno a parte noi? Oggi avete fatto la grande incetta, oggi avete fatto una indigestione di non vedenti da tutte le parti. E invece che cosa vorreste chiedere a un non vedente, quale sono io per esempio, un giornalista che ormai non dico di una certa età, però insomma l'età la fate voi, ma che vorresti chiedere ad altre cose sulla disabilità visiva? Cosa è che vi frulla in testa? Fate qualsiasi domanda, io rispondo a tutto.
3: Una mia domanda è, cioè sono due in realtà.
1: Allora, tu sei?
3: Ambra,
1: bene.
3: Quando sei diventato non vedente, all'inizio com'è stato?
1: Allora, io sono diventato non vedente gradualmente perché ho avuto glaucoma congenito a 6 mesi, poi a 10 anni totalmente ho perso la vista. L'ho persa di giorno in giorno, quindi ero già un po' preparato, e poi tra l'altro ero già in un collegio di non vedenti, perché tanti e tanti anni fa non esistevano le scuole normali come adesso, che i disabili vengono inseriti nella stessa classe con gli altri bambini, e noi avevamo una scuola proprio per non vedenti, quindi ero già preparato, quindi è avvenuta così. Seconda domanda.
0: Allora, io sono Anita.
1: Sì.
0: E volevo chiedere più che altro appunto una delle tante cose che credo sia molto difficile, non capisco bene, è per esempio l'attraversare la strada, quando capire quando si può e quando non si può.
1: Ecco, diciamo che teoricamente ci dovrebbero essere i semafori sonori, ma non è che ci siano sempre dappertutto, sicuramente nella vostra città non ci sono, magari qui a Milano sì, però spesso sono anche rotti, e poi guardate, è veramente difficile attraversare, spesso noi ci affidiamo alle altre persone che attraversano, infatti aspettiamo qualche buon'anima che ci aiuti ad attraversare. Sì, prego.
0: E appunto volevo chiedere anche se quando magari qualcuno si avvicina,
1: sì,
0: per chiedere se appunto serve aiuto, se comunque è una cosa che fa piacere o magari non tanto, perché
1: questo è suggestivo, cioè dipende da soggetto a soggetto, una questione, dipende. Poi se magari prima un po' si parla forse è meglio, perché se siamo intenti a orientarci e ci si tocca all'improvviso possiamo essere un po' sbalzati, però una volta che si chiede posso aiutarti a attraversare, vuol dire sì, può dire no. Io nel caso mi dico sempre sì, perché so che è una buona azione che qualcuno vuole fare. Ancora un'ultima domanda, poi il tempo è finito perché abbiamo superato già i 10 minuti. Chi è che fa ancora una domanda? Di qualsiasi genere, ragazza. Anche se dici, ma noi questa domanda non la farei perché magari è Giuseppe Sarrabia oppure Giuseppe Arrossiscio o altro. Ditemi.
4: Allora, io sono Alice.
1: Sì.
4: Qual è magari una delle cose che trovi più difficile fare?
1: Ma difficile fare, cioè, tutto è difficile, tutto è facile, l'importante è fare. Una delle cose che invece noi troviamo molto fastidioso è quello di avere vicino ai muri motorini, biciclette ed altro, perché il muro per noi è un segno del cammino, quindi dove ci sono i muri noi col bastone riusciamo a muoverci lungo il muro e ad avere dei punti di orientamento. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qui tutti quanti, speriamo di ritrovarci ancora, buon anno e buon tutto, ciao, a presto ragazzi. Anzi, facciamo una cosa, contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1 viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1 insieme,
5: viva dialogo nel buio.
1: Ok, sembra quasi una preghiera. Ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7, via Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma no, giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa 11, ne ho 13.
1: No, mi ho fatto più giovane già. Comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu come che ti è parso di questa esperienza del Dialogo nel Buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio avevo un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più... concepivo più lo spazio,
1: bene.
2: So come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
2: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì.
2: Mi è piaciuto molto. Mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
2: No, il ponte.
1: Ah, il ponte, il tibetano, sì.
2: Sì.
1: Avevi paura di cadere per caso?
2: Anche sì, anche. Avevo paura proprio anche di perdere, però...
1: Ecco. E cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
2: A pensarci è una cosa molto, come si dice?
1: Difficile.
2: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
2: No, allora, conosciuto di persona
1: oggi,
2: no.
1: No, oggi ne hai fatto un'incetta praticamente, dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. E allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, se uno ti chiede che vuoi fare da grande, tu che vorresti fare?
2: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: Questo in che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne sto facendo.
2: In realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto già. Okay. Ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu al mio capezzale.
2: Certo.
1: C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece, papà Rudy. Come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
3: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
3: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come
3: sono...
1: noi.
3: Sì, sì, sì.
1: Siamo alla pari.
3: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.
3: No, mi piace molto il fatto di... mi è piaciuto molto il fatto di essere, vabbè, con la mia famiglia, ma anche con persone
1: estranee. Sì, sì, certo.
3: E quindi vedi che riesci a superare quella diffidenza che hai nei confronti di tutto il mondo, no? Quando sei in metropolitana, quando sei al lavoro, quando sei al supermercato. Invece al buio, capendo la situazione,
1: sì,
3: allenti questa diffidenza, ti riesci a toccare senza imbarazzi,
1: certo, certo.
3: A entrare in relazione e ti accorgi quanto è importante fare domande, ascoltare le risposte, cosa che invece normalmente non si fa o si fa solo con le persone che già conosciamo perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Potrei essere uno di quelli io, perché ogni giorno qualcuno mi accompagna.
3: Se c'è da dare una mano, sempre, e mi è capitato nel tempo. Però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante,
1: sì,
3: è stata una ragazza,
1: sì,
3: che si chiama Frida Bollani.
1: Sì,
3: che è un'ottima,
1: conosco.
3: È una grande musicista.
1: Sì, sì, conosco.
3: Abbiamo fatto due serate insieme.
1: Beh.
3: Ed è stato meraviglioso perché, insomma,
1: sì,
3: suonare,
1: sì, beh,
3: condividere la musica,
1: certo.
3: Insomma, ti assicuro, è stata una vera esperienza. Peccato che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però.
1: A questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
3: io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, scrivo le mie canzoni.
1: Ah, capito.
3: Vedi perché siamo in radio.
1: Anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
3: Sì, dopo ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche e a volte anche un po' volgari, però volgari, dai, ci ha detto qualche parola accetta, niente
1: ormai,
3: di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
3: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
3: Dice, no, ho pensato con mia moglie, sì. Dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore, ce ne sono altri pargoli?
3: No, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i 16 anni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia parlare.
1: Ho capito, beh. Allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
3: Dai,
1: allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
3: Ciao.

0: Disabili International Radio presenta
1: la giornata senza tabacco. Oh, ok, ci state? Insomma, buongiorno.
0: Il gallo di Simone.
1: Ben trovati dopo la pausa, la festa del 2.
0: Il ritmo prende forma,
1: sì,
0: con Simone Papini. Oh.
2: Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa.
1: Amici miei, buongiorno. Il gallo di Simone, rigorosamente in onda in diretta da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, Roma, i tecnici siamo tutti qui. Grazie Giuseppe per la linea. C'è da dire che se oggi lo scopriremo tra poco è la giornata mondiale del tabacco, cioè contro il fumo, il tabacco. Ma parleremo anche della capsula del tempo. Quando eravate bambini, voi avete mai nascosto qualcosa sotto il terreno per dire lo ritroveremo tra 10 anni, tra 20 anni, tra 2 anni? Fatemelo sapere perché parleremo anche di questo oggi. Buongiorno a tutti.

0: Giornata mondiale senza tabacco. Buongiorno a tutti, oggi è giovedì. Senza tabacco ce la potremmo fare, ragazzi, di tempo zero everyday, due bagnini, ce la facciamo, boh, che ne so. Io da tabagista mi sa che è molto difficile, dovremmo però proprio smettere di fumare. Buongiorno amici radioascoltatori dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto, Milano, Roma e Grosseto, rigorosamente in onda in diretta. Noi siamo i due bagnini. Amici, dai, proviamoci a smettere di fumare perché è veramente dannoso per la nostra salute. Buongiorno a te Quirino, oggi è il tuo onomastico, oggi nel 1783 primo volo di una mongolfiera, mentre nel 1984 pubblicata Bearing the USA di Springsteen, nel 1951 nasce Marco Risi, mentre nel 1975 Angelina Jolie compie gli anni oggi. Oggi gli sportivi invece: Walter Novellino, calciatore, 1953, altro calciatore Lorenzo Insigne, 1991. Tra gli avvenimenti sportivi ricordiamo il clamoroso al Cibali, il grande, 1961. Amici miei, voi che compite gli anni oggi, e allora vi facciamo veramente tanti tanti auguri sulla nostra emittente radio televisiva preferita, i due bagnini. Tra poco i due bagnini vi portano, anzi vi parliamo, e ve ne parlo io però perché Giuseppe mette musica, giusto Giuseppe? Potremmo inventire però una volta, che dici, io divento regista, tu speaker, se può fa. Facciamo un salto in Germania, perché in Germania dei ricercatori, rimettendo a posto, sistemando il livello di municipio, ecco, altri sono stati incidentalmente trovato un reperto archeologico, il ritrovamento effettuato degli esperti dell'associazione durante gli scavi per un nuovo edificio comunale, riguarda un vero e proprio tesoro, è un quaderno medievale di tavolette qui cercate risalente al XIII secolo, oltre 700 anni fa. Da qui partiamo, amici radioascoltatori, e voi avete una macchina del tempo? Vi ricordate le capsule del tempo che andavano molto negli anni 70, 80 e 90? Voi con gli amici l'avete mai sotterrato una capsula del tempo? Fatemelo sapere. Vi piacerebbe, avete una data di scadenza per andare a ritrovare questa capsula eventualmente? E che cosa ci trovereste? Questa in realtà non era una capsula del tempo, ma un ritrovamento in Germania del tutto casuale. Una tavoletta che quindi si può paragonare 700 anni fa ad un quaderno odierno. Tra poco ne parliamo.
1: Schito, schito. Davai, davai.
2: There is a new boy band in town. Super cool, super nice.

Un quaderno odierno, giovedì 4 giugno 2026. Oggi, da giusto che ci ripenso, oggi mia mamma compie 79 anni. Toccherà che le faccio gli auguri tra poco, appena che insomma si sveglia, si butta giù dal letto. Allora, l'ambiente della latrina umida, il significato del fango e del complemento privato di ossigeno ha bloccato, pensate, il processo di decomposizione di questo quaderno di cui parlavamo. Questo ritrovamento a livello archeologico, il legno non si è assolutamente deformato. La copertina in cuoio è rimasta intatta e gli stati di ricerca sono arrivati a noi praticamente perfetti. Quando è arrivato in laboratorio sembrava solo un gruppo di fango, ma una volta pulito ha rivelato la sua incredibile natura. La misura è appena di 10 x 7,5 cm, praticamente, ragazzi, per intenderci, le dimensioni di uno smartphone di oggi, più o meno. Ecco, ha una copertina in cuoio decorata con motivi di gigli in rilievo e contiene 10 pagine di legno ricoperte da un sottile strato di cera su cui si scriveva usando appunto lo stile medievale. Nel Medioevo questa era il sistema di scrittura, non c'era ovviamente la penna, il calamaio, ecco. Cancellabile tra l'altro e riutilizzabile per eccellenza, come ad esempio nello scritto, il testo e il latino, e sembra appartenere ad un'unica mano. La scrittura corre in due direzioni diverse, segno che il proprietario girava il quaderno per prendere appunti al volo in modo informale. Gli esperti ritengono che potesse appartenere ad esempio ad un ricco mercante della zona, una delle poche figure dell'epoca, oltre ovviamente alle religioni, in grado di leggere e scrivere. I ricercatori in Germania che cosa dicono? Stanno intanto usando le tecniche più avanzate solo per decifrare l'ultima scrittura, ma anche per leggere i testi, quelli cancellati. Quindi in questo legno di lusso è stato ribattezzato così. Il quaderno non è l'unica cosa trovata nella latrina, insieme alla ceramica ci sono anche dei botti, un coltello, sono stati rinvenuti anche dei frammenti di preziosa seta tagliati e rintagliati a mano. Gli archeologi ipotizzano che i residui di quella casa, ma una sorta di quartiere, ecco, del benestante, usano i resti di abiti in seta, quindi consumati, come una personalizzazione lussuosa di questo, appunto, di questa carta igienica. Ecco, l'ipotesi secondo gli studiosi è probabile sul perché il quaderno sia trovato lì è la classica disattenzione, cioè deve essere semplicemente scivolato di là di tasca al proprietario mentre utilizzava magari la latrina, un momento di comprensibile frustrazione, diciamo, ecco, che oggi regala a noi sicuramente una finestra di spazio temporale di 700 anni or sono.

Ludovico è un docente universitario di storia. Simone, mi affascina veramente tanto l'argomento di cui ci hai parlato poco fa. Ce lo puoi condividere? Certamente sì, anzi lo facciamo direttamente qua in diretta nella pagina ufficiale, nei social della radio. Guarda qua, ok, c'è Emanuela. Simone, quando eravamo ragazze con le mie cugine abbiamo fatto una sorta di macchina del tempo e la capsula, soltanto che ci hanno lavorato sopra, praticamente al terreno, dice la nostra ascoltatrice per intenderci, e è sparita anche la capsula. Peccato, veramente. 25 anni dopo io e mio marito abbiamo ritrovato la nostra capsula del tempo, ce l'eravamo dedicati non soltanto un pensiero d'amore ma anche delle promesse che ci eravamo dimenticati delle nostre esperienze, perché ritrovare anche qualcosa di veramente del passato che ci può riportare anche al passato, non soltanto manca gli affetti che non ci sono più, proprio come Rita che ha ritrovato del marito di oltre 12 anni fa non soltanto il suo scritto ma il quaderno dove prendevano appunti per la cucina e quindi per le varie ricette. Che bello, Rita. Allora, ciao Simone, non ho mai pensato di una capsula del tempo, perché comunque il tempo mi mette paura. Ciao Massimo. Allora, il tempo può mettere paura perché comunque magari forse non accettiamo il fatto che il tempo passa, però ragazzi miei, bisognerà metterci anche profondamente in contatto, perché insomma purtroppo fortunatamente il tempo passa. Ecco, amici miei, non sorprende che osservare da vicino le dinamiche sociali di relazione come oggi, pensate che solo il 25% degli italiani possiede una reale alfabetizzazione emotiva. Torniamo a parlare degli scleramenti. Quanti di voi soffrono di scleramenti o conoscete persone che comunque sclerano tra virgolette per un non nulla, lasciandosi praticamente trasportare dalla corteccia prefrontale, che non gli si può dire niente, che vanno su tutte le furie. Evidenziano che cosa? Un vuoto educativo emotivo. Spesso, secondo l'articolo, si tende a confondere l'emotività con la consapevolezza emotiva. Provare un'emozione, secondo l'articolo, è un fatto biologico e spontaneo, ma riconoscerla lo facciamo? Darle un nome, esperienza, parole, anziché agire, gridare o magari andare in impulso così? Ecco, e regolare richiede un vero e proprio apprendimento. Questo divario si riflette in molti aspetti della vita quotidiana, nelle relazioni interpersonali, di lavoro, a livello familiare, e la mancanza di intelligenza emotiva che rende più difficile gestire i conflitti, praticamente per intenderci l'empatia e la collaborazione in modo costruttivo, nel benessere personale, perché non saper decifrarle queste emozioni, ciò che sentiamo, porta spesso a diciamo somatizzarle, e quindi diventano stress, sentirsi sopraffatti dalle ansie, dalla frustrazione. La scarsa alfabetizzazione emotiva, secondo gli psichiatri, si riduce spesso alle relazioni, diciamo, polarizzate, dove l'impulso immediato sostituisce la capacità di ascoltare l'altro e soprattutto noi stessi. L'articolo è di ANSA, solleva una questione sicuramente etica, morale, ma anche cruciale. L'educazione emotiva non dovrebbe essere un percorso d'élite, ma un'iniziativa isolata per noi stessi, ma una colonna portante della formazione di vita, e partire dalle scuole e nei contenuti comuni. Imparare a comprendere il proprio mondo interiore è il nostro mondo, il primo passo per comprendere gli altri e soprattutto, prima di tutto, noi stessi. Perché, ragazzi, ma il telegiornale praticamente nei punti di ritrovo veramente c'è una maleducazione e una sofferenza assolutamente inutile.

E così, ragazzi, anche l'appuntamento di questo giovedì termina qua, 4 giugno. Poi, tra l'altro, oggi è il compleanno di mia mamma e le devo fare gli auguri. Mi devo ricordare, perché io ho la testa veramente a volantini. Giuseppe, adesso tocca a te. Vi auguro buon weekend, come ci sentiamo il 9, martedì, ovviamente. Ok? Va bene. Un abbraccio a tutti, grazie per essere stati in mia compagnia.

0: Forse sì, forse no. Io direi che il forse è d'obbligo, perché il diavoletto, secondo me, questa mattina non arriverà. Ah. Mannaggia, è arrivato sto diavoletto. Sarà perché lo amo sto diavoletto, perché è andato, mi è partito anche sto brano. Ma questo no, non è di quest'ora, questo brano è un brano più velocino, non può andare adesso, capito Denise? Ma che fai a prima mattina? Sì che stamattina
1: ma
0: sei
1: proprio toccato troppo il sedere.
0: Ma no, è troppo sfarfallata questa mattina la Denise. Vabbè.
1: Ma cosa ha fatto lei durante la notte?
0: Io niente.
1: Dove è andato?
0: Io sono stato qui a casa, ho dormito.
1: Ha fatto le orazioni, ha pregato tutta notte?
0: Non ho pregato tutta la notte, io sono.
1: Ha fatto le diavolazioni tutta notte?
0: Le diavolazioni, ma che sono queste diavolazioni? Io non ho fatto niente questa notte, niente, ho dormito le mie 3-4 ore come al solito, perché poi prima abbiamo.
1: E le altre?
0: Ogni mattina lei anticipa, tanto non è che le danno qualche soldo in più che arriva prima.
1: No, ma io guadagno in cattiveria, in diffusione della cattiveria. Sa che io mi sono fatta sempre una mia bella spremuta di cattiveria e giornaliera. Io anzi aumento la dose tutte le mattine. E cosa vuole lei? Io lo so, lei ha un cuore che mi ama tanto, ma io invece la detesto, no? Io all'amore rispondo con l'odio puro.
0: E all'odio risponde con
1: e all'odio? L'odio puro. All'odio rispondo con la stronzeria vagante, anche se poco ma sicura.
0: Quindi anziché rispondere con l'amore, all'odio rispondo sempre un pezzo.
1: No, ma l'amore è una roba proprio fuori moda, non si ama, non è più di moda. Ma che mi preresti? Aveva come fai ad amare?
0: Aveva un cuore che ti amava tanto, Mino Retano. E salutiamo Leonardo, il nostro Marcello, Luigi, Giuseppe e Andrea da Castrovillari, che ci sono sempre in ascolto. E poi Carmine, l'amico panettieri di Castrovillari, che ama tanto questo Mino Retano.
1: Io amo tanto il pane fresco, Carmine.
0: Pane fresco, cioè, sì, certo.
1: Mandamene un po' qui all'inferno, per favore.

0: dov'è il cuore? Dov'è il cuore che ti amava tanto?
1: Nel culo.
0: Oi, non si dorme a lei, insomma. È proprio malvagile, queste cose non si dicono, non si dicono, non si dicono.
1: Il vero sito dell'amore è stato è lì la vera sede dell'amore, quello che voi chiamate amore, nel culo.
0: Ma no,
1: cioè nel senso che se ti va di culo,
0: ecco, se, alto, bello, appunto, ricco, perché per come dice lei sembrerebbe che nel fondo schiena c'è il vero sito dell'amore. No, non è
1: certo,
0: così, dai.
1: Anche quello. Sì.
0: Poi cambiare per cambiare.
1: Oh. E che faccio? Ma ne trovo un altro più bello, più ricco. Capisci?
0: Come diceva la Carrà, dice, che problemi non ha, o no?
1: Che problemi non c'è, un altro più bello, che problemi non ha.
0: E allora, Alex Baroni qui a Antenna Bruzia e anche al Circuito Bruzio con le radio amiche associate, quindi questo cambiare di Alex Baroni che è stato richiesto da Lucia da Sibari, Concetta e anche Cinzia da Sibari.

0: chiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490.
1: Ah, questa è mia nuova adesso. Ma sono arrivate le occhette, che è la sorpresa del giorno, cioè, si è associato con Jack e sono arrivate le occhette, hai capito?
2: Le occhette. Sono arrivate, che abbiamo chiamato le occhette.
1: Sono arrivate le occhette, cioè il Jack ha avuto subito come sottofondo le occhette.
2: Ma chi? Il coro delle occhette.
1: Per WhatsApp, sì, perché cioè, non ha fatto neanche tutto l'annuncio l'omino al nostro Jack, ha fatto solo la parte del telefono. Per le vostre richieste, 02, e poi quando del WhatsApp, come stava per dire il numero, subito le occhette si sono presentate. Ligge al dovere. E allora abbiamo Mina questa volta con noi. Che...
2: No, con lui.
1: Con noi, vabbè, con lui,
2: no,
1: Mina,
2: con lui.
1: Mina con noi, con lui. E salutiamo Pino da Cosenza, salutiamo ancora Francesco da Nocara, un paesino vicino Rocca Imperiale.
2: Appunto, no.
1: Cara.
2: Tu cara, no cara.
1: No cara, allora lui.

0: Satanelli non cambiano, non solo gli uomini, credo, no?
1: Sì, gli uomini non cambiano, ma quello è assodato. Poi voi terrestri siete così limitati, insomma.
0: In che senso siamo limitati?
1: Ma siete così limitati, così troppo quadrati, invece ogni tanto bisogna essere rotondi, capito? Rotondi, cambiare forma, capisce? Di testa soprattutto.
0: Ah, voi di testa. Sì.
1: Siete così limitati, invece noi, almeno i nostri diavoloni, un po' di forme le cambiano. Parliamo sempre di testa, ma gli
0: forma
1: uomini proprio, ma i terrestri sono una roba, sono tutti da buttare via, guarda.
0: Bene, un grande abbraccio a Christian che ha preso l'ora tripla questa mattina,
2: ho preso l'ora tripla,
0: l'ha presa Cristian.
2: Sì,
0: e vabbè, troveremo una ragazza, ma tramite Satanelli non riusciamo a far conoscere a Cristian una ragazza carina, 1,70 come cerca lui? Non potete intercedere?
1: Dovrebbe entrare nel coro dei Satanelli almeno una volta. Potremmo provare, potremmo convincerlo.
0: Ah, tu dici che entrando nel coro dei Satanelli potrebbe poi auspicarsi.
1: Potrebbe,
0: Cristian, quando sei qui qualche volta vieni, vai dagli studi dove sono ubicati gli studi dei Satanelli, scusami. Non si dice.
1: Questo è un segreto infernale.
0: Però Cristian come fa a saperlo se deve venire voi?
1: Ma lo trasportiamo noi direttamente.
0: Ah, quindi deve pregare, dice Satanelli, prendetemi che canto.
1: Deve fare le sue diavolazioni per arrivare qua.
0: Vabbè, è una preghiera, sempre una preghiera, no?
1: Ma no, ma che preghiera? Cosa sono le preghiere? Cantastraccia, via, cosa sono le preghiere?
0: Allora, Cristian, vedi, se diventi un satanello per qualche canto, vuol dire, può darsi che conoscerai qualche bella fanciulla sulla terra. Allora andiamo ad ascoltare per te questo brano, Gli uomini non cambiano.
1: Ecco. Meno male.
0: Sì, meno male. Perché meno male, scusa?
1: Meno male, perché così non ci sono non ci sono le persone, i diavoli che possono fare da concorrenza, tanto. Meglio stato qualche bel diavoletto, guarda.

0: Pensiero stupendo, eh sì, quando c'è il pensiero stupendo c'è il pensiero stupendo, c'è la Patti, il diavoletto è andato a prendersi il caffè probabilmente. Allora, pensiero stupendo, stupendo, qui Antenna Bruzia e le sue radio amiche.
1: E tu e noi e lei tra noi.

0: Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Ma come sospira lei? Si potrebbe. E questa è una tosse, è la tosse dell'inferno. Cioè, ma anche lì avete problemi. Avete problemi.
1: Ma sento questo bisogno d'amore.
0: Ma perché si incupisce così? Ma perché si incupisce?

0: insomma, che sta pure un altro satanello avete fatto qui, no?
1: È il bisogno d'amore, è il bisogno d'amore che mi fa venire queste emozioni, questi movimenti bassi, no? Capito?
0: Capito, beh, comunque.

0: vivrò. Io vivrò senza te per andare alle 5.
1: Sicuramente senza di lei, sì, e molto bene anche.
0: Come senza? Ecco. Io vivrò senza te. Io vivrò senza te. A più tardi, salutiamo Franco e Luigi da Milano.

0: scusa, ma come facciamo a mandare questi satanelli bambini e bambine?
1: Con
0: questo
1: la radio
0: disc bambina, per esempio. Come facciamo?
1: Lo mandiamo per Aurelia e Paola che ci ascoltano da Corona Pertusella.
0: Come siete limitati voi terrestri?
1: Siamo limitati, ma no, che siamo limitati, no, noi siamo.
0: Questa radiodimensione diavola bisogna proprio mettere.
1: Ah no, perché tu, no, anziché davola, diavola.
0: Diavola.
1: Radiodimensione diavola, che si viene.

0: sarà.
1: Beh, magari per Cristian potrebbe essere una bella giornata felice, ha preso l'ora tripla lui, quindi insomma.
2: Sì, per Cristian e poi anche per gli altri sfigatacci che cercano in caccia di donne, no?
1: Perché
2: chi non cerca le donne cerca. Ma poi le terrestri, Marco. Tu dici, ma no, ma Cristian, ma devi venire qui all'inferno, sai quante belle diavolette che trovi? Io sono un po' troppo stagionata per te, però potrei insidiarti. Bisogna prendere la notte vola.
1: Lasciamo stare il nostro Cristian, lui ha bisogno di una ragazza giovane.
2: Poi io ti ma io mi farò un bel lifting. Anche alla patata si può fare il lifting.
1: Silenzio, a quest'ora non si dicono queste cose. La notte
2: alla
1: vola.
2: Alla patata si può.
1: La notte vola. La notte vola per Nicola. La notte vola per Nicola e Natia. Oh, la vero.

0: Mamma mia, che sono sti satanelli. Mamma mia, questi hanno fatto una confusione stavolta, non si capiva niente. Ho capito solo che era il brano della tartaruga, non so che ci hanno messo sopra, che ci hanno modificato.
1: Ma i satanelli sono creativi, ma qui ci sono questa panetteria infernale, altro che la panetteria del tuo amico lì Castrovillarese. Questo qui è il vero pane della vita, il pane diabolico della vita.
0: Il satanello.
1: Sì, un satanello con un vinello ti toglie proprio tutto
0: il vinello deve essere diavola.
1: Marco diavola.
0: Non ho più la mia.
1: Ma se tu stamattina ti sei svegliato e hai trovato ancora la tua città?
0: Io sì, Milano c'è sempre, non si muove. Tu tu alle 7 torni a Milano, però no?
1: Io non lo so, alle 7 sì, riappaio qui, non so perché, divento una sciuretta milanese, come tante anonime, ma tante sciurette milanese, mi mistizzo bene, mantengo la mia anima diavolica, sempre
0: allora,
1: quella.
0: Non ho più la mia città, Elvira.
1: Non trovo più Milano.
0: Elvira, abbiamo ancora Franco e Umberto da Milano, non mi era più città, Giardina trovato.

0: No, a me sto beando di questo coro. Guarda, direi, se non fosse all'inferno, direi che è celestiale, veramente celestiale, celestiale, deliziosamente infernale, deliziosamente stonati. Ma sono troppo carini questi satanelli. Ma dovremmo. Ma guarda, ma la Rai, invece di dare tutti questi soldi a Fazio, doveva darli ai satanelli, scusa, non ho capito.
1: Ma i satanelli non hanno bisogno di soldi, scusa, i satanelli sono ricchi.
0: No, ma che? Qui abbiamo bisogno di soldi per le sovvenzioni delle nostre. Della nostra Radio Inferno, altro che storie. Ma scusa, adesso abbiamo già trovato Radio Diavolo, dovremmo fare Radio Inferno.
1: Diavolo, vabbè. Ma Radio Dimensione Avola, no?
0: No, Radio Diavola è una
1: nuova Radio Diavolo, vabbè.
0: È una nuova radio associata, bisogna associare Radio Diavolo.
1: Vabbè. E allora, a casa di Luca.
0: Ecco, chissà cosa si fa a casa di Luca.
1: Che si fa a casa? Niente, non si fa. Luca non si fa niente.
0: Sexual party.
1: A casa di Luca si sta, si va. Allora andiamo a casa di Luca, il brano per Laura e anche per Francesca che ci ascoltano da Milano Centro.

0: Dal balcone a casa di Luca si vede anche il mare, capito? Si vede anche il mare al balcone di Luca.
1: Sì, voglio andare al mare. Ma vuoi mettere il nostro
2: caffè caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. In esclusiva su Antenna Abruzia con Giuseppe Cesena. In diretta dallo studio di Milano da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490. Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto, ma sta arrivando anche una musichetta che dovrebbe esserti familiare. Sentila, sentila, sentila, sentila. A proposito, sono anche le 5.55, ora tripla, ora della sdiavolizzazione, ora del saluto a Cristian, ma anche a tutti gli altri che vogliono prendere questa bell'ora tripla. Ehi, là là.
1: Le corna, no.
0: Ma ancora c'ha le corna?
1: No, sì, le cornette stupende, mi crescono ogni notte.
0: Ogni notte.
1: Culminano nelle primissime ore della mattina e poi mi sdiavolizzo, mi cadono le corna, ma il mio intimo diabolico rimane. Capisce? Quindi lei non può capire questa arte diabolica. Profonda.
0: Ecco.
1: Lei è troppo limitato. Lei è
0: troppo limitato. Ma tu lo sai che sei mia.
1: Mia. Ma vaffanculo, ma io non sono nessuno.
0: Sei mia.
1: Io non sono,
0: Io sono solo mia.
1: Io sono solo mia.
0: E sei anche di Demon comunque, sto Demon.
1: No, ma neanche di lui, io almeno non essere di nessuno. No.
0: Va bene, allora, visto che non vuoi essere mia, mia è il brano che canta Gatto Panceri, il brano che richiama Franco di Castrovillari.
1: Ecco, Panceri è per te perché c'hai la pancia.
0: Ah, vabbè. Vabbè, io metto anche la pancera.
1: E c'hai la pancera, è come sembra giusto. Ormai ti pendola tutto.
0: Ma dai!
1: C'è anche la piselliera, scusa, c'è anche la piselliera.
0: No, dai. C'ho la pancera, vabbè, gatto pancera.
1: La piselliera, ci vuole certo.
0: Ma stiamo in silenzio, signorina.
1: No.
0: Che ci fa fare brutta figura con tutte le radio associate, non lo so.
1: La piselliera ci vuole.
0: Gatto Panceri qui, Antenna Abruzia.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Ma sento un trattorio stamattina.
3: Siamo botanici, siamo agricoli oggi, ancora agricoli.
2: Ma tutti i giorni, non lo so, qua sono...
3: No, prima o facciamo le piste o siamo agricoli qui.
2: Ah.
3: Perlomeno si fanno anche le piste per ballare.
2: Ho capito, vabbè.
3: E ragazzi, come si balla bene sulla pista d'acciaio?
2: Non si balla sulla pista...
3: Si scivola come l'olio.
2: Non si balla con la pista di legno, vero?
3: Beh, ci sono ancora, ma ormai non se ne trovano più. Sono andata una volta in un agriturismo, aveva la pista di legno, ma
2: sì.
3: un agriturismo aveva un 8x8, la pista di legno, ma non va giusto per queste festicciole.
2: Quelle
3: sì,
2: piccole.
3: Un agriturismo con pochi invitati.
2: Ho capito.
3: Adesso ormai se non c'è la pista d'acciaio... Nessuno ci vuole andare a ballare.
2: Ah sì, tutti vogliono una pista d'acciaio.
3: Sì, perché c'è anche in alluminio. Ma a parte che si arrugginisce poi.
2: Ecco.
3: E poi non si scivola come quella d'acciaio.
2: Com'è? La pista d'acciaio si piega ma non si spezza? O no?
3: Sì, no, non si piega neanche.
2: Ah, non si piega. Ho capito.
3: Non si piega neanche. Poi ho saputo che in questa festa, che sì, è a San Corrado, siccome è su una base di cemento, non è nel prato come al solito, devono mettere il filo di massa. perché sennò diventa, arrostisce le persone. Se arriva un fulmine, diventa una piastra arroventata praticamente.
2: Ho capito. Quindi potremmo,
3: quindi devono mettere il filo di massa.
2: Potremmo avere le persone arrosto
3: per scaricare
2: allora
3: a terra,
2: fulminate
3: non dalla bellezza del ballo, ma dalla bellezza di quel fulmine che li folgora tutti.
2: E allora andiamo col primo brano del mattino. Eccolo qua.
3: Dai.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi con Francesca nel col trattore.
1: Ciao, svegli a tutti, il trattore adesso si è spento, non lo so come mai, perché io sono al di là della siepe. Cammino al di là della siepe perché nell'orto è troppo disagevole veramente, perché seguire i solchi è molto difficile, insomma, si rischia di cadere. Sta ancora, comunque il risultato è che sta ancora facendo le piantine, perché è un lavoro lungo, perché ha dovuto togliere le piante, quelle vecchie dell'insalata, che ormai aveva fatto il gallo, si dice.
0: Come l'insalata fa il gallo?
1: Aveva fatto il gallo l'insalata. Vuol dire che ha fatto un bastone con un ciuffo di, con un ciuffo in alto con i semi attaccati, quindi aveva fatto i semi praticamente.
0: Quindi non era...
1: E allora si dice che ha fatto il gallo. Comunque, si forma come una specie di cresta ciuffo.
0: Quindi l'insalata fa il gallo quando praticamente non può essere più mangiata?
1: Più mangiata. Allora bisognava togliere queste piantine qua non buone.
0: Sì.
1: E poi preparare per mettere le altre. Quindi è un lavoro da certosino.
0: Ho capito.
1: Insomma, adesso col trattore non so cosa stava facendo il mio amico agricolo.
0: Ecco.
1: Comunque io ce l'ho con lui perché mi fa sempre bere acqua e basta. Ecco, è un agricolo.
0: Acquifero.
1: È un agricolo anacquato.
0: Ma tu cosa vorresti bere alle 5 di mattina? Scusa, eh.
1: Io non vorrei bere alle 5 di mattina, però se si mangia qualcosa.
0: Sì.
1: Alle 5 di mattina, siccome le persone normali non si svegliano alle 5 di mattina. A parte gli agricoli che devono andare a lavorare quando non c'è il sole, perché poi dormono
0: il giorno,
1: durante
0: il pomeriggio.
1: Il primo pomeriggio, diciamo, no? Recuperano il sonno.
0: Ecco,
1: io invece non lo recupero affatto, perché io sono... Se non dormo di notte, poi sto sempre sveglia io di giorno.
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque... Ma se non mi danno neanche un bicchiere di vino genuino, porca miseria, con un bel pane fresco.
0: Vabbè.
1: E io protesto. Mi fa solo bere acqua.
0: Va bene. Andiamo col prossimo brano.
1: Non più.
0: Il prossimo.
1: Solo acqua.
0: Il prossimo brano. Dreams.
1: Dreams come alive. Quattro, dialetto, piccolo.
0: Due fratelli e quattro fiori. Vabbè,

0: a proposito di dream, di sonno, insomma, sai che
1: acqua, qual è?
0: No, l'acqua per,
1: acqua.
0: Per dormire ci vuole
1: acqua.
0: No, per dormire qualcuno berrebbe un bicchiere di vino. No, per dormire sono indicate alcuni frutti tra i quali c'è il kiwi, che aiuta la serotonina, e anche la banana, e poi abbiamo anche le fragole, quindi di sera se volete addormentarvi
1: anche le fragole. Le ciliegie no,
0: anche le ciliegie, brava, anche le ciliegie, sì, anche le ciliegie.
1: Io le ho mangiate un po' stamattina prima di andare in onda, oltre all'acqua. Perché qui mi danno solo acqua, porca miseria. Io non sono arrabbiatissima, perché ecco. Poi c'è il Gotturno, fatemelo dire, il Gotturno, che è un vino rosso che viene servito nelle scodelle da caffè latte, nelle vecchie trattorie di una volta, che conservano l'antica tradizione. Il Gotturno si beveva nelle scodelle da latte, da caffè latte, ecco, bianche,
0: come se fosse, come se fosse il latte praticamente.
1: Esatto, quindi andava benissimo a colazione, altro che acqua. Vabbè, acqua ciliegie.
0: Magari anche ci si mette anche un po' di pane, tipo la zuppa di vino.
1: Sì, un po' di pane, certo.
0: Vabbè.
1: Pane, zuppa di pane e vino, col pane appena sfornato. Una volta mi è andata bene, perché c'era il forno acceso a legna,
0: sì,
1: e c'era, lo chiamiamo Mimmo perché è un nome arabo impronunciabile, sì, con la moglie che ha sfornato il pane arabo.
0: La mattina presto, la mattina presto.
1: No, mi è andata bene perché l'ha sfornato di sera.
0: Ah, ecco.
1: Allora c'era anche il vino nella stalla, abbiamo trovato.
0: Ah, nella stalla hai trovato il vino. Beh.
1: Nella stalla. Ho trovato il vino nella cascina. Invece la mattina non c'è niente.
0: La mattina proprio siamo messi male. Questa mattina però hai
1: solo ciliegie. Ma le ciliegie sono del grande proprietario terriero, che si sono salvate solo quelle, perché sono del grande proprietario terriero.
0: Cioè, le altre ciliegie sono state colpite, sono
1: tutte gelate, purtroppo. Qui c'è sul tetto con 10.000 piante.
0: Ecco, e quindi.
1: E sono gelate tutte le ciliegie. Tutte, non hanno prodotto ciliegie, purtroppo.
0: Mannaggia, vabbè. Ci consoliamo con un brano, allora.
1: Dubidu.
0: Dubidu, mai, mei. Mi, mai. Dubidu.

0: In diretta, siamo qui in diretta con le ciliegie di Francesca, con le ciliegie.
1: Sì, sì, che poi adesso vanno, no, ce n'è un'altra, perché con l'acqua che è venuta
0: sì,
1: si stanno crepando quelle che sono rimaste sane qui del grande proprietario tariero.
0: Anche,
1: anche loro, per cui bisogna mangiarle un po' malmature. E allora, vabbè, ci ho dato un po' dentro prima di andare in onda, quel poco che ero sveglia, mi sono svegliata un po' con le ciliegie.
0: Ecco, ma
1: ecco, se no, non fa, acqua!
0: Non fanno venire, acqua. Mal, non fanno venire mal di pancia le ciliegie.
1: Ma no, adesso non ne avrò mica mangiate una quantità così eccessiva. Poi dalla pianta.
0: Un chiletto.
1: È bello mangiarle dalla pianta, ragazzi. È molto bello.
0: Perché bello?
1: Noi l'anno scorso andavamo la sera nel frutteto.
0: Ah.
1: Perché c'era bel fresco. Dopo aver mangiato la pizza, si andava a raccogliere le ciliegie.
0: Ecco. Quindi come natura, cioè il dessert direttamente sulla, sulla pianta.
1: Come?
0: Cioè il dessert direttamente sulla pianta.
1: Esatto, esatto. Invece che prendere il dolce in pizzeria, andavamo nel frutteto, che poi ci accompagnavano dentro al frutteto perché è grandissimo, con un trenino, c'è il trenino che porta in giro i passeggeri a mangiare le ciliegie, le albicocche, queste bontà.
0: Il trenino gommato, quello con le...
1: con la gomma, il volante, il motore.
0: Ma quello che usano i bambini, però ci sono anche i grandi praticamente.
1: Ma è grosso, ci stanno anche i grandi, sì,
0: ah,
1: sì,
0: ecco.
1: Non è piccolino, no, no, non è un trenino piccolino, è un treno abbastanza grosso,
0: Non è un treno,
1: immaginatevi.
0: Non è un treno a vapore, no,
1: no,
0: assolutamente, non
1: no,
0: è...
1: no, adesso addirittura a vapore. Guarda, ci voleva, perché mi hanno detto che per combattere il gelo
0: sì,
1: stanno ideando il fumo, perché rompe l'aria fredda. Ma come fare questo fumo sperando di non incendiare gli alberi? Ma non so, con delle balle di fieno mi stavano raccontando, ma non ho ben capito, perché io avrei paura che si incendino gli alberi.
0: No, però potrebbero usare il fumo delle discoteche, proprio. Quegli impianti che
1: facevano.
0: Vabbè.
1: Vabbè, ma non fumano più in discoteca, quindi. In discoteca non fumano più.
0: Ah sì, no, è il fumo delle discoteche, il fumo che gli effetti di fumo, quegli effetti.
1: Ah, gli effetti di fumo. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, da noi non li fanno, peccato, fanno effetti di luce.
0: Però quelli di
1: non
0: fumo.
1: Non fanno gli effetti di fumo.
0: L'effetto
1: l'effetto neve.
0: L'effetto neve, insomma, può essere anche.
1: Però non scaldano quelli, purtroppo. Quindi,
0: ecco, sono effetti.
1: Io ti volevo qualche aiuto da qualcuno, se sa qualcosa, fateci sapere.
0: Cioè,
1: sul sistema per combattere il gelo con questo fumo. Com'è possibile fare questo fumo e far sì che si orienti seconda la gelata e che non incendi gli alberi?
0: Ecco.
1: Io non ho capito.
0: Diciamo che il gelo com'è? È duro, no?
1: È duro, è duro, è stato veramente duro con questi agricoli. Non ha prodotto niente, 10.000 piante, niente.
0: Quindi,
1: qui si usa il termine crodate.
0: Crodate.
1: Ma vuol dire, insomma, sono gelate, rovinate tutte, insomma, sono andate a male.
0: Sono andate male, ce ne andiamo anche noi in bene, perché il tempo a nostra disposizione, Francesca, è finito anche questa mattina. Allora ce ne andiamo con duro?
1: Duro, duro, duro, veramente duro questo gelo.
0: Questo gelo è duro.
1: E anche la pioggia, eh?
0: Anche la pioggia. Duro per anche voi e ci sentiamo la prossima volta. Ciao Francesca.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

Sono Maria Giulia da Milano, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantipus Giuseppe Cesena, 320 19 78 490, 320 19 78 490.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Abile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest. Poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siete tutti? Bene, mi fa molto molto piacere. Buongiorno, ben ritrovati, siamo arrivati a giovedì, pensate. Beh, abbiamo detto che questa è una settimana un po' corta, visto il ponte che ci siamo lasciati alle spalle. Buongiorno e ben ritrovati, siamo in onda con il Morning Show. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Pronti per una bella e piacevole mattinata, per ricominciare bene con la nostra consueta colazione e con tante notiziole interessanti da ricordare. Oltre a ricordare che giovedì 4 giugno 2026, 155esimo giorno dell'anno, siamo nella 23esima settimana. La Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo, il sole è sorto alle 5.38, tramonta alle 20.40, la luna è calante, illuminata all'88.1% ed è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Andiamo subito a ricordare anche il proverbio del giorno, che è uno di quelli proprio classici classici, lontan dagli occhi, lontan dal cuore. Beh, se una prolungata distanza è in grado di fiaccare anche il più importante degli amori, anche gli altri affetti risentono della mancanza di vicinanza fisica. Si usa spesso con sarcasmo per indicare che quando qualcuno è lontano, prima o poi si finirà col dimenticarsene o essere dimenticati, oppure che la condizione favorirà l'ignorare di accadimenti che potrebbero ferire nei sentimenti, come espresso anche dal proverbio occhio non vede, cuore non duole. Questo per queste prime cose che vi posso anticipare nel corso di questa nostra mattinata. Iniziamo bene anche in musica con i Coldplay, Higher Power.

0: sono le 7:15.
1: Quindi andiamo subito con i fatti del giorno della storia del 4 di giugno e torniamo al 4 giugno 1798. A Duchov, nella Repubblica Ceca, muore 73enne l'avventuriero veneziano Giacomo Casanova. 1859, l'esercito francese impegnato al fianco dei piemontesi contro l'Austria con una brillante manovra militare del generale McMahon riesce ad avere il meglio sulle milizie del comandante da Ferenc Gulai nella battaglia di Magenta e a sconfiggere gli austriaci. 1913, a Londra il romanziere e commediografo scozzese James Matthew Barry, autore del popolare romanzo Peter Pan, viene nominato baronetto. 1914, si apre a Firenze il processo a Vincenzo Perugia, autore del furto della Gioconda al Museo Parigino del Louvre. 1929, a Rochester, nello stato di New York, George Eastman tiene una dimostrazione del primo film Technicolor con macchina da presa a tre pellicole. 1940, le truppe dell'esercito nazista entrano a Parigi. Il Terzo Reich occupa la capitale francese e la dichiara città aperta. 1944, la quinta armata statunitense, lasciata Anzio, raggiunge Roma e con l'appoggio dell'ottava armata britannica libera la città dall'occupazione tedesca. 1944, il sindacalista Bruno Buozzi viene caricato su un autocarro dai tedeschi in fuga da Roma, in procinto di essere liberato per sovraccarico del mezzo, cede il suo posto ad un altro prigioniero. Viene giustiziato in località La Storta con altri 13 prigionieri. 1944, ancora presso il monumento a Quintino Sella, nella piazza di Biella a lui dedicata, le milizie nazifasciste fucilano 21 persone rastrellate nei giorni precedenti nella valle dell'Elvo e tra i paesi della Serre del Monbarone. Sono civili e partigiani tra i 18 e i 33 anni di età, perché per il bando del 18 aprile sono considerati fuori legge. 1965, i Rolling Stones pubblicano negli Stati Uniti il singolo I Can Get No Satisfaction. Il brano è stato registrato 12 maggio negli studi americani della RCA Hollywood, dopo aver cestinato l'incisione di due giorni prima a Chicago con l'armonica a bocca suonata da Brian Jones. 1973, un'esplosione a bordo della nave militare Betta ancorata nel porto di La Spezia ne distrugge la sala macchine a causa il ferimento di 7 persone. 1974, nuove rivelazioni trapelano dalle indagini sul terrorismo di destra in Italia. Secondo gli inquirenti è stato pianificato il rapimento di 4 magistrati milanesi. Io direi che ci possiamo fermare qui per il momento, poi la seconda parte della storia di questo 4 di giugno, e vi voglio offrire una Azzulella e caffè, una bella tazza di caffè per la nostra bella e piacevole mattinata e per la nostra colazione. Lui ovviamente è Pino Daniele.

Io mi auguro che abbiate gradito questa tazzulella caffè, me lo auguro veramente. Grande Pino Daniele, sempre un piacere ritrovarlo, ma a questo punto dobbiamo andare subito con la seconda parte della storia di questo 4 di giugno e tornare al 4 giugno 1977 negli Stati Uniti entra in commercio l'Apple II, uno dei primi personal computer di produzione industriale. 1979, i dati definitivi delle elezioni politiche italiane svoltesi il giorno prima fanno registrare una considerevole flessione nel numero di partecipanti. Pensate, nel 1979 una flessione, aveva votato l'89,9% degli aventi diritto contro il 93,4% registrato nel 1976. Se pensiamo ai dati di oggi, veramente ci fa sorridere o piangere a seconda dei casi. 1988, il Consiglio dei Ministri approva la legge a firma del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni Oscar Mammì per la regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva italiana. Non vorrei esprimermi su quella legge. 1989, consultazione elettorale in Polonia, sono le prime elezioni libere dopo 40 anni in un paese dell'est europeo e si svolgono in due turni con la seconda giornata programmata per il 18 di giugno. Al termine si registrerà la vittoria di Solidarność, il sindacato nato nel 1980 e guidato da Lech Wałęsa. 1989, si chiude nel più tragico dei modi la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino. Il governo cinese, che ha inviato sulla piazza i carri armati, nella notte ha dato l'ordine di sparare sui manifestanti che chiedono riforme democratiche. Muoiono tra le 80 e le 200 persone e circa altre 7.000 rimangono ferite. 1990, poco più di 3 anni dal lancio statunitense sulla rete televisiva CBS, viene trasmessa anche in Italia la soap opera Beautiful, ambientata a Los Angeles. La prima puntata è in onda su Rai 2 alle 13.45 con le voci, tra le altre, di Oreste Rizzini, Roberta Greganti e Claudio Capone. 1991, durante un suo discorso, Papa Giovanni Paolo II equipara l'aborto allo sterminio nazista. 1994, per complicazioni dovute a una malformazione cardiaca, muore 41enne a Roma il regista e attore Massimo Troisi, aveva completato il giorno prima le riprese del suo ultimo film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vince l'83esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 si spegne a Roma l'attore Nino Manfredi, uno dei principali interpreti della commedia italiana. Colpito da ictus un anno prima, dimesso in settembre, le sue condizioni si erano aggravate 6 mesi prima, aveva 83 anni. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus che collega l'Italia alla Francia, a causa della morte di 2 persone, altre 20 restano intossicate. Nel 2011, battendo l'italiana Francesca Schiavone agli Open francesi del Roland Garros, Li Na diventa la prima asiatica a vincere uno dei principali titoli mondiali di tennis. Li Na è nata a Wuhan in Cina nel 1982. Nel 2012, grande concerto a Buckingham Palace a Londra per il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i vari artisti si esibiscono Stevie Wonder, Paul McCartney, Robbie Williams e i Black Eyed Peas. Beh, mi sembra che abbiamo ricordato tutto, allora possiamo tranquillamente proseguire in musica. Ebbene sì, continuare nel nostro appuntamento mattutino ora con i Berlin, Take My Breath Away.

Credo che i tempi siano maturi anche per andare a fare gli auguri ai nostri ascoltatori, ebbene sì, tutti coloro che compiono gli anni quest'oggi, 4 di giugno, auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati Giorgio III del Regno Unito, monarca, Giorgio Guglielmo Federico di Hannover, Edoardo VIII del Regno Unito, monarca, Edward Albert Christian Windsor, Christopher Cockerill, ingegnere, inventore dell'Hovercraft, Franco Prodi, fisico e studioso di fisica dell'atmosfera, Antoine, cantante, lo ricordiamo per Pietre, se sei buono ti tirano le pietre, eccetera, eccetera, Taxi e cosa hai messo nel caffè. Marco Risi, regista, Mary per sempre, L'ultimo padrino, Forza Pasce. Mariolina Sattannino, giornalista TV. Luca Madonia, cantante e autore. Eldebarge, cantante, lo ricordiamo, Rhythm of the Night, Who's Johnny, tanti altri grandi successi. Cecilia Bartoli, cantante. Deborah Compagnoni, sciatrice, 3 volte oro olimpico. Nicca Costa, cantante, da bambina praticamente ci deliziava con la sua On My Own. Piff, autore e regista. Angelina Jolie, attrice, 2 volte premio Oscar. Fabio Alisei, conduttore radiofonico, e Bar Raffaeli, modella. Auguri, auguri, auguri ancora a tutti, buon compleanno.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, apriamo con un incidente al chilometro 147-500 sulla 4 Milano Venezia, con traffico bloccato tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Agrate in direzione Torino, le code a partire da Dalmine. Altro incidente sulla 14 Adriatica, con incolonnamenti tra Fano e Marotta in direzione Taranto, code a tratti per lavori sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: E allora attenzione, perché fra poco andiamo con l'oroscopo, eh? Nel frattempo The Bows Magnetic, per dare il giusto ritmo a questa giornata.

Lo so, lo aspettavate, l'oroscopo è arrivato anche per questo giovedì. Iniziamo dai primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, svegliatevi con la voglia di fare, perché questo cielo favorisce i progetti a lungo termine. Le vostre idee sono vincenti, portatele avanti e non abbiate paura di lasciarvi andare. Toro, puntando sulla vostra naturale simpatia, riuscirete a fare breccia in un cuore che sembrava blindato. La perseveranza paga molto e porta risultati concreti. Gemelli, sarebbe opportuno non sollevare polveroni per una spesa eccessiva del partner. Parlatene con calma, magari domani, quando sarete meno stanchi e nervosi e più lucidi. Cancro, peccato che un piccolo fastidio fisico vi tolga la voglia di uscire questa sera. Riposate senza sensi di colpa, il partner saprà capire la vostra stanchezza e il vostro bisogno di recupero, speriamo. Leone, incontrare una persona del passato potrebbe servirvi a chiudere definitivamente un capitolo e aprirne uno molto più luminoso e gioioso e pieno di serenità. Vergine, cogliendo l'attimo giusto farete una richiesta che verrà accolta con entusiasmo. Il cielo protegge i coraggiosi, gli intraprendenti, e si aprono nuove strade per la carriera. Tra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi, di questo giovedì 4 giugno 2026. Un po' di buona musica italiana con il nuovo di Raff, si intitola Pazzi, Stupidi, Ragazzi.

Seconda parte del nostro oroscopo di oggi, continuiamo con la bilancia. Le stelle consigliano il silenzio se vi sentite pronti a lanciare un ultimatum. A volte la pazienza è la forma più alta d'amore. Evitate di ascoltare troppo i consigli degli amici. Scorpione, occhio a non interpretare male un silenzio del partner. Oggi ognuno ha i suoi pensieri e non sempre la colpa è della vostra relazione affettiva. C'è un po' di maretta nell'aria. Sagittario, sarebbe opportuno non rispondere a quella mail polemica prima di aver bevuto un caffè e respirato profondamente. La fretta è cattiva consigliera e può creare problemi. Capricorno, certi silenzi valgono più di mille parole d'amore. La vostra complicità è talmente alta che non servono spiegazioni complicate. Oggi la sensualità è al massimo. Acquario, aiutare il partner in un momento di difficoltà pratica rafforzerà la vostra stima reciproca. Più di mille promesse romantiche dette al vento. Sentite come siamo romantici stamattina. Dedicatevi un po' di tempo per farvi belli. Pesci, un ritardo nella consegna di un progetto potrebbe crearvi qualche grattacapo con i superiori. Scusatevi subito e rimboccatevi le maniche con determinazione. Capito? Questo è l'oroscopo di oggi. Spero sia stato un oroscopo piacevole. Il vostro, me lo auguro sentitamente. Voglio ricordare che fra poco avremo l'appuntamento anche con la nostra breve rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Ma possiamo non ascoltare della buona musica mentre facciamo colazione? E allora insieme a noi un po' di zucchero per addolcire la giornata, la nostra mattinata. Questa è la Guantanamera Gaira dalla Sessione Cubana.

0: le 7 e 45 minuti.
1: Io nel frattempo inzuppo la brioche. È già il mio secondo caffè, però mi sono svegliato presto stamattina. Continuiamo insieme ad Abracadabra, Steve Miller Band.

E così giunto il momento anche di sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le sei raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. Raidi Reignano in Kuwait, un morto. Trump, ho detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. L'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar, i droni su San Pietroburgo e poi Milano, Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude, falsità su Minetti, la Grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. La Repubblica, energia, più flessibilità alle condizioni dell'Unione Europea, in regola la Grazia Minetti, Trump vedrò Khamenei. Ucraina sfida a Putin, droni su San Pietroburgo, La Stampa, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime. Economia, l'Italia promossa dall'Unione Europea, ma valutate la patrimoniale. L'inchiesta, le foto dell'orrore su Beatrice, la mamma crolla, non sono stata io. Il Fatto Quotidiano, l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta e Pichetto Frattin la smentisce. Le indagini su Minetti, le ha fatte Minetti, troppa grazia, il PG smentisce, la testimone senza sentirla. Il Resto del Carlino, viaggio tra i nuovi schiavi braccianti per 3 euro l'ora. Reportage nella piana di Sibari, l'intreccio tra caporali e aziende agricole, la tratta di uomini sotto protezione e sopravvissuti alla strage di Altomonte. Per Meloni sconvolta, farà piena luce. Carrer nella villa della bisnonna, la prima volta lo volevo da anni. Uccisero mio papà, non perdono i Savi, la figlia di Carlo Beccari, rimasta orfana a 3 anni. Si parla anche di sport, un italiano in finale a Roland Garros. E poi ancora il Messaggero, voucher energia da 100 euro. Nel CDM di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili. Sì di Bruxelles alla flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili, ma non per i tagli alle accise. La Premier Meloni, indichiamo noi la strada. Ed ancora si parla anche qui del Roland Garros, Berrettini si ritira, Arnaldi in semifinale, trova il romano Cobolli che ha superato Auger Aliassime. Un italiano in finale e non è Sinner. La Verità, i magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti.

Grazie all'ex consigliere regionale della Lombardia, niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure. La Procura Generale di Milano smonta gli articoli del Fatto, sulla base dei quali il Colle voleva rimangiarsi la clemenza. Il senso del CAV per i sondaggi, fateli sulle mamme, non sbagliano. Morto bianco, killer nero, indignazione zero, dettagli impressionanti dalle carte e dall'autopsia del senza tetto trucidato a Genova da un immigrato che non doveva essere lì. L'italiano è stato sgozzato, il senegalese ha colto i carabinieri nudo con calci e sputi. Continuiamo con il giornale. Il mito di Leningrado, perché i droni ucraini su San Pietroburgo colpiscono Putin ma anche l'Europa. Raid nel giorno della Davos russa, un attacco simbolico pesantissimo. Il negoziato, Trump ottimista, l'Iran rinuncia all'atomica, vedrò Khamenei. L'Unione dà il via libera, soldi per l'energia, vince l'Italia. Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. Grazie a regolare la procura fosse il Fatto sulla Minetti, gli macchina del fango. E il jihadista di Milano sognava il gol, era diretto a Tor Vergata, preso il terrorista di Hamas. Libero, gli italiani non disertano, la diretta TV della parata del 2 giugno farà il 44% di share. Il finto scoop sul caso Minetti, le toghe affondano, Travaglio. Nessi, guerra, io condannata per adulterio, femministe mute, caso Floyd al contrario, Boldrini and Company, inginocchiatevi anche per lui. Il Tempo, ecco Mister X, ecco Gentiloni, Don Coluccia, prete coraggio nell'inferno di Tor Cervara. Andiamo con il giornale economico, il Sole 24 ore, auto aziendali, ecco le nuove regole. Giuliana, Benetton valuta l'uscita da edizione ma la holding è blindata, patto dei soci sul 75% del capitale. Energia, ok dell'Unione Europea la flessibilità. Commerce fa appello all'Authority, Unicredit da numeri fuorvianti. Bancomat accelera su Eurbank, il circuito europeo per stablecoin. Passiamo ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, altro rilancio, l'Atalanta apre, Inter arriva a palestra, salta il rinnovo, Juve addio Vlahovic, ora Colomuani. Terra Nostra, Parigi azzurra, Cobolli e Arnaldi si sfidano domani per la finale, Flavio super ribaltato Aliassim, ma non mi fermo qui, nel derby il Ligure avanti, poi Berrettini deve ritirarsi. Leclerc firma d'amore, resta da Ferrari, contratto triennale, sogno ancora il mondiale in rosso. Amichevole con il Lussemburgo per la nazionale italiana, nel nome di Pio la giovane Italia regala un sorriso. Corriere dello Sport, Parigi, casa Italia, domenica in finale a Roland Garros ci sarà un azzurro, Cobolli batte il canadese Auger Aliassim in 4-7. Era la chance della mia vita, in semifinale affronta domani Arnaldi davanti nel derby dopo il ritiro di Berrettini. Prezzo DEA 53 milioni, palestra Inter più vicina, Vlahovic la fine, niente rinnovo, lascerà la Juve. Vittoria in Lussemburgo 0-1, Giovane Italia, ci pensa Pio. Chiudiamo con Tutto Sport, Vlahovic, Juve è finita, non sono David io. Clamorosa rottura delle trattative per le pretese eccessive del serbo. Che bello, Cobolli sfiderà Arnaldi per il sogno finale. L'incornata di Esposito piega il Lussemburgo, per fortuna più esiste la Baby Italia, almeno vince. Da Abate ad Aquilani, ecco i contratti Toro. Intervista a Petagna, Monza mio, siamo rinati insieme. Leclerc Ferrari, rinnovo, punta a 10 anni in rosso alla vigilia della sua Monte Carlo. Ed è tutto anche per i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola.
Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che sono stati insieme a noi ovviamente e diamo appuntamento domani come al solito a partire dalle 7.09, mentre noi continuiamo in musica con qualcosa che ci accompagna alle ore 8. Juanes con La Camisa Negra. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben arrivati all'ascolto. Questo è il Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: su Radio Tiguglio
1: va ora in onda.
2: Di nuovo insieme amici, benvenuti in questa puntata Radio Web. Oggi è giovedì, siete con Maurizio Rossi. Amici, andiamo un po' di fretta, nel senso che la nostra trasmissione non è che la vogliamo accorciare, assolutamente, saremo accompagnati come sempre da tanta buona musica, ma avremo anche notizie, quest'oggi davvero tante notizie, quindi vi invito a restare con noi perché sono molto interessanti.

0: Radio Tigullio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Entriamo subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qua dobbiamo parlare di una cosa che è molto seria per quanto riguarda la sicurezza informatica, perché c'è un link, attenzione, che sembra legittimo, è quello di ChatGPT seguito da un identificativo unico dominio di OpenAI. I filtri web non lo bloccano di fatto, ecco, i firewall lasciano quindi passare, ma quando si apre si vede una pagina di manutenzione che recita: stiamo riscontrando del traffico elevato, con un pulsante per scaricare l'applicazione desktop di ChatGPT, quindi si clicca e si scarica un infostellar di fatto che va rubare le credenziali. Quindi attenzione, magari se vedete che ChatGPT in un primo tempo magari può darvi dei problemi, ecco, ritentate, ma fate sempre molta attenzione a non scaricare nulla, perché potrebbe essere questo terribile infostellar che poi, una volta installato nel vostro computer, sapete com'è, no? Ci sono questi buontemponi, fra virgolette, che sono proprio lì pronti a rubarvi i dati.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
4: E subito dopo la musica direi subito di parlare di prodotti nuovi, perché adesso ci trasferiamo in casa Microsoft. L'annuncio è stato dato per il nuovo Surface Laptop Ultra, che è il primo notebook della serie con chip Nvidia RTX Spark. Questo, amici, dovete sapere che è destinato principalmente a sviluppatori e creatori di contenuti, quindi l'azienda non ha fornito ancora tutte le specifiche né ci ha comunicato il prezzo di vendita, che comunque, attenzione, non sarà un giocattolino, è un po' elevato a quanto dicono, e arriverà sul mercato già dall'autunno. Quindi la collaborazione tra Microsoft e Nvidia è iniziata oltre 13 anni fa con il lancio del Surface RT, che integrava il chip Tegra 3. Quindi la separazione, diciamo, temporanea è avvenuta ad ottobre 2019, quando è stato annunciato questo nuovo Surface Pro X con il suo processore, diciamo, un po' più performante della Microsoft, l'SQ1, derivato dal chip della Qualcomm. Beh, da alcuni anni, dicevo, sono disponibili Surface Pro e Surface Laptop con chip Snapdragon X, oltre quindi a modelli con chip Snapdragon X2, e Microsoft quindi ci offrirà anche il nuovo Surface Laptop Ultra. Beh, è un notebook di fascia alta, come vi dicevo, e ha uno schermo touch Pixel Sense a mini LED da 15 pollici, insomma una buonissima risoluzione. Poi il processore, dicevo, è Nvidia RTX Spark, 128 GB di RAM. Si tratta ovviamente del Surface più potente della famiglia di casa Microsoft,

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: E dopo questo brano, amici, noi continuiamo nella puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di occhiali, quelli smart, e chi pensa che Apple voglia entrare nella corsa per battere Meta e Samsung ora si sbaglia di grosso, perché la vera sfida non è contro di loro. L'ambizione, diciamo così, è conquistare lo spazio oggi occupato da marchi come Ray-Ban, Oakley e anche Parker nella fascia di prezzo che oscilla tra i 200 e i 500 dollari. Insomma, come si dice in questi casi, chi la dura la vince, perché secondo Mark Gurman di Bloomberg, perché è la stessa strategia vista, diciamo, con l'Apple Watch. Al lancio del 2015 Apple non si limitò a competere con produttori di smartwatch come Pebble o Motorola, entrò direttamente in concorrenza con brand storici dell'orologeria come Swatch, Fossil e Seiko. L'obiettivo quindi non è solo il mercato degli occhiali smart, ma il mercato degli occhiali, punto. Apple Watch genera circa 17 miliardi di dollari all'anno, ma il mercato degli occhiali è potenzialmente più grande, 380 e 200 miliardi annuali contro i 132 miliardi del mercato degli orologi. Quindi se Cupertino riesce a catturare anche una piccola parte del mercato, convincendo le persone che il prossimo paio di occhiali da comprare dovrebbe essere Apple, beh, i numeri sono superiori chiaramente a quelli dell'orologio. Staremo a vedere come si muoverà, diciamo, il mercato anche su questo segmento.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: E andiamo ancora avanti, amici, perché c'è una notizia davvero inquietante. Beh, sentite che cosa serviva per rubare un account, diciamo così, di Instagram con l'intelligenza artificiale di Meta. Semplicissimo. Bastava entrare con questo comando, tipo collega questa nuova email al mio account, il mio username, e ti mando il codice. Grazie. Messaggio inviato e l'assistente di intelligenza artificiale di supporto Meta, appunto, di Instagram, obbediva. L'intelligenza artificiale inviava il link di reset della password e l'email, diciamo, dell'attaccante. L'account a questo punto era compromesso, anche con l'autenticazione a due fattori attivata. Insomma, questo si chiama prompt injection, più semplice e devastante che si sia visto quest'anno, ed ha funzionato per mesi, da febbraio, compromettendo migliaia di account prima che Meta lo correggesse. Un hacker che aveva usato una VPN, quindi che corrisponde anche alla posizione geografica dell'account bersaglio, inviava questo messaggio all'assistente di intelligenza artificiale di supporto Meta, fingendo di essere il proprietario dell'account e chiedendo quindi di collegare una nuova email. E l'intelligenza artificiale, che è progettata quindi per agire con, diciamo, per conto dell'utente, e esegue la richiesta ed invia questo link di reset all'email dell'attaccante. Quindi non servono competenze tecniche sofisticate o sfruttare vulnerabilità nel codice, bastava convincere il chatbot con questa frase e lui lo faceva. Oh, davvero, questa è una cosa, amici, molto inquietante, ma a quanto pericolosa.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:30.
2: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
3: Siamo arrivati alla conclusione anche in questo giovedì della nostra puntata con Radio Web, ci fermiamo qua. Amici, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme domani, venerdì, come sempre vi aspetto alla solita ora su questa radio.
4: Joker.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Mio figlio è più sincero di me, ma non so.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Colchones, tambores, lavadoras, refrigeradores.

0: Su Radio Tiguglio va ora in onda. Va ora in onda. Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
1: Ciao, eccomi a voi con una nuova puntata di Incredibile. Per un'ora vi terrò compagnia con i miei racconti speciali e la musica che li accompagnano. Subito in Morciba, con The Sea.
0: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcuno a cui raccontarle.

0: La storia che sto per raccontare mette insieme un paio di elementi che di per sé basterebbero a renderla incredibile, proprio come il titolo di questa trasmissione. Il primo è che il protagonista è un genio della scienza e gli scienziati, soprattutto se molto giovani e molto geniali come questo, hanno sempre delle storie incredibili. Il secondo è che si tratta di un mistero e i misteri sono incredibili e strani per definizione. È la storia della scomparsa di Ettore Majorana. 25 marzo 1938, ore 23:30 circa. C'è un piroscafo della società Tirrenia fermo nel porto di Napoli, pronto a partire per la Sicilia, destinazione Palermo. È un piroscafo di linea che fa avanti e indietro tra la Sicilia e il continente. Parte di sera, arriva la mattina presto, riparte la sera e arriva la mattina presto. Su quel piroscafo c'è un uomo, un giovane professore di fisica, magro ed elegante, i capelli lisci, pettinati con cura da una parte, con la riga, nerissimi, come gli occhi. È un siciliano dalla carnagione scura, come un saraceno, dicono gli amici. Si chiama Ettore Majorana ed è un tipo distinto, anche se un po' strano. Sotto le sopracciglia marcate, i suoi occhi hanno un'espressione assente, come se pensasse sempre a qualcos'altro. È sempre così. Qualunque cosa faccia, sembra sempre essere distratto da qualcosa di più importante. Ma quella sera, probabilmente, lo è in modo particolare. Ha appena imbucato una lettera diretta a un professore, Antonio Carrelli, il direttore dell'Istituto di Fisica di Napoli, dove il giovane insegna. È una strana lettera, scritta a mano con la sua calligrafia minuta e precisa. Ma una lettera che fa paura. «Caro Carrelli», scrive il giovane Majorana, «ho preso una decisione che era ormai inevitabile. La decisione è quella di uccidersi. Quella sera stessa, alle 23, si getterà in mare, dal piroscafo». Il giovane chiede inoltre perdono per le noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Poco prima, Ettore Majorana aveva lasciato un'altra lettera nella stanza dell'albergo Bologna, dove viveva quando insegnava all'Università di Napoli. È diretta ai genitori e sono poche righe, soprattutto di raccomandazioni. Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso, portate pure, ma per non più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi se potete nei vostri cuori e perdonatemi. Sono inequivocabilmente le lettere di un suicida. Riservato, corretto, gentile, anche timido, ma sicuramente uno che si vuole ammazzare e che ha deciso di farlo gettandosi dal piroscafo alle 23 del 25 marzo 1938.
1: La notte può essere il tesoro di chi sogna o il forziere vuoto di chi fa domande.
0: Adesso ci sono i Cure con Lament.

0: E invece, il giorno dopo, il 26, il professor Carrelli non ha ancora ricevuto la lettera che gli arriva un telegramma da Palermo. È del giovane aspirante suicida che ha cambiato idea. Il mare, dice, lo ha rifiutato. Tornerà a Napoli, all'albergo Bologna, e non si ucciderà più. L'unica cosa che farà sarà smettere di insegnare. Il giorno 26 marzo, alle 7 di sera, il piroscafo postale che collega la Sicilia al continente parte da Palermo e arriva a Napoli alle 5:45 del mattino dopo. E Majorana? È tornato all'hotel Bologna come ha scritto nel telegramma? No. Ettore Majorana non lo vedono né all'hotel Bologna né all'istituto di fisica, né i genitori a Catania, in Sicilia, o gli amici a Roma o a Napoli, o da nessun'altra parte. Ettore Majorana è scomparso. Dov'è finito? Se lo chiedono i suoi genitori e i suoi amici, se lo chiede la polizia, a cui è stata denunciata la sua scomparsa. Ma se lo chiedono anche il ministro della cultura Giovanni Gentile, il capo della polizia Arturo Bocchini, e se lo chiede anche Benito Mussolini. Siamo nel 1938, in piena epoca fascista. Come racconta lo scrittore Leonardo Sciascia, in un bel libro che si intitola appunto La scomparsa di Majorana, il duce in persona scrive: si trovi a mano sulla copertina color panna del fascicolo. Perché Ettore Majorana non è soltanto un giovane insegnante di fisica. Ettore Majorana è Ettore Majorana, e cioè un genio. Quando era bambino, un bambino di 4 anni che non sapeva neppure leggere o scrivere, Ettore era in grado di moltiplicare tra loro numeri di 3 cifre. Era un gioco. I genitori gli dicevano 320 per 512, per esempio, lui si infilava sotto il tavolo, ci stava qualche secondo e poi usciva fuori con il risultato. Finisce le scuole in fretta e si iscrive all'università, prima ingegneria, poi passa a fisica, quando lo fa anche un suo amico. Ed è la scelta giusta. In quegli anni, siamo all'inizio degli anni 30, la fisica italiana sta conoscendo un periodo particolarmente fortunato. Quelli, infatti, sono gli anni dei ragazzi di via Panisperna. Adesso ci sono i Depeche Mode con Ghost Again.
1: Incredibile!

0: Amo la notte perché non mi dà ragione, me la toglie.
1: Li hanno chiamati così perché è lì che si trovava il Regio Istituto di Fisica dell'Università di Roma, frequentato allora da giovani e geniali ricercatori che lavorano insieme sotto il coordinamento di Enrico Fermi, giovanissimo premio Nobel per la fisica. È là, in via Panisperna, che vengono fatte alcune scoperte importanti e porteranno al primo reattore nucleare. Poi in Italia arrivano le leggi razziali che impediscono ai non ariani, quindi agli ebrei, di insegnare e anche di frequentare le università. La moglie di Fermi è ebrea, come lo sono alcuni dei suoi collaboratori più stretti, che non possono più lavorare ai suoi progetti, e lui stesso non è ben visto politicamente dal regime, per cui, assieme ad altri del suo gruppo, se ne va negli Stati Uniti a collaborare al progetto Manhattan, che produrrà la bomba atomica americana. Prima di questo, la fisica italiana è quella d'avanguardia di via Panisperna, ed Ettore Majorana è uno di quei ragazzi, uno dei più strani. Sembra che non gliene importi molto, anzi, sembra uno che non si impegna, sempre distratto, sempre a pensare a qualcos'altro. Ma non è che non si impegna, è che non ha bisogno di impegnarsi. Come dice Enrico Fermi, al mondo ci sono varie categorie di scienziati. Quelli che fanno del loro meglio ma non vanno lontano, quelli che arrivano a grandi scoperte, e poi i geni, come Galileo e Newton. Ecco, dice Enrico Fermi, Ettore era uno di quelli. Ettore Majorana è un genio, e come tutti i geni è anche un tipo un po' strano. Timido, taciturno, molto schivo, e poco interessato alla carriera e ai riconoscimenti. Si mette a pensare a un problema, segue una teoria, cerca una dimostrazione, trova la soluzione, gli viene in mente all'improvviso, la annota da qualche parte, a volte su un pacchetto di sigarette che si è trovato in tasca, poi la verifica, la discute con gli altri di via Panisperna, e appena capisce che è giusta, la butta via e se ne dimentica. Come se arrivare alla soluzione, capire che è in grado di arrivarci, forse già abbastanza. Un giorno si mette a pensare, fra le sue ricerche, e dimostra che il nucleo dell'atomo è fatto di neutroni e protoni. Ma non lo dice praticamente a nessuno, non pubblica nessun articolo. E quando il professor Heisenberg arriva alle stesse conclusioni e le pubblica, Majorana è contento, gli fa i complimenti e va in Germania, a Lipsia, a studiare da lui.
2: Incredibile.
1: Adesso i Level 42 con Good Man in a Storm.

0: In cambio hai una famiglia, un gruppo che ti abbraccia, ti protegge, dà un senso ad una vita che consideravi perduta e un'identità in cui riconoscerti. Ma soprattutto ti dà quello che danno le sette con a capo un messia come il reverendo Jones, uno che decida per te, che ti liberi dalla responsabilità delle tue scelte. Ci pensa il reverendo, sa tutto lui, fa tutto lui e io lo devo solamente seguire. Senza soldi, isolati dal mondo che viene descritto come ostile, gli unici contatti emotivi con altri membri della setta, la figura carismatica del reverendo, se poi qualcuno dopo un po' cambia idea e vuole andarsene, non è più così facile. Soprattutto quando nel 1974 il reverendo si fa assegnare dal governo della Guyana un grande pezzo di terreno al confine col Venezuela per un progetto agricolo e sposta laggiù, in mezzo alla giungla, la sua comunità di fedeli. Jonestown è uno strano posto. 120 ettari di terreno, a 240 chilometri da Georgetown, in mezzo alla giungla. File di casette parallele dove vive quasi un migliaio di persone, con uomini armati che pattugliano le poche stradine che portano fuori dalla giungla e che fanno assomigliare alla comunità più a un campo di concentramento che a una comune agricola, dove la gente lavora 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, dedicando il resto del tempo libero allo studio dei principi della setta. Il reverendo, dal punto di vista della conduzione della sua comunità, ha idee un po' particolari. Tra i suoi modelli ispiratori ci sono Hitler, Stalin e Pol Pot. Il capo è così, lui è così, e infatti si fa chiamare Father, padre, dai suoi seguaci. Se qualcuno sgarra, se qualcuno lo critica, sono botte, oppure periodi di detenzione dentro stanze buie, spesso a testa in giù, e il reverendo è uno che si arrabbia facilmente. Era così anche da bambino. Un giorno un suo amico si era stancato di giocare con lui e voleva tornare a casa. Il piccolo Jim prima aveva cercato di trattenerlo e poi era andato a prendere il fucile del padre per sparargli, e lo aveva fatto, ma senza prenderlo. Le regole sono piuttosto strette. Per il sesso, per esempio, il reverendo predica una sobria castità. Bisogna farlo poche volte, giusto il necessario. E se qualcuno si lamenta, punizioni. Punizioni pubbliche. E tutto questo nonostante le voci che attribuiscono al reverendo Jones una serie di molestie sessuali nei confronti dei suoi adepti. Andarsene da lì è impossibile, senza soldi e senza passaporto, perché le guardie del reverendo hanno sequestrato dollari e documenti, e se qualcuno ci riesce o qualche parente da fuori cerca di riprendersi un figlio o una moglie, ecco i legali del tempio che cominciano a querelare, citare e denunciare, con azioni legali costose e difficili per chi le subisce.
1: Incredibile!
0: Ora, fratelli di Soledad, gridalo forte.

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di...
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora, salve, scusi, la macelleria. Per il petto di quaglia, cosa vogliamo fare?
1: Cosa c'entro? Io non ho prenotato niente.
2: No, no, il petto di quaglia, noi siamo del supermarket.
1: Cosa c'entro io con il vostro supermarket?
2: Però lei ha ordinato il petto di quaglia,
1: no,
2: per caso.
1: No, io non ho ordinato niente, hai sbagliato numero.
2: Ma cosa ha ordinato lei, se si è sbagliato il macellaio, scusi?
1: Niente.
2: E che cosa le
1: io non ho ordinato niente e non so chi sei. Cosa vuoi?

e si era impuntata, la signora proprio impuntata. Io non ho ordinato niente. Signora, qualcosina deve aver ordinato, perché altrimenti noi non l'avremmo chiamata a casa. Comunque, bentornati a tutti quanti voi, da Daniele Dal Muto. Apre Supermarket Show anche quest'oggi. Le nostre porte si stanno appena spalancando. Vedo già che state entrando, quindi con calma, ce n'è per tutti. Dobbiamo stare insieme un'ora, quindi non vi sgomitate, mi raccomando. 1, 2,

Ed oggi invece ricordiamo San Dionigi. Dopo la decapitazione, la leggenda dice che camminò portandosi la testa tra le mani. In questa versione invece la sua testa continuava a cantare stonando e i passanti gli gridavano: Dionigi, almeno cambia repertorio, ma lui insisteva sempre con la stessa canzone celeste.

0: Sì, pronto, perdono il disturbo, scusi. Gentilmente, per questa storia del santo.
1: Per quel?
0: La storia del santo, San Dionigi.
1: Ma che, con chi parlo io?
0: Con l'almanacco, se ha sentito abbiamo letto prima la storia.
1: No, guardi, io non lo conosco, non so niente, io ho 89 anni e a me non me ne frega un tubo.
0: Ah, ma perché lei non ha sentito, per quello che non ha, la prendiamo in contropiede.
1: No, niente, ci vediamo, salve.

nastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene.
1: E la nostra premier cade ovviamente vittima di un brand cinese. Giorgia Meloni arriva al marchio di abbigliamento ispirato alla premier, ovviamente tutto made in Cina. Una linea di abbigliamento ispirata a Giorgia Meloni o quasi. Il nome della presidente del consiglio appena modificato risulta infatti registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino come Giorgia Meloni. Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, si legge nella pagina di registrazione visionata da Land Kronos, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell'abbigliamento, con l'utilizzo previsto per scarpe, stivali, pantaloni e pantofole, scarpe da uomo, scarpe da donna, abbigliamento per bambini e scarpe per bambini.

sono Giallo TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

0: Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

il disco della settimana dei Jethro Tull, Aqualung. Quest'oggi andiamo a recensire Cross-Eyed Mary. Racconta la storia di una ragazza, Mary, vista da molti con disprezzo, che però naviga in situazioni dure con una sorta di ribellione morale. Non è una vittima passiva, c'è dignità anche nella sua scelta di vita, anche se pesante. Il testo parla di come la gente giudica: she's going to parties, she can't pick and choose. Ma dietro c'è complessità. Musicalmente ha un bel contrasto tra parti forti ed elettriche e momenti più melodici. Piccolo aneddoto: il pezzo è molto apprezzato nei concerti per l'energia che sprigiona. Il riff di chitarra e la combinazione di elementi hard rock con il flauto la rendono una traccia che ben rappresenta la fusione rock, folk e prog che i Tull stavano esplorando. Ovviamente ancora oggi, perché ha avuto la fortuna, qualche cosina Ian Anderson fa in giro per l'Italia, in giro per il mondo, pochi live perché incomincia ad avere comunque anche la sua età, ma l'energia che sprigionano durante i loro concerti è sempre la stessa.

0: Pronta?
1: Sì signora, pronto, scusi. No, volevo avvisarla che dobbiamo sfumare la canzone perché è un po' lunga.
0: Ma con chi parlo, scusi?
1: Supermarket, perché siccome stiamo trasmettendo Cross Aid Mary dei Jethro Tull, è un po' lunghina, la dobbiamo interrompere un po' prima.
0: Ma non capisco, chi volete, con chi volete parlare?
1: No, abbiamo, la volevamo avvisare di questo, perché magari uno ascolta e dice ma perché avete interrotto, quando in realtà è solo perché la canzone dura molto.
0: Ah, no, ma io non sto ascoltando niente.
1: Non sta ascoltando la radio?
0: No, perché non ce l'ha.
1: Perché lei non è al supermercato adesso?
0: No.
1: Ecco, per quello. E quindi non è il suo il disco dei Jethro Tull, cioè l'album?
0: Non
1: l'ha comprato lei?
0: No.
1: E chi l'ha comprato, scusi?
0: Non lo so neanche chi sono questi qua.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve, scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse dire com'è andata oggi la situazione lì su zona Poggio di Bretta.
1: C'è del tempo un po' scuro, ma...
2: Cioè, a rischio pioggia o nuvoloso?
1: Un po' di pioggia, si è fatto un po', ma poche gocce.
2: Due gocce, cos'è? Quindi si è poi aperto nel corso della giornata o è rimasto nuvoloso?
1: No, sempre buio, sempre scuro.
2: Sempre
1: buio.
2: Scuro. Ascolti, come per quanto riguarda invece le temperature, perché stiamo riscontrando anche in altre zone d'Italia che si sono abbassate molto, dalle sue parti sono ancora gradevoli oppure incomincia a far freschino?
1: Sulle 11 gradi.
2: Beh, comunque, ecco, 11 gradi come massima, sta dicendo, già durante la giornata.
1: Adesso.
2: Ah, adesso 11 gradi, quindi diciamo che gradi. Se va avanti così, probabilmente c'è caso anche di accendere un po' il termosifone la sera per rinfrescare. È stata ventosa oggi la giornata?
1: No.
2: Ah, quindi in assenza, nuvoloso, poca pioggia, ma in assenza di vento. Va bene, la ringrazio.
1: Prego.

0: E questo è il Supermarket Show, e anche oggi con noi torna una talentuosa artista. Se ricordate, è stata nostra ospite un po' di mesi fa con il singolo Maschere d'inganni, e torna con una canzone che già abbiamo in rotazione da qualche settimana, che è Keeping Battle Up. Stiamo parlando di Alexandra Cavazzana. Alessandra, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Alexandra. Allora, il titolo del brano, appunto, Keeping Battle Up, tenersi tutto dentro, un sentimento in cui tantissimi ragazzi oggi si rispecchiano tra ansia e confusione per il futuro. Quanto è stato difficile, ma anche terapeutico, trasformare un peso così personale in una canzone aperta a tutti?
1: Allora, diciamo che mi ha aiutato tantissimo, perché è stato proprio diciamo liberatorio, perché nella canzone scrivo proprio tutte queste ansie e preoccupazioni per il futuro che si mangiano un po' dentro, e invece nella canzone mi libero da questo peso. E appunto spiego che tutti siamo esseri umani, tutti commettiamo errori, e per questo dovremmo anche vivere senza il peso del domani, del futuro, ma più vivere gli attimi della vita, che sono quelli fondamentali, perché poi insomma bisogna vivere la vita, non solo pensarla. Oppure
0: se ci andiamo a proiettare su quello che accadrà, di solito accade sempre l'esatto opposto, e quindi giustamente è meglio vivere il presente, no? Quindi cercare di viverlo al meglio. Ascolta Alexandra, la cosa bellissima di questo pezzo è che appunto non si ferma al disagio, ma si chiude con una svolta liberatoria. Qual è stato il tuo personale click per superare quel blocco e iniziare finalmente a vivere liberamente, e cosa speri arrivi a chi vi si sente ancora intrappolato?
1: Allora, diciamo che io, soprattutto a livello, perché adesso io sto studiando e quindi magari c'è la pressione del dover essere in tempo, ti guardi attorno e vedi tutti gli altri e dici oddio, sono indietro, devo fare di più, e invece a un certo punto, cioè almeno personalmente, mi sono un attimo fermato e ho detto aspetta, sto correndo troppo, devo fare un bel respiro e vivere la mia vita e anche assaporare quello che sono i momenti, quindi uscire con gli amici, assaporare l'uscita con gli amici, dare l'esame, assaporare l'ansia dell'esame, perché sennò diventa tutto un qualcosa di robotico, un qualcosa che ti sta solo addosso e dopo non lo vedi, quindi ho detto ok, devo fermarmi e cominciare a vivere le cose.
0: Beh, hai fatto la scelta migliore. Alexandra, cosa c'è in cantiere per il futuro? Hai delle novità che a cui stai già lavorando o che dovrai iniziare a lavorare?
1: Allora, ci sono dei pezzi appunto che ho sempre scritto di mio pugno, a cui stiamo lavorando di Raffaele, quindi non vedo l'ora, insomma ce ne sono anche di pronti, e quindi insomma speriamo che escano presto, e sono carica insomma.
0: Beh, vabbè, dai, insomma staremo a vedere. Noi comunque di Supermarket siamo sempre qui ad aspettare le tue novità. Alexandra, prima di ascoltare Keeping Battle Up, dei contatti, facci un refresh dei tuoi contatti social per venirti a trovare sul web.
1: Allora, è molto semplice, perché sia su Instagram che TikTok, Facebook, anche Spotify e le piattaforme, sono Alexandra Cavazzana, sui social Alexandra Sassino Basso Cavazzana.
0: Beh, si fa presto, dai, si chiama Alexandra Cavazzana e si apre tutto il tuo mondo musicale. Sì. Alexandra, grazie per essere ritornata al Supermarket Show, ed ora ci ascoltiamo Keeping Battle Up. Grazie ancora e a presto.
1: Grazie, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo, no? Signora, mi perdoni, per lo scarico di domani mattina sulle 7:30-8 può andare?
0: Chi è?
1: Lo scarico di domani mattina del letame, letame di bue.
0: Letame di bue, qui da me?
1: Sì, noi abbiamo uno scarico, sono 4 metri cubi, su via Brizzi, Francesco, numero 3.
0: Chi è? C'è da portare il letame qua?
1: Chi l'ha ordinato il letame, scusi?
0: Ah, io non lo so, io no.
1: No, è perché domani il camion arriva, lo scarica, ce l'ha già su nel carico, domani passa.
0: Ma siamo il letame in città?
1: Ah, in città? Perché non è campagna lì, scusi, perché io non sono di lì.
0: No.
1: Come facciamo adesso, scusi, perché è già sul camion, si sono sbagliati, chi ha fatto l'ordine?
0: Ma chi l'ha ordinato?
1: Ah no, io sono soltanto l'autista del consorzio agrario, il consorzio agrario di Codi, via Arnaud, però devo capire come mai, non è che hanno fatto, si sono sbagliati.
0: Il consorzio agrario in via Po?
1: Sì, no, la succursale, quell'altra, quello lì, la sede principale. No, perché
0: da noi è un condominio.
1: Ah, ma l'ha ordinato qualcuno nel condominio? Dovete mettere dei fiori? Perché insomma, magari forse a volte per quello.
0: Ah, non credo, perché abbiamo ancora da fare la riunione, abbiamo cambiato l'amministratore.
1: Ah, ho capito. Però a prescindere da quello, dove lo mettiamo il letame domani mattina? C'è spazio lì davanti per scaricare?
0: Qui no, ma scherziamo, volete portare del letame qui da noi?
1: Ma signora, io dove lo fa? Domani è anche un giorno che non possiamo portarlo indietro, è fresco oltretutto, che facciamo? Fa una puzza lì?
0: Ma puzza, abbiamo scherziamo, che lo metto a cercare qui da me. Non lo so chi gli ha dato il mio numero di telefono.
1: No, perché adesso domani io potrei provare a chiamare per sentire se eventualmente hanno fatto confusione loro. Però non è qualcuno.
0: Sì, ma qui è un condominio, eh.
1: Ma chi è che. C'è qualcuno del condominio che ha ordinato il letame?
0: Che letame? Il letame qui cosa serve? Qui il letame, non lo so io.
1: No, anche perché 4 metri cubi si copre quasi tutta una strada, cioè. Per uso.
0: Ma scherziamo. Ma come vado a chiamare un altro qua?
1: C'è qualcuno lì?
0: Del condominio, io non so niente di questa cosa qui.
1: Ascolti, eventualmente possiamo fare una cosa, se lei si informa con qualcuno lì, io la chiamo tra 20 minuti e vediamo, perché così cerchiamo di capire.
0: Vado subito a vedere se c'è qualcuno.
1: Va bene, grazie, la saluto.
0: Prego, aspetti un attimo.

giunge a termine la puntata di oggi. È stato bello e divertente trascorrere assieme a voi, ma comunque staremo assieme anche domani. Abbiamo grosse novità, tanta buona musica soprattutto, che è la cosa fondamentalmente, il fulcro importante di Supermarket Show. A domani, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

Ben ritornati amici all'interno del contenitore musicale denominato Suoni Senza Età, il viaggio che unisce le generazioni. Il primo brano che inaugura la trasmissione odierna è un brano del 1985 denominato Nikita di Elton John, una ballad scritta da Bernie Taupin che racconta l'amore impossibile tra un uomo occidentale e una guardia di frontiera dell'est durante la guerra fredda, ambientato simbolicamente sul muro di Berlino. La canzone è un narratore occidentale innamorato di Nikita, una guardia appunto di frontiera della Germania Est, che non può incontrare perché non gli è permesso attraversare il confine. Le immagini dei Tin Soldiers in fila dal freddo, del filo spinato e dei cancelli evocano la sorveglianza della cortina di ferro e la prigionia emotiva causata dalla politica. Bernie Taupin usa Nikita come metafora di tutte le persone dall'altra parte di una linea storica e geografica non raggiungibile nonostante il desiderio appunto di contatto. Esprime quindi il ritornello, la speranza che un giorno il muro e le restrizioni vengano meno, e così è stato.

La struggente melodia di Carmen Consoli nell'ultimo bacio, una chiave di lettura importante nel panorama musicale italiano, si staglia per noi all'interno di Suoni senza età. Come vi ricordo, questo è il viaggio che unisce le generazioni. Adesso andiamo nel 1986, Tonight Tonight Tonight, un brano dei Genesis incluso nel famoso e fortunato Invisible Touch, che esplora la disperazione di un tossicodipendente alla cocaina in attesa del suo spacciatore. Il narratore descrive la sintomi e la sindrome di astinenza, denominata come coming down like a mountain load on your back, e l'urgenza di ottenerne una dose ricompensativa. Chiamando invano il deadler per non risponde, l'espressione come shake it loose and get it away from me alludono sia al desiderio di liberarsi dalla dipendenza, sia la disperazione per l'assunzione appunto della droga. Genesis.

all'interno dei percorsi musicali non possiamo non imbatterci in Gaetano Corrieri e la sua formazione musicale bolognese denominata Stadio, in questa bella performance di datata di qualche anno fa denominata Puoi fidarti di me. Andiamo nel terzo millennio ed esattamente nel 2002 Who Said Stuck in UK è un tormentone di Planet Funk, quarto singolo da Not Zero Summers, con la voce di Dan Black che esprime frustrazione per essere bloccati nel Regno Unito con un basso salario, suonandolo e sognando l'America. Il ritornello ripetitivo I've Never Been to the USA descrive il sogno americano irraggiungibile per chi è intrappolato in un lavoro sottopagato in Inghilterra, apro parentesi, figuriamoci appunto in Italia, chiusa. Frasi come I must not give e who said simboleggiano la ribellione contro chi impone dei limiti con un mix di rabbia e determinazione. Il brano riflette sulla globalizzazione degli anni 2000, dove le opportunità sembrano essere dall'altra parte dell'oceano.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

appuntamento con la Vaira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vaira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Air Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: Secondo momento di riflessione all'interno del contenitore musicale denominato Suoni senza età, il viaggio che unisce le generazioni. Ripartiamo con What Is and What Should Never Be, il secondo brano di Led Zeppelin II del 1969, scritto da Robert Plant e Jim Page, che esplora il conflitto tra i desideri proibiti e realtà attraverso metafore oniriche e riff ipnotico. Robert Plant scrisse i testi ispirandosi ad un'attrazione proibita per la sorella di sua moglie Maureen, e diceva appunto: "And if I see you tomorrow, take me hand, child, come with me." Invita un castello fantastico, ma il ritornello riflette sui tabù morali che impediscono ineluttabilmente la realizzazione di questo sogno. Il vento che non soffia, naturalmente, simboleggia le opportunità mancate, mentre la coda improvvisata ha come metafora un'energia repressa pronta ad esplodere. Led Zeppelin.
1: If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me.

DJ Snake va all'interno del K-pop e estrapola questa canzone insieme agli Stray Kids, formazione all'apice di questo nuovo movimento musicale coreano che ormai da qualche anno a questa parte imperversa e impazza un po' in tutti gli angoli del globo terracqueo. In the Dark. Adesso rientriamo nel 1990, in particolar modo nel 1997, con La regola dell'amico, un brano iconico e ironico degli 883 nell'album The Best of 883, che descrive la frustrazione di un gruppo di amici attratti da una ragazza in comune, intrappolati da quella classifica della regola dell'amico: non si esce mai dalla mesiccia per paura appunto di rovinarla. Max Pezzali racconta di amici che fingono interesse platonico per una ragazza attraente, ma sperano poi segretamente di trasformarlo in qualcosa di più, ma quando lei si fidanza con l'altro scattano le gelosie represse e i lampi d'odio. Infatti il ritornello martellante "la regola dell'amico non sbaglia mai, se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente" avverte di tale rischio: dichiararsi porta al successo o perdere anche l'amicizia. Inoltre è da riflettere questo brano per le dinamiche maschili adolescenziali, con lei che gioca un poco, che provoca senza accorgersi o fingendo degli sguardi invidiosi.

decisamente un genere per cui non mi strappo i capelli, però ovviamente all'interno di un contesto musicale come quello di Suoni Senza Età, dato che appunto paventiamo la volontà di fare un viaggio all'interno delle generazioni musicali, non si può prescindere anche di toccare dei generi importanti come quelli redatti da Red Hot Chili Peppers nella accezione denominata Give It Away. Adesso 1985 nel volgere

della loro attività musicale. Se volgiamo lo sguardo indietro ai primi anni 80 o alla fine del 1970, i Secret Service hanno fatto delle cose egregie, Fire into Eyes e altre cose molto importanti, Walking Giulietta, tanto per intendersi, Flash in the Night. Adesso insomma me ne vengono a mente un po' a ruota libera. Comunque, When the Night Closes In è stato uno degli ultimi lavori synth pop dei Secret Federal Service, datato 1985. L'album era omonimo e la voce calda di Ola Atkinson invitava un incontro romantico notturno in città. Il narratore proponeva una passeggiata tra le luci della città verso un caffè notturno, asciugando le lacrime dell'altra persona ed offrendo il proprio conforto. We got everything to win when the night closes in. Il ritornello ripetitivo enfatizzava questa intimità del momento, trasformando la notte in un'opportunità di connessione con dolori passati, rappresentando quindi all'Eurodisco ottimismo negli anni Ottanta con temi di riscatto emotivo, chance nell'amore sotto le stelle urbane.

Eccoci qua con When the Night Closes In dei Secret Service, arrivati al termine del nostro appuntamento settimanale con Suoni Senza Età. Ricordo, il viaggio che unisce le generazioni. Come ben sapete, ci lasciamo con il disco dimenticato, quel disco che fa smuovere le coscienze e riporta a galla quei ricordi naturalmente ormai dimenticati. La canzone che ad oggi ascoltiamo e ci congediamo è Head Over Heels, classico dei Tears for Fears, secondo singolo da Sons from the Beach Air, che cattura l'improvviso innamoramento con un mix di euforia e vulnerabilità. Ronald Holzbach la scrive in un'attrazione irresistibile che coglie impreparati con suppliche come don't take my heart per non essere feriti, vespri criptici sulla madre, fratelli, gun in your hand evocano pressione sociale, conflitti interni tra ambizioni familiari e desideri personali. Ricordiamo che il brano riflette il tema ricorrente della band su quella emotività repressa, resa famosa da quella traccia imponente, filo conduttore di quell'album, ovvero sia Shout. Grazie per essere stati con noi.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: L'album dei Bad Company, Run with the Pack, pubblicato il 30 gennaio del 1976.

L'album è stato inciso in Francia utilizzando il famoso Rolling Stone Mobile Truck nel settembre del 1975. Fu il terzo album consecutivo della band ad ottenere il disco di platino, raggiungendo la quinta posizione nella classifica Billboard 2000.

Nel gennaio del 2026 la band ha celebrato il 50° anniversario dall'uscita dall'album con la pubblicazione di contenuti celebrativi e mini documentari.

Soul Searching è il titolo del quarto album del gruppo funky scozzese Average White Band, pubblicato nel giugno del 1976, prodotto dal leggendario Riff Martin. L'album ha consolidato il successo internazionale della band, raggiungendo la nona posizione nelle classifiche statunitensi e ottenendo la certificazione di disco di platino per

uno degli album più campionati della storia della musica, raggiungendo da fonte di ispirazione per numerosi artisti pop e R&B. Recentemente è stata annunciata un'edizione speciale per il 50° anniversario dell'album, prevista per il 2026, a testimonianza della sua duratura influenza culturale.

0: Ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
3: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!
5: Teo, ho voglia di una cosa.
6: Di cosa, Stella?
5: Di così e cos'ha!
6: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
5: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
7: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre, ovunque sei.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shazz Chart, eccoci qui di nuovo insieme, pronti con la nostra super selezione dei brani che vanno forte nel periodo su Shazam o che stanno suscitando particolare interesse sui social. Come sempre, un assortimento multicolore di generi, ritmi e melodie che sanno accendere tutte le sfumature delle emozioni, perché la musica è fatta così, un enigma che si fa strada nella nostra anima senza bisogno di parole, semplicemente così, soltanto con i suoni. Ma prima di scoprire cosa ci riserva questa puntata della Viral Shazz Chart, iniziamo col consueto ripassino del vecchio podio uscente della scorsa settimana. Alla posizione numero 3, Dijo con End of Beginning.

Ed ecco pronti a svelare la Viral Shazz Chart della settimana. Alla numero 10, un caposaldo del synth pop anni 80 che fonde melodie elettroniche orecchiabili con testi esistenziali. La voce profonda di Mark Hollis e l'uso innovativo dei sintetizzatori hanno reso questo brano un inno generazionale sulla libertà e l'identità. Sono i Talk Talk con It's My Life.

0: of the Week.
1: Ed eccoci subito pronti a vedere chi vola alto questa settimana. Un'esplosione attualissima, dance pop, pubblicata a marzo 2026. Il brano fonde la produzione elettronica energica di David Guetta con il carisma di J-Lo, Jennifer Lopez, ed è un pezzo nato per dominare i club di Las Vegas. Save Me Tonight.

Posizione numero 9, il brano che nel 1989 ha proiettato il duo svedese dei Roxette verso il successo globale. Un pezzo pop trascinante caratterizzato da un riff di chitarra iconico e un testo un po' astratto e giocoso che punta tutto sullo stile e sull'attitudine. The Look

0: number 8.
1: Posizione numero 8. Karma Chameleon, pubblicato nel 1983 dai Culture Club. È il successo più grande della band guidata da Boy George, uno stile che mescola pop, soul e influenze country con un ritornello indimenticabile che parla dell'incoerenza umana e della paura di esporsi. Per passare inosservati, che fare, basta mimetizzarsi con l'ambiente, come fanno i camaleonti.

0: l'angolo Discovery.
1: E cosa sono andati a scovare i nostri amici per l'angolo Discovery? The Chainsmokers e gli Oax con Echo, uscito ad aprile 2026. Questo singolo segna il ritorno della collaborazione di Chainsmokers con la cantante svedese Winona Oak dopo 8 anni. Lo stile è nostalgico ed etereo, ci si strugge consumati dal desiderio per un'altra persona che ci risuona dentro come un eco. I feel you.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Ed eccoci a scoprire la posizione numero 4 della nostra Super Selection della settimana. Era già una hit fin dalla sua uscita ad aprile 2026. Free to Love rinnova lo storico legame fra la band dei Duran Duran e Nile Rodgers, il chitarrista degli Chic. Un pezzo attuale ma con un groove tipico della dance di fine anni 70. Bassi in primo piano, chitarre ritmiche pulitissime. Per un messaggio positivo, libertà e amore. Duran Duran e Nile Rodgers, Free.

0: 3.
1: Ed eccoci a scoprire il podio, posizione numero 3. Dal re delle ballad, Bruno Mars, una canzone intensa e malinconica tratta dal suo album di debutto. Lo stile mette in risalto le doti vocali dell'artista su una base di pianoforte e ci racconta la solitudine e il desiderio di riconnettersi con un amore lontano. Talking to the Moon, Bruno Mars.

0: 2.
1: Posizione numero 2. Pubblicato nel 2000, testo ironico e ritmo giamaicano per un botta e risposta in cui Shaggy suggerisce a chi tradisce la fidanzata e viene pure colto sul fatto di negare l'evidenza e inventarsi scuse assurde. Non sono stato io. Tormentone divertente su una situazione poco simpatica delle relazioni amorose. Shaggy. It wasn't me.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Alright.

E ora, prima di scoprire chi sta sul podio, un veloce riepilogo delle canzoni che ci hanno accompagnato fino a qua. Talk Talk, It's My Life, Jennifer Lopez Guetta, Save Me Tonight, Roxette, The Look, The Culture Club, Karma Chameleon, The Chainsmokers, Oax, Echo, Samantha Fox, Touch Me, Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were, OneRepublic, I Want Worried, Soft Child, Tainted Love, Patti Smith, Because They Know It, Duran Duran and Nile Rodgers, Free To Love, Bruno Mars, Talking To The Moon, Shaggy, It Wasn't Me. E ora, come dico sempre, rullo di tamburi. Number 1. Janelle Monáe con Make Me Feel, brano funk audace e vibrante che celebra l'autoaccettazione. Lo stile e le sonorità elettroniche sono un chiaro omaggio a Prince e il tutto è un invito alla libertà espressiva e sessuale. Fammi provare. Make Me Feel.

Amiche e amici, se fosse un vinile direi che la puntina è arrivata alla fine. Siamo invece a conclusione della puntata, che ci ha piacevolmente emozionato con la super selezione di produzioni molto diverse degli ultimi decenni, voci belle e bei sentimenti che grazie alla Viral Shaz Chart abbiamo avuto occasione di riascoltare e anche un po' riscoprire. Non mancate qui la prossima settimana, sempre con me Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica antologia musicale. E nel frattempo, shazammate, gente!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

0: troppa giornata, cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm/alter radio Algo Day.
4: Ci siete tutti, ma proprio tutti, benvenuti a una nuova puntata di Algo Day insieme a Consuelo, grazie alla redazione di Sateva.fm e alle 80 altre radio collegate. Ragazzi, oggi voglio fare un gioco con voi, subito. Pensate a una parola, una qualsiasi, magari pensate a un grazie, oppure scusa, o magari impossibile. Ecco, quell'insieme di lettere che avete appena pensato ha un potere immenso. Può guarire o può ferire, può aprire una porta o tirare su un muro. Oggi parliamo dell'importanza delle parole. Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio ha scritto un libro bellissimo che si chiama Le parole controtempo, in cui spiega che le parole sono come la dinamite, vanno maneggiate con cura. Spesso le usiamo a caso, le buttiamo lì senza renderci conto che la qualità delle nostre parole determina la qualità delle nostre relazioni e persino dei nostri pensieri. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, provate a pensare qual è la parola che avete detto più spesso oggi o qual è la parola che potrebbe aver fatto male.

0: dei più grandi capolavori della musica italiana contemporanea, Le tue parole fanno male di Cesare Cremonini, che proprio cade a pennello sull'Olgo Day di oggi, dove stiamo riflettendo su quanto pesano le parole che usiamo ogni giorno. C'è una scena cult del cinema italiano nel film Palombella Rossa di Nanni Moretti, in cui il protagonista urla una frase rimasta nella storia: le parole sono importanti. La vogliamo sentire, la vogliamo ascoltare proprio quella clip? Facciamola.
1: Mi ricordo il movimento degli indiani cicorioni, mi dissero che dovevo requisire 2 aerei per portare il loro movimento in Perù alla festa del sole, poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
2: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
1: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
2: È stupenda questa battuta.
1: Non è una battuta. Non no. Era una battuta.
2: No, io non lo so. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
1: Ma no, che dice?
2: No, forse ho toccato un argomento che non...
1: No, no, no, l'espressione non è l'argomento, non è l'argomento, no, non è l'argomento, è l'espressione.
2: Preferisce...
1: Matrimonio a pezzi,
2: ecco,
1: ma come parla?
2: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
1: Kitsch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere?
2: Io non sono alle prime armi.
1: Alle prime armi, ma come parla?
2: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
1: Il suo ambiente è molto...
2: È molto cheap.
1: Come parla?
2: Senta, ma lei è fuori di testa.
1: E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti. Come parla?

0: piangere.
1: I confini del mio linguaggio sono i confini del mio mondo. Significa che se non abbiamo le parole per descrivere un'emozione, quella gioia o quel dolore, faremo fatica persino a provarli fino in fondo. Più il nostro vocabolario è ricco, più la nostra vita diventa sfaccettata e colorata. Quando etichettiamo qualcosa, in realtà la stiamo creando. Ma c'è un aspetto ancora più profondo. Le parole difendono la nostra libertà. Se facciamo un salto nella grande letteratura mondiale, non possiamo non pensare a Orwell e al suo capolavoro 1984, 1984. Nel libro il potere dittatoriale inventa la neolingua, un linguaggio in cui le parole vengono progressivamente ridotte e cancellate. Perché? Perché Orwell aveva capito una cosa fondamentale: se riduci le parole a disposizione delle persone, riduci la loro capacità di pensare, di ribellarsi, di esprimere emozioni complesse. Meno parole abbiamo, più siamo manipolabili. Usare un linguaggio ricco, preciso e consapevole è il nostro più grande atto di libertà quotidiana. Quindi non lasciamo che il nostro vocabolario si impoverisca.

0: versione di Silvia Mezzanotte di Non abbiamo bisogno di parole, che purtroppo ci dispiace ma dobbiamo interrompere per questioni di tempo. Vola il tempo, anche oggi è volato. Vi lascio una sfida veloce veloce: usate una parola che non dite da tempo, ditela a un collega, al partner, ditela a voi stessi davanti allo specchio, sostituite i devo fare con i voglio fare. Ci sentiamo alla prossima puntata, scegliete bene le vostre parole. La linea torna a 7va.fm, ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Radio Tigullio.
1: 24-hour music radio, radio, radio, radio, radio, radio.
2: Milano non esiste, solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

vent'anni con te, il mondo non mi pare del tutto da rifare.

0: bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina che va in onda in radio tutti i giorni a quest'ora e vi presenta novità discografiche di ogni genere musicale, e anche oggi ne abbiamo di belle da sentire. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1900.

tra il 1977, 78, 79, insomma in quei tre anni lì nasceva ufficialmente la disco music, anche grazie alla grande spinta che arrivava dal film Saturday Night Fever. Protagonisti i Bee Gees con tanti singoli, questo è uno dei tanti, Tragedy. Oggi qui a Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che riguarda San Lorenzo, il suo singolo si intitola Occhi color mare.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano nuovamente a parlare di un progetto dove coinvolte sono madre e figlia, Joanna Paolinelli con sua figlia Grace. Living It Up è il titolo del nuovo singolo. Il progetto è G&J, giusto? Ho detto bene, Joanna?
2: Giusto, sì, G per Grace e J per Joanna.
1: Eccola qua. Allora, come stai? Mi dicevi che Grace è a canto, sta studiando.
2: Sì, sta studiando, che è un momento dell'anno che si studia un po', no? Prima delle vacanze.
1: È giusto, poi deve fare esperienza, perché va bene che c'è la mamma che la sta introducendo, ma le esperienze bisogna farle sul campo.
2: Certo.
1: Allora, raccontiamo un po' questo nuovo singolo, Living It Up.
2: Allora, Living It Up è il secondo singolo, che il primo è uscito qualche mese fa. È un continuo del nostro progetto, che è un progetto un po' sul mood un po' R&B, un po' americano, che io sono inglese, sono scozzese, si sente. E perciò questa canzone c'è un vibe molto, molto, come si devo dire, molto chill, tipo quando uno deve andare a fare un aperitivo al mare, c'è un po' questo mood un po' così. E parlo un po' della delusione dell'amore.
1: Tra l'altro leggevo che questo pezzo è entrato bene nelle classifiche svizzere.
2: È la prima, sì, Leverland, sì, abbiamo avuto successo in Svizzera, e poi abbiamo tutta l'estate abbiamo cantato in tutta Italia, e ora ripartiamo un'altra volta. È molto bello per me cantare con mia figlia e scrivere musica con mia figlia.
1: Avete fatto anche un video?
2: Sì, allora il video lo stavamo facendo, abbiamo fatto video promozione, e il video lo stavamo facendo, uscirà fra un paio di settimane.
1: Sarete in giro quest'estate a promuovere la vostra musica?
2: Sì, si va un po' in giro al nord, al sud, sì. Appena finisce la scuola, noi si parte.
1: Pronti, partenza via. E allora, per chi ci segue, diamo anzitutto le indicazioni per raggiungere i vostri social.
2: Sì, allora noi siamo Grace, linea, come si dice, sottolinea, non mi viene in italiano.
1: Trattino basso.
2: Sì, mamma Joanna.
1: Ecco.
2: Grace, mamma Joanna. Su Instagram e su TikTok.
1: Bene, allora, Grace, trattino basso, mamma Joanna. Andiamo ad ascoltare Living It Up. Visto che sarà un'estate bella, movimentata,
2: sì,
1: buona estate e buona musica.
2: Grazie, grazie anche a voi, buona musica.

0: Can Fly. Fabio Martorana è tornato con il nuovo singolo dopo aver pubblicato un brano in italiano. Questa volta si affaccia al mercato internazionale con questo brano dal sapore dance, appunto You Can Fly. Altra novità al primo ascolto di Ora Musica, Empi.
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferisco.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè.
1: Se ti ricordassi, si intitola così il singolo di MP, novità di Ora Musica. Ma andiamo a vedere invece un po' quelli che sono i brani più trasmessi in assoluto in questa settimana di Ora Musica. Qualcuno l'ho già citato, va aggiunta sicuramente la nuova canzone di Cecilia Gayle, tra l'altro tra i nostri ospiti della settimana, Rompen las cadenas.

0: Rompen las cadenas. Questo era il nuovo singolo di Cecilia Gayle ad alta rotazione qui a Ora Musica.
1: Ciao a tutti, sono Max Lan.

0: Renzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto.
1: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tivulio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
3: Jazz e dintorni.
2: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
3: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tivulio. Ci sarai?
4: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tivulio Web di Genova.

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Salve amici di Radio Tigullio, io sono Emanuele, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
2: Radio Tigullio, una radio per amici, H24.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Musica d'effetto, musica rilassante, quella targata Kama, si chiama Fearless, il nuovo singolo tra le novità di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi di Ora Musica che ci riporta a un grandissimo classico dell'Elite FIBA, El Diablo, era il 1990.

El Diablo Litfiba dal 1990 oggi. Ora musica nel nostro angolo dei ricordi, Litfiba che sono in giro con quello che viene chiamato e definito un po' il tour finale. Alessio Rosati ci riporta invece alle nostre promozioni e cambiamo decisamente genere musicale con il singolo di Alessio Rosati che si intitola Qui e Ora.

0: Alessio Rosati tra le promozioni di Ora Musica con il suo nuovo singolo era Qui e Ora.
1: Radio Tiguglia Activity, la musica che vuoi ogni giorno.

0: fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: Nuovo singolo di Einar, anche questa settimana ad alta rotazione nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Commedia americana è il titolo del nuovo singolo di Maurizio Pirovano, tra le novità ad alta rotazione qui a Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo anche oggi nel nostro angolo dei ricordi e protagonista oggi è Lucio Dalla con una canzone che diventò anche un tormentone. Siamo nel 1996, scritta in coppia con Samuele Bersani, il titolo è proprio Canzone.

Lucio Dalla, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, con questo brano scritto insieme a Samuele Bersani che ci ha riportato nel 1996, era Canzone.

Cecilia con questo brano che si chiama E poi arrivi tu, novità reggae. È sempre un piacere ascoltare la musica in levare. Ancora un paio di novità prima di salutarci, ad esempio Sbuccio la frutta di Oltremanu.

Oltremano, si intitola Sbuccio la frutta, il nuovo singolo. Oltremano sarebbe all'anagrafe Emanuele Tassinari, in arte appunto Oltremano. Andiamo a chiudere la puntata con Rao Strings, Own Me Now.

0: Hold Me Now, il singolo firmato Raw Strings, oggi a chiudere Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.

0: Non so quanti di voi si ricordano questo artista e questa canzone. Questo è stato uno dei suoi maggiori successi, è del 1976, si intitola In Zaire e lui è il cantautore britannico Johnny Wakelin. Un ben ritrovati, sì, rimanete qui se ne avete voglia e tempo, perché tra qualche istante parte la sigla. Io sono Alex De Sì e in controllo c'è Stefano Calisto.
1: Troppo forti,
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo. Tu?
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: i tuoi fan non vedono l'ora, però calmi, perché è luglio, è pian piano, è luglio, è passato il tempo, dopo ci si invecchia qui. Calma, piano piano. Vai, scherzi a parte, il 4 di luglio ci sarà la favola per sempre, ovvero quell'evento descritto come il raduno degli ultimi, un concerto evento unico, e andrà in scena dopo un'incredibile prevendita, pensate un po', che ha superato 200.000 biglietti venduti in poche ore.
1: Troppo forti, troppo forti.
0: E passiamo da un fenomeno a un altro, anche questo, ragazzi, lascia il segno, ogni cosa che canta lascia il segno. Questa è la versione remix del suo nuovo singolo, naturalmente lui è

0: Eh sì, la musica è per tutti i gusti e tutte le età. E quando iniziai tanti tanti anni fa, c'erano anche le notizie strane, quelle curiose particolari dal mondo, anche divertenti, singolari. Ma ora poca roba, poca roba. Quelle che trovi sono anche false. No, noi vogliamo notizie curiose, particolari, carine, anche anche notizie semplici, però che non ci sia in mezzo il morto ammazzato, cose varie. Basta. Oh. La musica continua, rimanete qui.
1: Troppo forti.
0: Eh sì, facciamo nuovamente un bel salto indietro nel tempo, questa volta con la musica italiana, anno 1984, Pino Mango con Oro.

0: Dopo aver fatto questo bel salto indietro nel tempo, torniamo alla musica dei giorni nostri con l'appuntamento del Soundcheck.
1: Troppo forti!
2: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Zach e ci propone il nuovo singolo, Piombo, brano che anticipa l'uscita del suo primo disco da solista, Lo spazio infinito per me.
3: Soundcheck.

0: Soundcheck. Prove di successo.
1: Zack, protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, ci ha proposto il nuovo singolo, Piombo.
2: Sa roba, sa roba, sa Soundcheck.
3: Soundcheck, prove di successo.

0: Sì, uomo avvisato, mezzo salvato. Durante una partita di calcio tra due squadre di dilettanti che si è svolta in una località della Colombia, non lontano dalla capitale Bogotà, una tifosa, inferocita per un rigore concesso dall'arbitro alla squadra avversaria, è entrata nel terreno di gioco, ha aggredito il direttore di gara e gli ha staccato un orecchio a morsi.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: Anche se in ritardo, tantissimi auguri a Tiziano Ferro, che il 21 febbraio ha compiuto 46 anni, beato lui, solo 46. Ancora ben sintonizzati, rimanete con noi, perché a volte ritornano e oggi è tornata la nostra Daria con i suoi consigli.
1: I consigli di Daria.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Arrosto di vitello marinato. Fate marinare 500 g di carne di vitello per 3 ore in olio sbattuto con succo di limone, sale e pepe. Fate rosolare il vitello nella marinata, poi allungatela con un mezzo bicchiere di acqua e portate la carne a cottura. Tagliate la carne a fette, fate restringere il sugo e accompagnate l'arrosto con purè di patate o insalata.
1: I consigli di Daria.
2: Conservare in frigorifero, i sì ed i no. Prima di tutto, è di fondamentale importanza non intasare il frigorifero riempiendolo in ogni sua parte, in modo che l'aria possa circolare liberamente intorno agli alimenti, garantendo una corretta temperatura di conservazione. Non mettete nel frigorifero alimenti ancora caldi, perché oltre a far alzare la temperatura all'interno dell'elettrodomestico possono rovinarlo. Coprite bene con un panno o con pellicola trasparente gli alimenti freschi, per evitare che il loro sapore si alteri. Gli avanzi di cibo non andrebbero mai lasciati all'interno di piatti o di pentole, ma trasferiti in contenitori, meglio se in ceramica oppure vetro, provvisti di coperchio. Se avete l'abitudine di conservare grosse quantità di alimenti in frigorifero, mettete dietro quelle che hanno scadenza più lontana.

Dopo aver pubblicato il suo primo album, Scrivimi quando arrivi, punto, è in attesa del tour che lo porterà a calcare i palchi del club più importante d'Italia. Abbiamo ascoltato Ero Caddeo con Non posso riposare, insieme al coro Carrales di Cagliari. Ha omaggiato la Sardegna con uno dei brani più rappresentativi della nostra terra. Dovete sapere che Non posso riposare affonda le proprie radici nella tradizione culturale musicale sarda. È stata scritta nel 1915 e rielaborata in musica nel 1920. L'opera è diventata nel tempo uno dei simboli più autentici dell'identità dell'isola, grazie anche alle interpretazioni di artisti come Andrea Parodi dei Tazenda e Maria Carta.

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Sa roba, sound check. Prove di successo.
2: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale il cantautore bolognese Campi e ci propone il nuovo singolo Cose silenziose.
3: Soundcheck, prove sono di successo.
4: Sera d'aprile, a certe scelte a cui credevo a metà, e poi ai giorni spesi su un bar.

0: poi c'è questo vento e sa di cose buone, forse da cercare un silenzio in cose silenziose.
1: Andrea Campi in arte Campi ci ha proposto Cose silenziose, il nuovo singolo estratto dall'omonimo album uscito il 30 giugno.
2: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck, soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti!
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 16:32.
6: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio.

0: abbiamo fatto un altro bel salto indietro nel tempo, anno 1988 del look Roxette. Qui all'interno della nostra programmazione ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e ora arriva anche il momento delle quattro chiacchiere.
1: Quattro chiacchiere con gli emergenti e big della musica italiana.
2: Troppo forti.
0: Sì, siamo pronti a far quattro chiacchiere con Luana dei BNB, giusto? Music 2020.
3: Esatto, ciao a tutti.
0: Ciao, come va?
3: Bene, bene. Tutto grazie. Posto. Sì,
0: ascolta, bene. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori, voi siete nati proprio nel periodo proprio che stavamo tutti dentro, chiusi dentro casa, quel brutto periodo,
3: sì,
0: giusto?
3: Quel brutto periodo lì che a noi è servito tanto perché ci siamo conosciuti in realtà via social, quindi l'unica cosa positiva dei social. E ci siamo messi a scrivere tramite WhatsApp, a scambiarci idee, quindi lì è nato il progetto. E poi nei momenti, cioè quando c'erano magari le giornate, quelle verdi, non da bolino rosso, riuscivamo a vederci, a registrare qualcosa dal vivo con le mascherine,
0: certo, a distanza. sembra che siano passati decenni, invece è
3: sì,
0: soltanto
3: appena sei anni fa,
0: nemmeno
3: è
0: poi,
3: vero,
0: se andiamo a vedere. Ascolta, e nel 2021 avete fatto anche il vostro primo live?
3: Sì, esatto. Poi quando hanno aperto i cancelli, diciamo, abbiamo fatto un bellissimo concerto in un teatro. E anche lì era particolare perché vedevi una persona sì, una persona no, una persona sì, una persona no, con le mascherine, tutto molto particolare, però è stato bello ricominciare.
0: Oh, oltre a te, Luana, ricordiamo chi sono gli altri amici della band.
3: Allora, sì, noi siamo in 5 attualmente, abbiamo due nuovi ingressi che sono Sergio Pollone alla batteria, Paolo Gambino alle tastiere, poi c'è Gianluca Nardellotto che è un polistrumentista arrangiatore, che è il nostro chitarrista, e Alberto Macerata che è il nostro bassista.
0: E poi ci sei tu che sei la voce, l'anima della band, comandi te sicuramente, no?
3: Ma guarda, no, in realtà lascio comandare a loro, io mi faccio coccolare.
0: È una battuta perché dicono sempre le donne, una volta si diceva, adesso ormai non va più, però una volta si diceva io porto i pantaloni però comanda mia moglie, ti ricordi? Una volta, quando ero piccolo,
3: ragione.
0: Dicevano così.
3: Io preferisco far comandare agli altri, io mi diverto.
0: Ti diverti, certo. Allora, è arrivato anche questo nuovo singolo, no? TikTok.
3: Sì.
0: Cosa volete raccontare con questo brano?
3: Ma allora, TikTok è un brano che parla di speranza. Sì, purtroppo viviamo in una società dove l'abuso della tecnologia è collegato a tanti problemi come l'ansia, la depressione, l'isolamento, disturbi del sonno, tante cose. E noi speriamo di invece tornare a ridere, a guardarci negli occhi, e a non stare dietro uno schermo. Fondamentalmente il succo è che non dobbiamo essere perfetti ma veri.
0: Certo. Ascolta, sarete anche live prossimamente?
3: Sì, siamo il 27 febbraio a Luppolo, a Roletto, il 28 marzo a Novara, il 3 aprile al Beat di Barge, il 24 aprile al McLaren a Moncaglieri, 15 maggio al Blancio, a Losanna San Giovanni, e il 25 luglio a Cavour, e abbiamo tante date ancora.
0: Sicuramente arriveranno tantissime altre. Allora, siete abituati a fare del live, allora non ti dispiacerà se ti chiedo di un piccolo live qui a Cappella all'interno di Troppo Forti, un pezzetto della canzone TikTok, e poi l'ascolteremo.
3: Certo, allora da dove inizio? Stavo guardando il riflesso del mare, stavo aspettando una stella cadente buttarsi nell'acqua per regalarmi speranza, per ritrovare la voglia di vivere.
0: Va benissimo!
3: mamma mia!
0: L'applauso tutto per te, ma non solo, senti.
2: Troppo forti.
3: Bella.
0: E ora arriva il brano, rimani con noi.

0: Loro sono un frutto buono del lockdown, sono i BNB Music 2020 che abbiamo appena ascoltato e stiamo facendo quattro chiacchiere con Luana. Ci sei ancora?
1: Certo, certo.
0: Ascolta Luana, abbiamo parlato dei vostri live, dei vostri appuntamenti prossimamente, invece c'è anche un video di questo brano?
1: Per il momento no, ci stiamo lavorando. Per il momento no, aspettiamo, adesso appunto l'abbiamo lanciato su tutte le piattaforme digitali. Sicuramente uscirà qualcosa, perché ne vale la pena.
0: Certo.
1: Secondo me.
0: Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Allora, noi abbiamo un sito che è bnbmusicmmxx.com, poi sui nostri social sono YouTube, dove ci sono altri dei nostri video e comunque anche i nostri live, sempre cliccando su bnbmusicmmxx, idem per Facebook e Instagram, sempre digitando bnbmusicmmxx.
0: Io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima, un saluto a tutto il gruppo, eh.
1: Grazie mille.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: Radio Tigullio.

0: Siete ormai 24 ore su 24, si parlerà, si vedrà soltanto Sanremo, perché così la settimana sanremese ce lo propina tutti i giorni, pranzo, colazione e cena, e poi già hanno iniziato, da tempo hanno iniziato anche facendo già le classifiche, chi sono i favoriti, chi l'intelligenza artificiale vede sul podio, a quanto pare Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Fedez e Masini, però dopo ci sono anche Saif, Fermal Meta, Fulminacci, Arisa e Dito nella Piaga. Beh, ne metti una decina, prima o poi uno lo indovini. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, rimanete qui.
1: Ciao a tutti, sono Noemi, mando un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Troppo Forti.

0: troppo forti.
1: Prima dei saluti finali, un ultimo salto indietro nel tempo. Anno 1992, Gatto Pancieri, un qualunque posto dentro o fuori di te.

Con questo bel salto indietro di ben 34 anni siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forte. E sì, l'abbiamo portata in porto anche oggi, bene o male, scusate, ma purtroppo ora si sente perché sono proprio finito. Ho cercato di non far sentire il mal di gola, la febbre purtroppo che c'è, però l'abbiamo voluta portare avanti lo stesso e ci sembra che bene o male ci siamo riusciti. L'appuntamento sperando di essere guarito, e la prossima volta sempre qui. Ciao ciao.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
2: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
3: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
4: Qualche tempo fa iniziamo la trasmissione dicendo ehi, benvenuti a Pantarei. Adesso ripeto ancora una volta ehi, benvenuti a Pantarei. Benvenuti a voi tutti, bentrovati amici della musica. Pantarei è un programma di varia umanità, attualità, gossip, sport, informazione varia e tanta, tanta buona musica. La regia audio di Pio Negri. In redazione abbiamo Michela Migliore, il nostro music designer, e Jenny San Marco. Io sono Corrado Di Martino. Ripeto, ben trovati a voi tutti. E in primis, come dicono quelli che parlano bene, vorrei dedicare questa trasmissione, quest'ora insieme a voi, a Claudio Baglioni. È notizia ormai pubblica e molto nota quella dello stop di 90 giorni per Claudio Baglioni. Ha rimandato completamente il tour. Purtroppo ha avuto una polmonite interstiziale acuta. Quella per il cantante è stata una decisione dolorosa, lo è anche e ancor di più per i fan, che sono anche preoccupati. Claudio Baglioni sarà costretto così a un lungo periodo di riposo. 2 anni fa aveva annunciato il ritiro dalle scene, poi ci ha ripensato, poi ha inventato il Grand Tour La Vita è Adesso, che slitta al 2027, nuove date e biglietti comunque confermati, ovvero coloro i quali già erano in possesso dei biglietti non perderanno né i soldi né le loro prenotazioni. Tecnicamente, quanto ci arriva dall'ufficio stampa di Claudio Baglioni, è uscito, diciamo, dalla malattia, ma non può ancora affrontare un viaggio in giro per l'Italia e tantomeno una polmonite interstiziale attacca i polmoni. Bisogna prima riportarli alla loro capacità iniziale, cioè quella prima della malattia, e poi insomma cantare per un'ora e oltre, quasi 2 ore su un palco in giro per tutta l'Italia. Bisogna riprendersi davvero, perché per fare un grand tour occorrono davvero tante, tante energie. Il calendario rimane lo stesso, tutto rinviato di un anno, cioè tutto slitta di 365 giorni. Il programma resterà lo stesso, si parte da Venezia e si arriva a Torino. Tutto come nel 2026. Purtroppo bisogna dare il tempo a Claudio di riprendersi. E adesso, La Vita è Adesso, Claudio Baglioni.

poi il nostro omaggio e la nostra dedica a Claudio Baglioni con La vita è adesso. Ripetiamo, il tour è stato rinviato di un anno, causa motivi di salute. Teniamo presente che quest'anno Claudio Baglioni compirà 75 anni, insomma, meno 5 per gli 80, è una certa età, è un'età davvero considerevole se si pensa al lavoro e alla fatica e alle energie che occorrono per portare avanti un tour. Ma continuiamo con la musica di Pantarelli.

rimanendo nell'ambito musicale, parliamo un po' dell'Arena di Verona, che fa partire la candidatura della canzone napoletana patrimonio UNESCO. Ma perché viene lanciata da Verona? Le due città, insomma, non sono proprio, non vivono un grande feeling. Fin dai tempi di Maradona, ricordate il mitologico striscione dei tifosi partenopei che diceva Giulietta è una zoccola. Il motivo è da cercarsi ovviamente nella politica. Verona ha dato i natali al ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Il palco di Verona viene gestito dalla sua fedelissima Cecilia Gasdia. A condurre la serata che, a cui si potrà partecipare acquistando i biglietti, 200 euro il meno costoso, a condurre la serata sarà Milly Carlucci, voluta personalmente dal Ministero della Cultura, dove l'ex autista di Celentano Mazzi era sottosegretario. Ci saranno Patti Smith, Placido Domingo, ovviamente Salda Vinci, Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri e Serena Rossi. Massimo Ranieri ha promesso di eseguire un triplo salto mortale mentre canta Se bruciasse la città.

0: È giunto il momento del brevissimo intervallo fra prima e seconda parte. Torno fra poco.
1: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
1: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9:30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
3: A Panterei lo sport di Nebbio.
4: Eccomi di ritorno dalla pausa. Devo dire la verità che fanno un caffè qui al bar della radio, ma davvero, davvero pessimo. Ma pessimo davvero, ma comunque. Serena Williams torna a giocare nel circuito professionistico a 44 anni. La ex numero uno del mondo, vincitrice di 23 titoli dello Slam, giocherà il doppio al Queens in programma dall'8 al 14 giugno 2026. A dare l'annuncio della presenza al torneo è stato proprio la WTA 500 londinese sui suoi canali ufficiali. La Williams non gioca un match ufficiale da quasi 4 anni, quando perse agli US Open contro l'australiana Ayla Tomljanovic. Bene, e adesso la prorompente Serena serenamente ci riprova. Beh, le facciamo tutti i nostri migliori auguri.
3: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
4: Eh sì, insomma, tanti auguri a Serena Williams e una dedica. Go time, come per dire ti vadano bene le cose, speriamo Serena.

e continuando ancora a parlare di sport, vi annunciamo questa nuova avventura da allenatore e in prima panchina per Davide Ancelotti, il figlio di Carlo, l'attuale commissario tecnico del Brasile. Davide si misurerà in Europa in League One alla guida del Lille. Ad annunciarlo è lo stesso club transalpino. Benvenuto Davide. Sarebbe stato il presidente del Loche, Olivier Letang, legato da una bella amicizia con Carlo Ancelotti dai tempi del PSG, a voler puntare su Davide, che dunque ripartirà dalla Francia dopo l'esperienza non fortunatissima in Brasile alla guida del Botafogo, durata appena 5 mesi o poco più, con uno score di 14 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte, prima di tornare al fianco del padre sulla panchina della Seleção e poi passare a Lille. E anche a lui non possiamo far altro che fare i nostri complimenti. Complimenti Davide.

E allora, senza lasciare il mondo del calcio, possiamo dire con certezza che Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, come annunciato dai rossoblù in una nota sul proprio sito ufficiale. Il tecnico classe 1985, un ragazzino in pratica, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirg Aue, lo Schalke 04, lo Spartak Mosca, l'Ipsia, la nazionale del Belgio e il Fenerbahce. Due titoli ottenuti, una coppa in Germania e una supercoppa in Turchia con il Fenerbahce nel 2025. E intanto ci sono anche importanti novità sul futuro di Vincenzo.

italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex tecnico del Bologna sarebbe finito nel mirino del Beşiktaş, con cui ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi, e molto probabilmente sarà quella la panchina che ospiterà Italiano. Resta ancora l'interrogativo: chi andrà a Milano?

0: un bravissimo intervallo, poi torno con voi con la trilogia di Pantarei, a fra poco.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nino.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 17 e 33 minuti.
4: Uno, due, tre.

0: vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
1: Eccomi di ritorno allora con la trilogia di Pantarei, che questa settimana abbiamo pensato di dedicare ad una cantautrice toscana, fiorentina per la precisione, Irene Grandi, la nostra ospite. Irene Grandi, scoperta nel 1994 dal grande pubblico, ma già molto attiva sulle scene canore toscane. Le canzoni che la portarono alla notorietà furono Fuori e TVB di Jovanotti, che scrisse per lei proprio questa canzone. L'anno successivo, nel 95, pubblicò l'album, il primo 45 giri di quell'album, In vacanza da una vita, album che fu in qualche maniera portato avanti, trainato si può dire, dal singolo In vacanza da una vita, stesso titolo dell'album, e da Boom Boom Boom, un altro brano di successo di Irene Grandi. La Grandi ha praticato vari tipi di generi musicali, fra cui il pop, il soul, il rap, il blues, il rock e il jazz, senza rinunciare alla melodia italiana e a qualche cover di successo. Ha collaborato con artisti del panorama musicale nazionale come Jovanotti, naturalmente, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Pino Daniele e soprattutto Vasco Rossi, col quale sembra abbia avuto una storiella. Poi ci sono stati nella sua vita canora Elio e le Storie Tese, Tiziano Ferro, insomma, e altre grandi collaborazioni, ad esempio con Bobo Rondelli. E allora, Irene Grandi, partiamo subito con In vacanza da una vita. Che cosa?

0: Pantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ed era In vacanza da una vita di Irene Grandi e con Irene Grandi, la quale nel corso della sua lunga carriera ha cantato in varie lingue, ad esempio in spagnolo, in tedesco, in francese, in hindi e in alcune lingue africane, fino a vendere addirittura 5 milioni di dischi, premiati in Italia con un disco di diamante, 9 dischi di platino e 4 dischi d'oro. Posizionandosi così nella top 10 delle classifiche italiane, i suoi 9 album e gli 8 singoli. Insomma, stiamo parlando di una cantante davvero con gli attributi. E continuiamo con i suoi brani.

0: canterei e sai dove sei.
1: Ed era boom boom boom, un altro grande successo di Irene Grandi. Bruci la città e Prima di partire per un lungo viaggio sono stati gli album più trasmessi dalle radio italiane rispettivamente nelle estati 2003 e 2007, rimanendo in top 5 del Music Control da fine aprile fino a fine estate. E allora, prima di partire per un lungo viaggio. E poi la cover. Prima di

0: Pantarei, Pantarei. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
2: E abbiamo avuto una trilogia ad alto livello questa settimana qui a Pantarei. Riprendiamo in questa quarta parte del programma parlandovi di sport. Appena l'altro giorno terminato il campionato italiano di calcio, non ancora ripreso, ma già si parla di errori da matita blu, in pratica non rinnovare il contratto a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo era stato l'ultimo grande colpo da squadra dominante dell'era Andrea Agnelli, attaccante di prima fascia almeno nella Serie A attuale. Il gol nel sangue, forse troppo sovraccaricato di responsabilità, ma insomma, ma pur sempre un giovanotto che intimorisce le squadre avversarie. Oggi forse non vale quel contratto mostro, diciamo, che firmò nel 2022, ma vale come averlo in rosa. Oltretutto non si è mai tirato indietro quando si è trattato di combattere fino alla fine. E ora? Ora ci vorranno parecchi, ma parecchi quattrini per individuare una figura di quel calibro. E soprattutto chi di dovere dovrà spiegare a Luciano Spalletti perché i suoi desiderata non vengono mai esauditi. Ecco perché tutto può succedere ancora in casa Juve. Anche un colpo di scena superiore a quelli degli ultimi anni. Chissà, aspettiamo e sapremo.

ed era il buon Marco Mengoni con Credimi Ancora. E passiamo a parlare di body shaming. Questa volta tocca ad Emma Marrone. Ha risposto a una fan, o insomma comunque a una provocatrice sui social: corro verso la vastità, che me ne frega dell'ossessione che hai tu per il mio corpo. Non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social. Emma Marrone ha dato questa risposta a una leonessa da tastiera che aveva fatto notare il fatto che si è un po' troppo, insomma, allargata, si è ingrassata. E un utente ci ha provato con Emma Marrone commentando il video dell'esibizione di lei al RTL Power Hits proprio domenica 31 maggio. Ma mettersi a dieta no? Le aveva chiesto. E Emma ha risposto in maniera un po' spiritosa: sì, Anna, mandami la tua, intanto corro verso la vastità, che me ne frega dell'ossessione, eccetera, eccetera, come vi ho detto prima. E la ragazza ha risposto: era una critica innocente, perché prendersela tanto? E Emma ha risposto: non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social. E un'altra persona che ha avuto, un altro personaggio del mondo della musica che ha avuto dei problemi con

rimanendo ancora in ambito gossiparo, diciamo, parliamo un po' di Giulia Salemi, che da perfetta tuttologa, ospite al Festival della TV di Doiane, ha giudicato le donne della TV. Amo l'umanità della Clerici, ha detto, è una donna amica delle donne e mi ha battezzato dicendomi che mi sono sporcata di sugo. Oh, che bella notizia! La Bignardi non l'ho mai conosciuta, dice la Salemi, ma è una donna colta ed è una vera e propria istituzione. Della Toffanin amo la sensibilità e come mette a proprio agio gli ospiti. Barbara D'Urso, e che dire di Barbara D'Urso? La TV d'Ursiana è la TV pop per eccellenza, è la TV creatrice di dinamiche e io amo le dinamiche. Invece metterei la firma per avere la carriera della Carlucci, una donna senza età, come dire, è vecchia, è sempre perfetta. E poi io amo Ballando con le Stelle, purtroppo non posso partecipare perché ho già partecipato in reality e c'è proprio un divieto nel regolamento del programma della Carlucci. Questa è Giulia Salemi, capisce tutto, sa tutto e soprattutto non si fa nemico nessuno.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E finisce qui Pantarei, mentre il sole batte forte, forte, forte sulle nostre teste. Bene, per il weekend vi consiglio di andare al mare o comunque in una località fresca e salutare. Alla prossima! Yahoo!
1: Io Pantarei la voterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
4: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. È tempo di nuova musica, è tempo di novità, è tempo di interviste. Ritorno alle interviste qui a New Time Music. Io sono Nicolo Savino e do la linea a Emanuele Bellicci. Torno tra poco.
3: New Time Music.
5: Lorenzo Pompili, in arte Noma, tanto per essere chiari, benvenuto. Oggi presentiamo il tuo singolo, si chiama Metti la cera, dove ci sono, oltre che ovviamente il testo di Lorenzo Pompili, c'è anche Francesco Morettini e Vanessa Liodori. L'etichetta è MZK Lab, giusto? Correggimi se sbaglio, Lorenzo.
6: Esatto, sì.
5: Senti, ma tu leggo che sei un classe 96, quindi molto giovane rispetto a me, abbiamo 20 anni esatti di differenza, ovviamente io in più non in meno, sarebbe bellissimo. Sei di Sant'Oreste, appunto romano, proprio vicino al Soratte, che conosco molto molto bene. Ma raccontaci un po' velocemente come hai iniziato a fare musica, Numa.
6: Proprio dal paese, da Sant'Oreste, perché Sant'Oreste diciamo pullava di bar, no? Quindi c'era modo di stare molto in compagnia, molto tra le persone, e allora io lì per gioco ho iniziato a suonare la chitarra, a prendere un po' in giro i personaggi che capitavano lì, anche con qualche imitazione, ho rischiato parecchie denunce, querele e roba del genere, però me la sono cavata, e quindi da là poi ho iniziato anche con l'ascolto di cantautori eccetera eccetera, lo studio della chitarra, del canto, e ho iniziato a comporre queste canzoni in italiano, e c'è stato questo switch. Io però comunque continuo a mantenere nelle canzoni, diciamo, un linguaggio popolare, perché per me il popolare è universale, capito? Va bene?
5: Vero, vero, sono d'accordo con te. Tra l'altro questo titolo, Metti la cera, sai, mi ricorda un po' un grande film, no? Che era The Kid, che era...
6: Come no? Ma io dico sempre, dirige l'orchestra il maestro Miyagi.
5: Grande. Ecco, parliamo, perché sai, qui il tempo strigge, purtroppo mi piacerebbe stare un'ora con te a parlare. Metti la cera, da dove nasce, Numa?
6: Metti la cera, diciamo, è un modo per... io lo immagino come un ombrello colorato, che poi è anche la copertina, che ripara la testa quando piove. È un modo per prendere così in canzonetta tutto quello che ci accade. Bisogna essere pronti sia al bello al brutto, metti la cera, togli la cera, un continuo fare cose, proverbi e la loro distruzione, ecco.
5: Beh sì, quello è vero. Poi sai, la cera spesso protegge, appunto, no? Un po' su tutto, sì, se ci pensi, appunto. Anche quando fai il lavaggio della macchina, a un certo punto arriva che scrive, ecco, adesso passiamo la cera.
6: E dai, poi il giorno dopo piove, capito?
5: Vabbè, quello pure fa parte un po' del gioco, no? Che ne pensi?
6: Certo.
5: Senti, per quanto riguarda il tuo brano, abbiamo parlato di Francesco Morettini, che saluto perché ho un'amicizia personale, però non è solo lui, giusto, Lorenzo?
6: No, c'è anche Vanessa, abbiamo scritto, Vanessa Liodori, abbiamo scritto il brano con loro, poi abbiamo fatto, cioè, la mia band che mi segue da, sono tutti amici, mi seguono da un sacco di tempo, i numeri a caso, saluto tutti. E poi c'è MZK che hai citato prima, siamo un bel gruppo, diciamo, ognuno mette del suo nel progetto. Quindi mi sembra, vorrei dire che Numa, ecco, sono io, ma è esteso a tutti quelli che ci girano intorno, è più un progetto artistico che non so una persona, diciamo.
5: Non ti ho chiesto però da dove viene Numa, il tuo nome d'arte.
6: Numa viene da Numa Pompilio, perché io mi chiamo Lorenzo Pompili, di nome e di cognome.
5: Sì.
6: E sono nato il 21 aprile, che è lo stesso giorno del compleanno, oltre che di Roma, anche di Numa Pompilio, quindi c'erano queste affinità tra noi e dunque. Ecco,
5: interessante questa cosa.
6: Anche per risparmiare il tempo su quando firmo il borderone, perché no, Lorenzo Pompini è molto lungo per ogni canzone. Roma come Ugo dentro Isi, più bello.
5: Sì, è vero. Fai prima, no? Scrivi, vai, Numa, fatto. Beh, anche la tua band è simpatica, i numeri a caso è un nome veramente simpatico, eh?
6: Sì.
5: Quanti sono, mi hai detto, scusami?
6: Ecco, numeri a caso perché loro variano. Perché
5: diciamo c'è un motivo.
6: Noi siamo in totale 6, però andiamo in diverse formazioni. A volte viene il violinista, a volte viene. Dipende sempre dalle esigenze: se suoniamo in acustico, se suoniamo un live, magari ci serve una formazione più batteria, eccetera, sul palco. Quindi sono numeri a caso nel senso che ci alterniamo.
5: C'è un caro amico. Sì. Che, scusa ti interrompo, più volte ha portato, no, varie formazioni, Enrico Capuano, non so se lo conosci perché è romano e comunque mi viene in mente un po' lui perché anche lui è una violinista, poi qualche volta magari porta qualche altro strumentista e lui si fa molto folk.
6: È la fluidità della musica, diciamo, che poi è bello questo. Noi quando siamo andati spesso a suonare in strada, perché poi veniamo anche da quello,
5: c'era
6: qualcuno che sapeva suonare qualcosa, gli porgevamo lo strumento e si aggregava pure lui, magari due o tre pezzi glieli facevamo fare.
5: Poi penso che anche una cosa simpatica, Lorenzo, andare a sentire Numa e la sua band e dice vabbè, oggi chi si porterà? Dice, vediamo un po' un attimo, anche un po' sorpresa, no? L'effetto veramente.
6: Esatto. Capiterà alcune volte che ecco, Numa magari ci sarà sempre, però cambia tutto il contorno.
5: Senti, siamo pronti per ascoltare il tuo brano. Sì. E ricordiamo prima di salutarci tutti i tuoi contatti, immagino avrai tutti i social, no?
6: Sì, Numa numeri a caso su Instagram e TikTok, Numa, e poi Numa su Facebook, con l'accento sulla U, mi raccomando, perché è un Numa moderno, si è modernizzato di versione americana.
5: Bene, e se volete ascoltare il disco di Numa, tra pochissimo sta partendo, ma anche su YouTube potete andare e cercare Numa con Metti la cera. Lorenzo in arte Numa, grazie, è stato un piacere stare insieme.
6: Grazie a voi.
5: E in bocca al lupo per tutto, ovviamente. Un abbraccio.
6: Un saluto a tutti, ciao.
5: Metti la cera, ciao.

Abbiamo ascoltato il brano di Numa e si prosegue qui alle New The Music con tante belle canzoni e tante novità. Ruggero Ricci con Artico e Fra Sorrentino per la prima volta insieme con Arcipelaghi.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

0: Un bel disco estivo dal titolo Arcipelaghi per Ruggero Ricci, Narti con Nicola Angelo Santi, artista umbro, e Fra Sorrentino. Torno tra poco con Napolatino, sempre qui alla New Day Music, artisti emergenti e big del momento.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai, mai. Radio Tiguglio Web, Tiguglio Web.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: Napolatino di Franco G. Marino, questa è la New Time Music e noi proseguiamo con il disco nuovo di Pamela Petrarolo dal titolo Chiaro Scuro.
1: Guardo adesso.

Dopo i recenti successi televisivi che l'hanno vista splendere su Rai 1 a tale quale show e successivamente entrare nel cast fisso del programma di Rai 2 Bella Ma, Pamela Petrarolo è tornata con Chiaroscuro, questa bella canzone che abbiamo ascoltato qui a New Day Music per la prima volta. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni interessanti e c'è il grande ritorno di Valentina Parisse. Alziamo il volume, arriva un ottimo brano, Le cose che sai. Valentina Parisse qui a New Day Music.

0: Le cose che sai di Valentina Parisse, questa è la New Time Music e noi proseguiamo con un altro grandissimo artista, un altro grande ritorno, c'è Mario Biondi.
1: Se ci sei rispondi, se ci sei rispondi, reti fuori da Dio, ogni ben di Dio, strade aperte, grande luce ch'io. Creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso. Ragnatela d'architetto.

nell'anno del ventennale di This Is What You Are e Handful of Soul, che lo hanno reso la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo, dall'album Prova d'autore, album interamente in lingua italiana. Dopo il successo del suo singolo Cielo Stellato è ritornato con Ancorarsi Ancora per Mario Biondi, album molto bello, l'ho ascoltato. E noi proseguiamo con un disco che parte da zero. Non mi

0: chi soffro.
1: Il ritorno di Il Pagante con Ludwig qui alla New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist. In arrivo il suo debutto dell'87 con i 45 giri di Queste Notti, seguito dal 90 dal primo album Come i cartoni animati. Lui è Federico Vassallo.

Nel 90 lui ha partecipato anche a Festival Bar con il brano Ascoltami, Federico Vassallo. È ritornato con questo suo brano pop dance, il terzo estratto dal suo progetto discografico La vita stride. Questo è la New Time Music, si prosegue ascoltando l'ultimo brano per oggi. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, bisogna proseguire il nostro viaggio musicale con la nuova di Jovanotti con Alfa.

0: Giovanotti con Alfa, buon vento per la prima volta insieme. Purtroppo siamo arrivati al termine di questo appuntamento. Vi ricordo di seguirci sui social. Savino Speaker e Newton Music. Torno la prossima settimana con tante altre belle novità interessanti.
1: Avete ascoltato il Newton Music? Newton
2: Music. Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglielmo.

gioco per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo

0: Radio Tigullio presenta.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

Allora, eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata di Rock Trails. Inizio, direi, interessantissimo con questo brano Coffee Ritual, il titolo del brano, il caffè rituale, con The Broken Radios. È una band che appartiene ad un progetto solista di Klaus Pezak, un artista tedesco che ha iniziato a fare musica con questo pseudonimo nei primi anni 90. Ha riscosso così un bel successo da parte anche della critica, sin da quando uno dei suoi brani è apparso nell'ormai leggendaria compilation in vinile di As Music. Quindi io ho avuto la possibilità di trovarli in quest'album nuovo, come si suol dire, di zecca, ma andrò a approfondire di più questo gruppo The Broken Radios con il chitarrista e voce Jack Miller, che pare abbiano tante cose da dire per quanto riguarda musicalità e anche testi, e vi dirò ancora di più perché stanno avendo un successo anche un po' planetario. Ci hanno così dato la possibilità di ascoltare questo bellissimo Coffee Ritual.

0: Ed erano i Black Label Society con The Gallow, un brano veramente super straordinario.
1: Va in onda Jazz

Beh, una bella pagina questa targata 1988 dove la band dei Prefab Sprout con quest'album e con questo brano stralciano un pochino tutte le classifiche del mondo, Cars and Girls, le ragazze e le auto. Prefab Sprout con noi in questo programma un po' vintage, perché no? Ci vuole ogni tanto.

Simply Red, tutti quanti ricordiamo la band del blues bianco, Mick Hucknall frontman è qui con il brano famoso Something Go Me Started in questo live a San Diego, anche qui con noi per riprendere un pochino la gran bella musica targata anni 80. Simply Red, Something Go Me Started.

Eh beh sì, cari miei amici ascoltatori, qui c'è la mano pesante dell'intelligenza artificiale, con un qualche stralcio vocale di Janis Joplin, hanno completato così Knacking on Heaven's Door di Bob Dylan, una forma di blues rock, direi, diciamo, accettabile.

1993, la band degli In Excess pubblica un bellissimo album, il quinto estratto, Beautiful Girl, si lancia per avere un grande grande successo. Oggi un po' una puntata particolare, arrivano le bellissime idee di ricordi, nostalgie, quindi frugare nei cassetti dei CD, opuscoli, libri di musica, scatta sempre il ricordo.

0: una ragazza, un'artista, direi anche poliedrica, che non sbaglia mai. Wolf Alice in Italia sarebbe Alice Lupo con questo brano Leaning Against the Wall dall'album del 2025, febbraio, The Clearing.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.

Ed è l'ora di questo brano Chauffeur con il trio delle sorelle The Womack Sister. Soul, blues, R&B stanno andando alla grande e sono entrate anche a far parte della nostra playlist. Ne sentiremo parlare. The Womack Sister, Chauffeur è il brano, questo qua che stiamo ascoltando, che sta andando veramente in pompa magna.

appartiene all'ultimo lavoro dei Muse con Matthew Bellamy, che introduce questo brano con un organo che sfocia poi in una bellissima sezione prevalentemente elettronica, ma che culmina con un finale molto rock e travolgente. Il video è diretto da Nico Paoliglio ed è stato reso così disponibile in concomitanza con il lancio del singolo attraverso il canale YouTube del trio Benny With You, è il singolo quindi del gruppo musicale britannico Muse, uscito il 19 marzo 2026 per l'album The Wow Signal, e noi lo abbiamo ascoltato nella nostra puntata qui in Sentieri Rock.

E diamo quindi qualche notizia inerente a questa bravissima artista. Viene dalla Corea, il suo vero nome è Wang Yeo-suk, in arte Lexi, e ha debuttato nel 2003 per l'etichetta Yigi Entertainment ed è stata la prima artista rap solista donna a debuttare con la sua compagnia. Però ultimamente si è spostata verso un po' in un rock diverso e ce l'ha fatto capire con questo brano No Kings, No Re. Allora, buon ascolto ancora, arriva Tori Kelly con il brano Dive.

0: bellissima ricevuta, altissima, 33 anni, Tori Kelly è una cantautrice, compositrice americana, ha vinto 2 Grammy Award e in primis con questo brano Dive, del suo album 2026, Control Dive, Tori Kelly, ne sentiremo parlare ancora. Adesso andiamo avanti con un po' di musica italiana, lui si chiama Enrico Gall, ci fa ascoltare Abbagli da Ferrara.
1: Si annebbiano queste macchine veloci, siamo punti neri in questo veloce andare, tu chiamami ancora ora che non sento più.

Beh, ogni tanto secondo me bisogna far conoscere gli artisti italiani che sono sempre nel sottobosco, e poco conosciuti, poco frequentati, poco passati. Io devo ringraziare Massimiliano Lambertini che mi passa queste belle notizie, questi artisti che meritano veramente una bella attenzione. Navigo a vista è l'EP che suggella 3 anni di lavoro artistico e ricerca interiore del cantante ferrarese Enrico Galli, di cui ci ha fatto ascoltare Abbagli dall'omonimo album Navigo a vista. In questo disco il cantautore ferrarese traduce in musica belle esperienze vissute in prima persona, così filtrandole attraverso una lente introspettiva per una scrittura attuale. Le 5 tracce che compongono l'opera fondono la tradizione cantautorale italiana con influenze un po' folk rock d'oltreoceano, creando così un mix sonoro moderno e identitario. Quindi direi di fare un applauso a questo cantante Enrico Galli, ma poi ce n'è un altro dopo che andremo ad ascoltarlo con il suo Abbagli. No, no.

0: con la chiusura della nostra puntata oggi per quanto riguarda Rock Trails.
1: Lei ha il blu nello sguardo e lo sa. E forse anche un velo d'oblio con cui potrebbe fatalmente cancellare le memorie di chi la guarda. Ecco perché i suoi occhi sono chiusi, ma nel chiuderli un po' di quel colore azzurrato si è diffuso intorno al suo viso.

avevamo un po' di spazio e mi sembrava giusto chiudere con questa bellissima performance di Miley Cyrus con Sea Jane, un brano io a cui tengo tanto, ma era giusto farvelo ascoltare, ritornando sempre in primis nelle belle musiche di un tempo, ma anche oggi ci sono e ci saranno sempre. Grazie per avermi fatto compagnia. Sentieri Rock, ovvero Rock Trails, termina qui. Antonio Simmini vi saluta per risentirci nella prossima puntata. Ciao ciao.

Ci si entra ad occhi chiusi nell'amore. È così dalla notte dei tempi. È un salto nel buio o nella luce. Come una nuvola rosa, il sentimento ci avvolge, ci accarezza di dolcezze sperate.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Benvenuti a Classic Rock On Air, bentornati a questo programma condotto da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock abbiamo ancora una foto dei Genesis neonati alle loro origini, di cui abbiamo ampiamente parlato, e negli stili di copertina ovviamente c'è un nomone, c'è Paul McCartney immarcescibile. Ma stavolta insomma c'è una notizia, una notiziona. C'è il suo ventesimo, è vero Marco, ventesimo album da solista, da quando dopo i successi con i Beatles cominciò a fare i suoi personali. E la grossa novità è che la gestazione di questo disco è durato qualche anno, 3-4 anni, ma c'è un motivo. Paul ha voluto, adesso tu ce lo racconterai meglio, Paul ha voluto raccogliere un po' la sua storia, la sua identità. È partito dalle origini, Liverpool, quindi è fortemente legato al territorio, un territorio che, come sappiamo, che ha prodotto grande musica, e ha chiamato anche un suo liverpoolese dog, non a caso uno dei quattro Beatles, che è Ringo Starr, a collaborare con lui. Adesso Marco, diciamo qualcosa in più, perché questo è un disco storico e abbiamo sentito qualche brano veramente bello. Adesso, a parte, è difficile che McCartney sforni qualcosa di non bello.
3: Allora, questo nuovo album uscito il 29 maggio si intitola The Boys of Dungeon Lane. Dungeon Lane sarebbe una strada di Liverpool dove è cresciuto appunto Paul McCartney. Ricordiamo che Liverpool è una città operaia, che lo stesso McCartney insomma non è figlio di borghesi agiati, e tutti i Beatles erano più o meno così. Ecco, quindi questo album è un po' un ripercorrere i ricordi e soprattutto andare alla ricerca delle proprie radici di Paul McCartney.
4: Mi sembra con l'atmosfera anche un po' alla Ken Loach, no? Perché così come noi napoletani diciamo parliamo delle nostre periferie, le periferie inglesi o comunque delle città che non sono soltanto la capitale Londra, ma la grande Liverpool, sono particolari, e quindi lui ripercorre un po' quelle strade del Paul McCartney ragazzo, no?
3: Esattamente, scava a fondo nel McCartney uomo e bambino, questo è il concetto, ma nello stesso tempo ricorda la Liverpool del dopoguerra, che non doveva essere proprio un bel posto dal punto di vista dell'agiatezza,
4: della vivibilità.
3: Un album diciamo della maturità, dove in qualche modo McCartney ripercorre il suo passato, e lo fa insieme a un amico, lo fa insieme a Ringo Starr, come dicevi tu, perché nel singolo che ascolteremo Ringo Starr suona appunto la batteria, e non poteva essere diversamente perché anche Ringo Starr è di Liverpool.
4: Beh, ci è venuta una grande voglia di ascoltarli, allora io direi di annunciarli: Paul McCartney
3: e Ringo Starr, Home to Us.

0: E allora siamo sempre su Classic Rock on Air, sempre con Renato Marengo. Stavolta mi affianca un carissimo amico e collega, Nando Misuraca, che come me condivide l'amore per il futuro. Cioè, è vero, ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao, che piacere ritrovarti via etere.
0: È il famoso discorso degli emergenti, ma quando emergono gli emergenti se uno non li aiuta a emergere? Già, sai, sono chi li conosce e chi li conoscerà mai se non li cominciamo a far conoscere? Questa è un po' una vecchia storia sui talent, no? Adesso in questi giorni mi hanno ricordato su Facebook di Demo, programma che ho fatto con Michel Pergolani, che insomma per 12 anni 80.000
1: leggendario
0: sono arrivati, ne abbiamo mandati tanti, a dimostrazione che non è vero che non c'è talento e che è finita la musica, sono finiti il coraggio delle case discografiche, delle televisioni, delle radio di trasmettere il nuovo, e dove c'è nuovo c'è sicuramente materiale migliore del vecchio o del cosiddetto, i cosiddetti talent, no? Il vero talento probabilmente non va sui talent, ma va di chi fa musica. Sei d'accordo? No?
1: Sono d'accordo, perché quello è il talento delle botteghe che si è perso, Renato, per bravo. Cui quella capacità di lasciare il tempo di crescere agli artisti e di sperimentare, cosa che nei musicisti indipendenti si trova ancora, perché giustamente non hanno il gioco dominante delle multinazionali.
0: Ecco, allora noi con questa rubrica, che viene subito dopo l'apertura, che è sempre dedicata a un big classic rock, un grande big del rock, ma non di soli big si vive, anzi quei big magari si attrae un po' di ascolto a vantaggio di chi vuole farsi conoscere, e andiamo avanti. Allora adesso però non è proprio un emergente quello di cui parliamo, cioè, mi fa piacere che lo mettiamo nella nostra rubrica, perché sia tu che io amiamo molto sia l'ironia sia il jazz, e questa volta stiamo parlando di Piggy, che è un nostro collega, tra l'altro anche radiofonico, personaggio che di premi dai Tenco e altri ne ha vinti o comunque ha partecipato, un cantautore molto simpatico, molto ironico, difficile, quindi perciò qualcuno non lo conosce a livello di grande popolarità, ma tutti quelli che si intendono e si occupano di musica, di radio, di televisione, sanno che Piggy è un grandissimo personaggio. E che succede quando un personaggio così si associa con un altro personaggio più conosciuto, perché ha anche partecipato ai Sanremo, ha fatto cose, insomma sto parlando di Sergio Cammariere, un straordinario chansonnier, insomma raffinatissimo, tranquillo fino a un certo punto, perché quando incontra uno come Piggy, sentite sto pezzo, si scatena, e il jazz soft di Cammariere, che in genere accompagna i suoi testi molto, molto raffinati, molto tranquilli, qui viene fuori alla grande, qui diventa foxtrot, diventa begin, praticamente si sono dati da fare su un'idea di Piggy che ha dedicato a una donna, no? Nando, diamo qualche indicazione, il brano di cui stiamo per trasmettere.
1: Allora, il brano in questione si chiama Vai Valeria, e praticamente anticipa l'uscita del disco Sta Registrando Audio per Azzurra Music, sì. Ed è il primo album ufficiale di Piggy, pensa te, dopo alcuni singoli ed EP all'attivo, cioè lui che proprio un cantautore indipendente di quelli più coriacei che abbiamo sulla scena italiana, tra l'altro ha un nomignolo che ho scoperto sul web, io lo conosco personalmente, non sapevo di questo nomignolo, che è il cantautore più premiato d'Italia.
0: È vero. E nonostante questo dobbiamo continuare a metterlo nelle rubriche emergenti, però stavolta è un ospite di lusso. C'è un'altra cosa voglio dire su Piggy, che naturalmente lui personalmente è anche un... E, insomma è polivalente, è anche un attore. Io ricordo un'opera di Paolo Logli dedicata a Tenco, dove c'era un attore narrante, ma poi c'era un gruppo, quello di Piggy, che interpretava Tenco in un modo straordinario. Qui siamo da tutt'altra parte, si scatena Piggy per raccontare di questo innamoramento, sai, molto spesso noi anche di una certa età diciamo rincoglionimento, no? Per una ragazza magari esatto, più giovane o comunque molto bella, e che sono il condimento della vita, ma anche il disastro quando arrivano con irruenza e non si fa altro che pensare a questi nuovi amori, abbandonando magari il lavoro e altre cose. Però pensiamo in positivo, come fa Piggy, e godiamoci questo brano. Che dici, Nando? Vogliamo dire qualche altra cosa su questo pezzo che stiamo per far ascoltare, che è molto carino?
1: No, questo brano sicuramente è un brano molto particolare, che ci ha colpito al primo ascolto, ma poi ha la caratteristica di essere una hit quasi estiva, pur non avendo i canoni del pop,
0: della commercialità,
1: esatto, becera, come hai detto giustamente tu, ed è però di una freschezza travolgente, quindi veramente molto contento di averlo scoperto.
0: E allora avrete voglia di ascoltarlo, Piggy con Sergio Cammariere, una coppiata simpaticissima. Il brano si chiama Vai Valeria.
1: Piggy e Sergio Cammariere.

0: Ed siamo sempre con Classic Rock on Air in onda, e stavolta spaziamo, come facciamo ogni settimana, spaziamo anche nel mondo delle immagini, quindi cinema, televisione, video, eccetera, ed è il momento della rubrica che tu curi da diversi anni con Massimo Privitera nel web. Quindi chi volesse vedere puntate con grandi registi, ma soprattutto grandi compositori, li può cercare, perché le puntate sono tutte nel vostro archivio visivo, che è appunto Soundtrack City. E Soundtrack City si chiama anche lo spazio che noi dedichiamo, che è una specie di anticipazione di interviste, di parole. Stavolta hai parlato di un film molto molto interessante, no? Ritratto di famiglia, mi stavi raccontando, dedicato a un fenomeno che si sta sviluppando, un fenomeno drammatico, comunque, che sta prendendo piede, e diciamo un po' di che cosa si tratta.
1: Allora, si parla di un fenomeno chiamato ghosting, cioè sparizione improvvisa, che può capitare tra amici, ma anche tra familiari, quindi addirittura una moglie o un marito che abbandona e sparisce totalmente. Gli psicologi lo definiscono veramente una violenza emotiva molto molto aggressiva ed importante. Certo. E questo ritratto di famiglia è appunto la storia di un uomo che è stato abbandonato dalla moglie, e dopo un momento dove ovviamente di stordimento emotivo, alla fine, dopo un processo molto doloroso, riesce a rinascere,
0: ad andare avanti. C'è una colonna sonora molto interessante, no? Collegata a questo film, ed è quello appunto di cui parli poi in questo servizio.
1: Eh sì, la colonna sonora è di Maxence Dusseur, che è un compositore francese. Il suo suono ricorda un po' quello di Thomas Newman di American Beauty, per chi si ricordasse quella colonna sonora molto delicata, molto intensa.
0: Bene, e diciamo che in chiusura poi del servizio c'è un brano che è tratto dalla colonna sonora di questo film. Il brano si intitola Beggin', ma l'artista...
1: L'artista Beggin è conosciuto soprattutto dall'interpretazione che ne fecero i Maneskin, ma in realtà è una cover, e noi adesso andiamo a sentire proprio l'originale, che è Beggin, interpretato da Frankie Valli e The Four Seasons.
0: Soundtrack City.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi siamo di magazine, come si suol dire, e parleremo di un film, Ritratto di famiglia, che potete trovare sia su Prime sia su My Movies. Un film diretto da Roshdi Zem del 2023, film francese, con la colonna sonora composta da Maxence Dusseur. È un film che racconta la solitudine, racconta lo stordimento emotivo, racconta di un fenomeno che, ahimè, capita piuttosto spesso nelle società occidentali, ovvero quella del ghosting, il fenomeno del ghosting. Improvvisamente si è lasciati o da un partner o semplicemente da un amico o da un familiare senza alcun tipo di spiegazione, e appunto scompare questa persona dalla vostra vita. Ebbene, inteso molto spesso in questo momento dalla psicologia moderna come proprio un vero atto di aggressività, di violenza emotiva. È quello che capita al protagonista di questa vicenda, e qui c'è una storia nella storia, perché questo film indaga all'interno di una famiglia francese di origine maghrebina, evitando però i classici cliché dell'integrazione, poiché l'inserimento nel tessuto sociale di questa famiglia è già pienamente avvenuto, perché i protagonisti sono francesi di seconda o terza generazione che vivono le dinamiche e i problemi di una normale famiglia borghese. Cosa si può dire di questa colonna sonora scritta da Maxence Dusseur? Se vogliamo parlare della solita colonna sonora d'ambient music, questo effettivamente invece non lo è, perché Maxence Dusseur, tanto per cominciare, se andiamo a vedere la sua biografia, è personaggio molto particolare, perché la sua carriera è partita come ingegnere del suono e si è poi sviluppata come compositore, quindi evidentemente era un musicista con una grande attenzione alla registrazione e al confezionamento proprio del suono. Ha vinto un premio César per Annette, un film scritto qualche anno fa, e poi ha partecipato addirittura a uno dei musical più controversi e una vera e propria grande produzione nell'ambito dei musical europei, ovvero si parla del film Emilia Perez, dove all'interno di questo film, che ricordiamo la colonna sonora è stata firmata da Camille Clément-Ducol, però invece Maxime Dussert scriveva e ha scritto gran parte delle musiche addizionali. La sua filmografia è decisamente corposa, perché conta ormai più di 50 titoli tra film, serie TV e cortometraggi, quindi stiamo parlando di un compositore assolutamente già affermato nella scena musicale francese. Una colonna sonora, quella di Maxime Dussert, che assomiglia vagamente a quella di Thomas Newman per American Beauty, che sicuramente sarà stata una reference di Dussert per questo film. Vi parlo di un paio di momenti assolutamente importanti dal punto di vista musicale. Ad esempio, c'è una sequenza musicale in cui il protagonista si incammina verso casa, ma è talmente stordito dal dolore emotivo che si appoggia sui gradini di un negozio in stato proprio di shock. È una sequenza di circa un minuto, dove il commento musicale di Dussert accompagna questo stordimento con una particolarissima scrittura, è fatta di strani glissati di synth e di una tessitura di timbri che sono un po' psichedeliche, che rendono pienamente lo stato mentale del protagonista. Un'altra traccia del film assolutamente interessante, questa invece dal punto di vista della scelta delle canzoni e quindi della supervisione musicale, è la sequenza finale, dove la rinascita di questo protagonista viene plasticamente rappresentata da una danza liberatoria con cui lui coinvolge ogni elemento della sua famiglia. E questa danza liberatoria è sulle note di un celeberrimo brano, Beggin', che molti di voi magari conoscono nella versione dei Maneskin, ma qui invece andiamo proprio alla canzone originale R&B di Frankie Valli e The Four Seasons. Consiglio finale: andate a vedere Ritratto di famiglia, diretto da Rochdy Zem, un film del 2023 che potete trovare su molte piattaforme digitali, con la colonna sonora composta da Maxime Dussert. Alla prossima, buon ascolto, buona visione, buona musica.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana allo Slot 4 vi faccio ascoltare un album. Questa volta parliamo del genocidio palestinese e della guerra in Iran e abbiamo scelto di farlo attraverso un brano dei Radio Derbish contenuto all'interno dell'album In Search of Simurgh. È l'omaggio del duo di Michele Lobaccaro e di Nabil Salameh all'autore persiano Farid ad-Din Attar e all'interno di questo album si trova proprio il singolo La Fenice. Nabil è di origine palestinese ed è un musicista ma anche un poeta di grande raffinatezza che ci racconta la sensibilità di un popolo che non tutti sono in grado di vedere. Ci è venuto in mente questo bellissimo progetto perché la scorsa settimana è uscito Gaza, diario di un medico per Creusa Demà Edizioni, che è un denso e delicatissimo reportage dell'inferno del pronto soccorso all'ospedale di Al-Qasa e ci restituisce in qualche modo con voce umana la quotidianità che si continua a vivere sotto le bombe. A questa umanità devastata dedichiamo La Fenice e che sia un brano di auspicio per una nuova rinascita. Ascoltare La Fenice dei Radio Derbish.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air, e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni. Ma questa volta però, Renato, ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live, con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra, a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non c'è Reni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questo, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato fare cose nel teatro, a alternare musica popolare a musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi, e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni, perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma, all'interno del cartellone Summertime, per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanello sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

Radio Tiguglio Web presenta

0: Bentornati a bordo, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono e noi ci troviamo oggi a sfogliare due dischi in rosa dal profondo sapore internazionale. Iniziamo andando davvero in America con una regina della scena indie nostrana che ormai è italiana da oltre 30 anni. Parliamo di Georgiane Calwhite, che sforna un disco tutto suo dal titolo Tiny Space. E l'esorcizzare l'amore in un suono che, grazie alla direzione artistica di Giovanni Ferrario, conserva tanti omaggi agli anni di Lou Reed e non solo, ma anche tantissima leggerezza romantica. A Trans Europe Express partiamo proprio con lei. Con noi c'è Georgiane Calwhite. Ciao Georgiane.
2: Pronto.
0: Ciao. L'ho pronunciato bene?
2: Sì, perfetto.
0: Benissimo. Ciao Georgiane, come stai? Dove ti trovi innanzitutto?
2: Sto benissimo, mi trovo a casa. A Lodi è una appena fuori
0: sì,
2: Milano.
0: Sì, conosco bene.
2: Sono tornato a vivere a Lodi 6 mesi fa dopo un giro lungo, ma prima di andare al sud e tornare a Milano avevo vissuto già 10 anni qua,
0: per cui certo,
2: sono un po' tornata a casa, è una cittadina.
0: Ma tu oramai sei quasi italiana, quasi, insomma.
2: Guarda, sì, perché a dire la verità vivo quest'anno, compio diciamo 35 anni di vita in Italia.
0: Insomma, sì. Poi parli molto bene, da Minneapolis all'Italia, che poi per quelli come me, no, ogni città americana del resto del mondo è grande quanto l'Italia intera. Cioè, sono partito. Come ci
2: sì, l'America è grande.
0: E come ci stai dentro questa piccolo spazio, Tiny Space, tanto per citarti, sempre se ho pronunciato
2: sì.
0: bene.
2: Sì, Tiny Space è perfetto.
0: Ok.
2: È una metafora di due cose nella vita che ho vissuto subito. Nell'anno che è scoppiato la pandemia, ho lasciato 9 anni di vita in Puglia, vivevo in campagna.
0: Pensate.
2: È finito la mia storia di sì. lunga data e sono tornata a Milano.
0: Ok.
2: E ho iniziato a vivere in una casa minuscola, cioè proprio 35 metri quadrati, con una terrazza, una specie di torre di casa anni 20, meravigliosa, ma ho dovuto imparare a stare in uno spazio proprio ristretto.
0: Minuscolo, certo.
2: E anche andare dentro di me in quel momento, affrontarmi.
0: Certo.
2: E penso che viviamo in una società ormai dove non c'è molto tempo per questo, questo esercizio.
0: Vero.
2: Siamo molto tentati di essere distratti piacevolmente. Anch'io ascolto podcast, cioè guardo film, quello che è, ma questo esercizio di andare dentro questo piccolo spazio dentro dove ci sono le ferite più profonde, scoprire che è grande come l'universo, il lavoro è enorme, però va fatto, e dico in queste interviste, non puoi saltare i passaggi.
0: Beh,
2: un lutto.
0: Certo, è come questo disco in fondo, che va ascoltato dall'inizio alla fine. L'immersione ti porta a fare questo lavoro. Prima di arrivarci, Georgiane, vorrei, a parte che io ti ho incontrato tante volte sui dischi di tanti amici e grandi artisti che conosco, dai Delta V agli Elephant Man, insomma, ti ho incontrata. Questa volta invece mi immergo in questo disco, appunto Tiny Space, e ci sento tante citazioni, ne pesco una su tutte, che sono i Velvet Underground, perché questo disco è intriso di tante cose, poi se vuoi ne parleremo, però anche e soprattutto di quegli anni lì, dei 70, dalla fine dei 60, insomma, anche quel certo tipo di gioco, o no?
2: Sì. I riferimenti ci sono, e anche stilisticamente parlando, non voluta, no, non per come si dice,
0: volutamente, non
2: copiare, ma per omaggiare e anche amicare, cioè E anche questo è anche merito di Giovanni Ferrario, che è il direttore artistico del progetto, sì, che è un grande, grande stimatore di Lou Reed, per cui il vestito che lui è riuscito a cucire addosso, il testo, che comunque prima c'era il testo, il contesto, lui ha visto bene che questo mood della canzone nel testo richiedeva un vestito molto speciale. Infatti lui è molto, diciamo, fiero di questo brano, di come è venuto, e anche il timbro di mia voce è un grande onore e complimento, ma ho un timbro molto simile a Nico.
0: È vero.
2: Sì, per cui i riferimenti sono leciti, ma c'è da sottolineare che non abbiamo fatto manovra. Cioè, poi si ascolta gli altri brani e tanti giornalisti stanno dicendo cose che mi sorprende, che mi fa tanto piacere. Uno recentemente ha detto: c'è un po' di kink. Cioè, e dico grazie mille, perché comunque siamo un po', diciamo, stagionati, si dice in inglese, come
0: vero.
2: Abbiamo decadi di esperienza, per cui è inevitabile, ma è un piacere che ci sono riferimenti. Sì.
0: Se non erro, correggimi se sbaglio, se credo di aver letto da qualche parte che un po' la genesi, le bozze di questi brani sono nati anche con una Roland in mano, con una tastiera in mano. Non so se è corretta questa cosa, questa informazione.
2: Non, c'era un Roland, ma più che altro c'è tuttora un Bon Tempi.
0: Ah, il Bon Tempi, scusami, ok. Mo, al di là
2: non c'è problema.
0: Al di là della marca, volevo dire, cioè proprio è uno strumento che secondo me avete, cioè ti chiedo, avete anche lasciato anche quel sapore di giocattolo, con le virgolette del caso, vero?
2: Esatto, e la cosa bella è che io non so suonare la tastiera, io sono musicista, nel senso che ho studiato il sassofono, so leggere musica, però io da quando ero bambina, perché avevamo un pianoforte a mezza coda in casa, e tutte le mie sorelle più grandi hanno suonato il piano, e quando è arrivato il mio turno ho detto no, io voglio il sassofono, mi odiavano perché suonavo male all'inizio. E diciamo che da sempre, anche nei miei dischi precedenti con Cowboy and the Spokes, the Cowboy Project, trovavo giocando le melodie che mi servivano, e poi mettevo in mano a chi mi aiutasse con la preproduzione. Poi c'era anche una Technics che uso sul palco, perché ha dei suoni pazzeschi, ma anche molto, in inglese diciamo, molto weird, cioè un po' inquietanti, un po' retro, per cui ho giocato molto, avevo anche imparato a usare una scheda tecnica e registrarmi sopra le melodie poi era il periodo di cover all'inizio, per cui avevo molto tempo per sperimentare, era mio amico immaginario stare a registrare da sola. Comunque c'è stata molto spensieratezza e lentezza e divertimento
0: si sente.
2: Per creare questo album
0: si sente tutto. Il disco, tra l'altro, si chiude, e qua aiutami di nuovo con la pronuncia, con un brano che mi piace tantissimo, che è Bullet Holes, giusto?
2: Sì, Bullet
0: Holes.
2: Fuori di proiettili.
0: Esatto. Mm-hmm. Il dolore di un amore che finisce, tutto trasforma, come ci dicevi, fuori e anche dentro. Che suono ha? Perché chiudere un disco così, con un brano così, anche se vuoi psichedelico?
2: È strano, ma
0: è affascinante.
2: Il mondo da quando ho scritto questo brano, cioè, non vediamo altro che guerre, per cui è anche un riferimento a il mondo violento, c'è un mondo violento, ma anche i rapporti possono diventare, non dico violento fisicamente, ma delle volte anche tiriamo fuori il peggio di noi,
0: spesso anche la violenza
2: psicologica, però è anche tante ferite insieme, emotivamente parlando. Il testo, che è una mantra, dice: there are too many bullet holes to close at once. Ci sono troppi buchi da chiudere tutte insieme, alla volta,
0: Vero.
2: Così con la pazienza.
0: Tiny Space, il titolo di questo disco. Abbiamo la nostra vita dentro una valigia, che in fondo, tanto per citare anche il video bellissimo che troviamo in rete, siamo un po' tutti dentro le valigie. Per te quanto è importante fare pace con gli spazi piccoli, tanto per tornare a quello che ci raccontavi all'inizio?
2: Sì, ma è importantissimo, perché ci vuole tanto coraggio. Però è il viaggio che va la pena a fare.
0: Sì.
2: Perché il tempo sfugge, cioè va veloce, e poi perdiamo persone lungo la strada. Io che sono nata nel 64, mi rendo conto che sto entrando nella terza, diciamo, tranche della pizza.
0: Sì.
2: C'è voglia di qualità, ecco.
0: Certo.
2: E per cui conoscersi è l'unica via per poter scegliere what's important to me, cosa è veramente importante.
0: Certo.
2: Per me.
0: Certo.
2: Da seguire per contornarmi di qualità, di bellezza, perché il mondo è diventato veramente crudele, difficile. Dobbiamo, l'arte ci salverà, la musica, grazie veramente al cielo che abbiamo l'arte e la musica.
0: Tiny Space, la title track, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Georgiane, grazie di cuore.
2: Grazie.
0: Davvero. Grazie.
2: Grazie.

Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
4: I love my radio. Radio Tiguglio.
5: E questa è la Tiny Space title track del nuovo disco di inediti di Georgian Carl White. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, cambiamo pagina. Lei la seguo dal suo esordio che si intitolava Ruins on Memory. Il tempo e la memoria sono, credo io, punti fermi. Oggi un nuovo disco, si intitola Rituals, anche disponibile in una bella versione in vinile, evocativo, senza tempo, senza mode industriali, insomma passato e futuro che dialogano assieme. E questo è il nuovo disco di Charlie Risso. Ciao Carlotta.
6: Ciao Paolo, grazie.
5: Che bello. Come stai? Anzi, dove? Perché io posso dirlo, oramai ti penso Apolide. Cioè, no?
6: Ma io sono sempre un po' in giro per natura, perché certo, alla fine certo, mi piace molto sperimentare, girare, vado a trovare magari anche amici in giro, vado che spesso bello a Milano. Mi capita di andare ancora tanto in Inghilterra, forse magari recentemente un pochino meno, ma comunque è uno dei miei punti saldi. Adesso sono tornata ad Altura e quindi sono oggi proprio a casa mia, genovese. A Genova, bello, sotto il sole, in giardino, con i miei cani vicino a me, mi trovi bello nel mio ambiente naturale.
5: Sai che ho sempre vissuto ogni tuo disco come una metamorfosi, tipo la Charlie Risso di Ruins on Memory, no?
6: Sì.
5: Che poi non è una critica, è proprio un complimento. Dov'è finita? Perché poi è diventata tanto altro, non sfacciate trasformazioni, ma quanto basta per apprezzare una trasformazione, appunto un'evoluzione. Non so, questa è la mia chiave di lettura, ovviamente.
6: Ma sì, sicuramente meno male che esiste un'evoluzione, certo, perché secondo me poi accompagna una maturità personale, certo, una sperimentazione, una curiosità verso nuove cose, anche nuovi ascolti, no? Nel corso degli anni, perché poi scopriamo per fortuna sempre musica nuova, quindi demonizziamo anche questi nuovi motori di distributori di ascolto per la musica, come ad esempio Spotify, però c'è una bella modalità che assomiglia un po' alla radio, ma le radio ogni tanto facciamo fatica a trovare quella giusta per noi, soprattutto in Italia, nell'ambiente internazionale, quindi come ascolto ci sono per esempio Capital, ci sono tante belle radio che funzionano bene, però di base anche Spotify ha questa funzione che io utilizzo tantissimo, che è quella proprio della radio a partire da un brano che ci piace, quindi molto spesso mi porta ad ascoltare musica nuova e questo sicuramente influenza anche un percorso, una crescita e una voglia di andare verso nuove cose. Secondo me Ruins è la base della piramide e lo è sempre per me, perché io sono nata dal folk, quindi quello è il carboidrato, è la mia base della piramide, nel senso che è la mia origine, e secondo me in Ruins comunque c'erano già brani che anticipavano, posso dire addirittura Rituals, quasi fosse una chiusura di un cerchio. C'era
5: devo andarlo a riascoltare allora in quest'ottica.
6: Secondo me sì, c'era The Road, che era una canzone molto ipnotica, un po' psicologica.

0: Ho vissuto la separazione dei miei genitori, attraverso poi anche non poca sofferenza da parte un po' di tutti, quindi è un po' un castello che si sgretola, quindi c'è questa patina un po' chiaroscura su tutta l'immagine di una invece guardare precedentemente di un'immagine più felice, magari di una famiglia piuttosto tradizionale, e quindi sicuramente questo per me ha segnato il primo step. E c'è comunque sempre uno sguardo alla memoria del passato, delle cose. Io poi sono una molto solare, però naturalmente ognuno di noi nella propria vita ha le proprie, i proprie gioie e dolori, no? Quindi io ho perso mia madre molto giovane e questo mi ha condizionata moltissimo, perché devo dire che di tutti i membri della mia famiglia era quella con cui probabilmente avevo più spinta, slancio, amore e odio, che però consentiva anche di dirsele in faccia e di risolverle senza lasciare degli incompiuti. Questo sicuramente ha condizionato poi anche delle scelte di vita, delle cose, però la memoria anche delle cose belle, naturalmente la memoria costruttiva, che ti permette per esempio di andare avanti anche sul lavoro, quindi di non ricommettere determinati errori, o al contrario, come invece nel caso della collaborazione, per esempio in questo caso con Mattia Cominotto del Green Fog Studio di Genova, una memoria di un'amicizia che ha dato le basi a una collaborazione che è sempre stata funzionale e che poi effettivamente quindi è ritornata, quindi mi ricordo nel bene e nel male sempre le cose, quindi anche la meritocrazia, una memoria meritocratica, no? Una cosa che, quindi ho un grande rapporto di scambio costante con la memoria.
1: Altra visione mia personale, arriviamo a questo disco, forse l'ho trovato il più sospeso, in senso bello, evocativo, come nei video, nel mio ascolto spazi aperti, senza troppo divenire, tutto un po' fermo, immobile, che non significa stantio, morto, significa in divenire, la contemplazione non tanto di chi siamo, quanto più di cosa esiste attorno per diventarne parte.
0: Che bella descrizione, mi piace molto tutto questo. Beh, sai, è veramente, io l'ho chiamato rituali, perché ogni pezzo, ogni brano accompagna in maniera sonora e anche con un accompagnamento descrittivo che lascia sempre però spazio, secondo me, all'immaginazione anche degli altri, perché non sono mai troppo didascalica nella rappresentazione dei brani, perché sono per me, l'ho sempre detto poi effettivamente nelle interviste, nelle cose, mi piace ribadirlo, che sono proprio un esperimento di psicoterapia, perché poi partendo dalle musiche, dalle atmosfere, che sono quelle poi che anche nelle ritualità tribali sono quelle che conducono al trance, anche alla meditazione trascendentale, a quindi cercare di, come dire, astrarre, no? Un po' se stessi e la mente da ciò che è il quotidiano razionale, più tangibile, e conducono verso nuovi luoghi, nuovi mondi che fanno parte proprio del nostro, nella nostra parte più personale, più interna, protetta, del nostro core, mi viene da dire. E c'è della magia in tutto questo, magia intesa come vibrazioni, come energia, come uno scambio. Mi è capitato adesso in tour di suonare rituals, sempre naturalmente la title track, mi rendo conto che succede qualcosa. Descriverlo non lo so, ma io lo sento dalle persone, lo vedo, io sono lì, sono presente ed mi sento come, mi fa ridere perché mi sembra di farmi un film da sola, ma mi sembra di condurre il gioco quasi come una sacerdotessa che accompagna in maniera morbida, assolutamente benevola, l'ascoltatore verso dove meglio ritiene.
1: Certo, poi ognuno di noi si fa appunto i viaggi, le chiavi con cui leggere un disco,
0: totalmente il proprio viaggio personale, quindi questo è uno spunto che funziona anche per tutti, per gli altri,
1: e forse anche per questo che la tua immagine deve essere così sfocata, siamo i primi a non capire l'identità che abbiamo
0: È molto giusto, sì, perché intanto rappresenta le sonorità, certo. sono sempre stata, sai che poi io ho lavorato tanto anche come decoratrice, come pittrice, quindi la parte estetica mi sono sempre presa cura della parte dell'aspetto estetico artistico dei miei lavori, e in questo caso trovo che questa

0: questo tipo di scatti accompagnino bene queste sonorità un po' oniriche, presenti e non presenti, come in quella fase dell'addormentamento, quando sì, andiamo a dormire, sì, non siamo ancora addormentati, ma non siamo più nemmeno vigili, svegli.
1: Sì, sì, chiaro.
0: Questa è l'atmosfera, questa è proprio l'atmosfera, che è quella forse. Dicono, per esempio, è la più vicina alla spiritualità o al sesto senso di noi, ecco, okay. C'è quel passaggio lì che è quello in cui siamo più recettivi.
1: Il mio brano è No One Knows. Quante
0: è anche uno dei miei.
1: Ah, vedi, guarda, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Carlotta, Charlie Risso, grazie di cuore, grazie per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie davvero a voi.

E questo era No One Knows, brano che campeggia dentro Rituals, il nuovo disco di Charlie Risso. Grazie a lei, grazie a Georgiane Calwhite per essere state con noi. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra grande puntata monografica. Come con noi ci sarà Tosca. Da Polo Talk è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda... Lo Shadows Light. Lo show radiofonico che... Non finisce mai! In studio i Senza Radio e tu lo sai! E rieccoci, siamo tornati! Ma com'è bello questo giro tondo, questo girello! Sembra una rotonda, no? Quando tu non hai voglia di uscire dalla rotonda con la tua auto, cosa fai? Giri intorno e poi ad un certo punto ti ritrovi in un posto in cui sei già passato, no? E allora vuol dire che se sei tornato qui a Shadows Light, ti sei trovato bene, è passata una settimana, noi ci siamo, voi ci siete. Ma forse manca l'uno che poi insieme a me farebbe il duo, no? Il duo dei Senza Radio. E allora manca l'Andreone Lombardo Nazionale, che salutiamo e abbracciamo. Io sono Angelo Franzone e questa nuova puntata di Shadows Light ci porta a scoprire i meandri della nostra mente. Sapete che ormai lo Shadows Light, no? Funziona così, ecco, se tu per esempio ti stai accingendo ad entrare nella rotonda, se non ne vuoi più uscire con la tua auto, magari sei capitato in questo programma strano, matto, il più matto che mai, stai con noi perché ti divertirai. E ti spiego come funziona lo Shadows Light. Funziona che prendi un argomento, lo metti in luce e poi insieme ne ridiamo delle ombre. Oggi, per esempio, andiamo a disquisire di quel che succede nella nostra mente quando torniamo continuamente su un vecchio litigio. E già, quando stiamo lì a rimuginare qualcosa che resta così bloccata, la nostra mente si blocca sui litigi, che cosa succede veramente quando accade ciò? Perché non è un semplice ricordo, perché il cervello in quel momento è come se riaprisse un processo rimasto in sospeso e noi lo andremo a capire, a sviscerare per risolverlo. Perché? Per star bene, per non soffrire. Ma prima ascoltiamoci la nostra sigla.
2: Vai. Sì.

Eccoci qua. E allora siamo i Senza Radio, l'avete sentito? Andrea Lombardo, Angelo Franzoni, anche se l'Andrea Lombardo è già da un po'. È un periodo che manca e che ci manca. E allora facciamo una petizione insieme tutti quanti, noi e voi, e cerchiamo di riportarlo qui dove tutto ebbe origine, davanti ai microfoni dello Shadow Slide. Dunque andiamo avanti con il nostro programma, ed oggi abbiamo già detto che vi parleremo di cosa succede alla nostra mente quando rimaniamo bloccati sui litigi. Perché sapevate che il nostro cervello funziona in questo modo: tende a trattenere con più forza ciò che è stato emotivamente intenso. Quindi sia un litigio sicuramente emotivamente è abbastanza intenso, poi ciò che si è concluso senza una vera chiarificazione e ciò che è stato percepito come ingiusto e anche umiliante. Ecco, poi queste cose ci ritornano alla mente come delle cose che non sono state così risolte, e questa cosa ci fa in qualche modo star male. E allora noi cerchiamo di capire quale sarà il modo per stare meglio. Sicuramente questo, sentite il battito, la cassa. Questo è l'angolino Tunz Tunz, qui vi potete sfogare, potete fare tutto ciò che volete, potete muovervi, ma soprattutto potete alzare il volume.

piace? È l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa sfogare dopo una settimana, vi fa urlare, ballare, muovervi. Lo trovate solo Shadows Light. Vi abbiamo scelto oggi un brano di Robin Schulz che ancora batte qui. Il titolo è Better Times. E invece prima abbiamo ascoltato l'Afro House di Kasango, DJ sudafricano, insieme con Alejandro Garrido, e un bel pezzo dal titolo Ah Yeah. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ora, visto che vi siete belli rilassati, anzi visto che prima vi siete sfogati, avete dato come dire libero sfogo alla vostra energia, anche alla vostra rabbia, perché no, adesso vi potete mettere comodi e rilassarvi, perché abbiamo l'argomento del giorno, cioè quell'argomento che mettiamo in luce per poi riderne insieme delle ombre, come per esempio potrebbe essere il fatto che noi tempo fa abbiamo avuto un litigio con chiunque, un litigio qualunque che è stato chiuso male, e allora il nostro cervello lo tratta come una questione ancora in corso, e da qui la spinta a tornare mille volte sulla stessa scena, nel tentativo, che ovviamente molte volte è anche inconscio, cioè neanche ce ne accorgiamo, di dare un senso a questo litigio, di riscrivere la storia di questo litigio e di immaginare esiti diversi, perché le emozioni spiacevole non sono soltanto un difetto del sistema, ma hanno una funzione, cioè quella di segnalare un pericolo, un torto, un confine che viene violato. Per cui proprio per questo i ricordi che sono collegati con la rabbia, con la paura, con la vergogna o con la colpa vengono elaborati in modo più dettagliato, e allora il cervello dedica loro più tempo, più attenzione, e quindi magari le esperienze piacevoli o le esperienze neutre non hanno tutto questo tempo, non hanno tutta questa attenzione da parte del nostro cervello. Hai capito? Perché poi stai lì che ricordi sempre le cose che sono negative piuttosto che invece ricordare le cose belle, le cose positive, e questo è uno delle poche cose a cui dovremmo porre attenzione. Ma adesso c'è Giovanotti con Alfa, buon vento!

0: Shadows of Light.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

26. Dai, dai. Peccato, peccato, ormai inutile piangere sul latte versato, l'Italia non c'è anche questa volta. Guarderemo da spettatori quello che è il grande calcio, da cui manchiamo ormai, devo dire, da troppo troppo tempo. E allora questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando guardate le partite dei mondiali, e non potete tifare Italia perché l'Italia non è ai mondiali, ecco, quindi funziona anche così. Ma oggi l'argomento del giorno è quello che riguarda a ciò che succede nella nostra mente quando praticamente si blocca su un vecchio litigio. Che cosa succede? E allora abbiamo capito che insomma non è una questione di carattere, il fatto che il nostro sistema nervoso dà naturalmente più spazio a ciò che potrebbe servire per proteggerci. Quindi attenzione, perché sicuramente le emozioni negative servono per hanno la funzione di segnalare un pericolo, per cui un litigio andato male sicuramente un'emozione negativa, e allora la nostra mente lo utilizza appunto per proteggerci anche se l'episodio è ormai passato, per cui il corpo reagisce invece come se il litigio stesse accadendo adesso. Quindi quando noi riviviamo la scena del conflitto, ci ricompare nella nostra mente, allora il cervello emozionale si può attivare come se la minaccia fosse presente. Infatti aumenta il battito cardiaco, si respira in maniera più veloce, un respiro corto e superficiale, tensione delle spalle, della vascella, della pancia, si riattiva il circuito dello stress, insomma tante tante cose che avvengono anche se la discussione non c'è più, anche se la discussione è avvenuta giorni e giorni fa, forse mesi fa, però la mente, riproponendo l'episodio, invia al corpo questo messaggio di allarme e quindi il passato comincia ad occupare il presente, capito? Noi riusciamo a viverci il presente, non riusciamo ad aprire le nostre ali e a volare così come ci insegna il nostro Salvo Buono, perché riviviamo nel passato, invece andiamo verso il futuro. Ho imparato a volare, Salvo Buono.

0: La musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica. Ultimo, che brano ragazzi, che energia, che carica. Tra l'altro Ultimo si appresta al concerto dei Record, per cui insomma siamo lì, chissà se questa romantica la canterà oppure no, ma noi siamo qui ad aspettare proprio questo. Intanto questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e se avete per caso litigato da poco o da tanto non ha importanza, l'importante è che riuscite a superare il momento, perché poi magari ci pensate a questo litigio e vi ritorna quello stesso malessere, come se il litigio lo stesse vivendo proprio nel momento stesso in cui ci pensate. È quello che succede al circuito della nostra mente. Allora, riflettere sì, incastrarsi no, c'è una linea sottile che proprio fa la differenza. Infatti non tutti i pensieri del passato devono essere in qualche modo un problema, perché tornare con la mente a ciò che è successo può estremamente essere utile se ha alcune caratteristiche, cioè quando pensare a quel litigio diventa sano, la riflessione è costruttiva e limitata nel tempo, ci si pensa per un po' ma poi l'attenzione ritorna nella vita di tutti i giorni e quindi ci si orienta al futuro e l'attivazione va su come e su cosa posso fare per far andare le cose in maniera diversa. Quando invece l'episodio non diventa più un materiale per crescere, ma diventa un peso da portare sulle spalle, quindi diventa un rimuginare sempre sulla stessa cosa, quindi inizia a far male perché segue una logica diversa, cioè ripetitivo, si torna sempre sulle stesse frasi, sugli stessi gesti, sugli stessi dettagli. Quando è circolare non porta decisioni ma porta suolo a nuove domande, è focalizzato sul fatto perché questa cosa è successa, che cosa mai avrò fatto per farla succedere. Beh, insomma, è una cosa da cui non se ne esce. Noi ne usciamo alla grande con questo bel duetto storico tra Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Home.

0: Shadows Light.
1: Radio Tigullio.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

Fulminacci, maledetto me. Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E in questo brano Fulminacci ricorda qualcosa del passato. Maledetto me. Eccoci qua, noi invece vi portiamo nel presente e vi diciamo che insomma rimuginare le liti che avete fatto nel passato non serve a niente, perché vi fa solo perdere tempo, vi fa stare male come quando insomma siete stati male durante quella lite, e non vi permette di pensare e di occuparvi della vostra vita presente e quindi di progettare il futuro. E allora adesso vi daremo qualche consiglio per poter così affrontare questo momento, perché poi bisogna anche capire per quale motivo si continua a pensare e ripensare alle cose che ci hanno fatto soffrire. Questo può sembrare un paradosso, però perché continuare a insistere? Perché la nostra mente insiste se una cosa ci fa star male? L'illusione del controllo. Ecco, una delle spiegazioni più frequenti è la sensazione che abbiamo inconscia che ripensare mille volte a un evento ci aiuti a trovare una vera spiegazione per quell'evento, ci aiuti a prevenire errori simili in futuro e ad espiare le colpe reali o anche presunte, per cui ecco, questo è quello che succede. Quindi però poi succede anche che il passato oscura il futuro, cioè un effetto collaterale che viene sottovalutato. Più tempo la nostra mente passa a rianalizzare ciò che è stato e meno energie restano per progettare appunto nuovi obiettivi, coltivare delle relazioni sane nel presente, prendere decisioni efficaci, per cui abbiamo capito che insomma non serve poi a niente star lì a rimuginare il passato. Però a volte quando il passato vi fa star bene, quando vi porta negli anni belli della vostra infanzia o della vostra adolescenza o negli anni in cui non avete vissuto e vi manca, perché vi manca un periodo musicale, allora vi ci portiamo noi. Cercate di indovinare, siamo negli anni 90 o siamo negli anni 80? Ah, lo so che avete già indovinato. E allora alziamo il volume perché c'è 80-90!

Dove vi abbiamo portato? Questi sono gli Yes, Hoovering of the Lonely Heart. Era il 1983, un ottantino di qualità, ottantissimo qui a Shadows Light, e prima ovviamente c'era il novantissimo, eravamo nel 1997. Habla Meluna, gli Basic Connection. E allora, se volete partecipare anche voi a questo 80-90, diteci i vostri ottantini, i vostri ottantissimi, i vostri novantissimi al 333-3831-587, oppure semplicemente potete in qualche modo scriverci alla mail senzaradio@live.it, scrivete i titoli dei brani, l'autore, scrivete il vostro nome, noi vi saluteremo e vi faremo così partecipare alla rubrica dell'80-90, alla rubrica dell'ottantissimo e del novantissimo, dell'ottantino e del novantino, beh insomma della musica che ci ha portato in quei decenni. Torniamo invece qui a Shadows Light all'argomento del giorno, perché dobbiamo trovare un modo per poi, non dico risolvere, perché il rimuginio è un'abitudine di pensiero, per cui come tutte le abitudini non possiamo spegnerla come si fa con la luce e il suo interruttore, ma bisogna modificare piano piano nel tempo, cambiare quindi abitudine. Ed allora, se volete, ci sono dei passi concreti da poter fare. Il primo di questi è dare un nome a ciò che sta accadendo. Appena ci si accorge che la mente è tornata

porta su quel litigio, il primo passo è riconoscere appunto questo processo e quindi può essere utile ripetersi mentalmente: ecco, sto rientrando nella solita spirale dei pensieri. Questo è il rimuginio, non realtà, non è qui e ora. Ed allora bisogna etichettare appunto questo fenomeno, crea una piccola distanza tra sé e questi contenuti mentali e non si è più completamente immersi nel film, ma lo si osserva come quando si guarda la TV. E in questo modo si cerca appunto, attraverso questa distanza, di cercare di capire meglio quello che sta succedendo. Ci sono altri consigli per cercare di risolvere questa cosa, ve li daremo man mano, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare lei. Ma chi? Lei. Ma chi è? Lei. Si presenta da lei. Lei. Perché lei è...

0: Shadows Light.
1: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
5: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, amici senza radio.

è questo. Questo è il funk. È il funk di Francesco Gabbani. È un summer funk. Yeah, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed allora noi siamo qui per farvi compagnia, per insomma farvi scordare quelle che sono, farvi dimenticare per un po' quelli che sono tutti i vostri pensieri, ma anche i vostri pensieri negativi, anche le vostre, come dire, i vostri rimugini mentali che vi portano a pensare sempre alla stessa cosa e a riviverla. Vi stiamo dando qui a Shadows Light alcuni consigli per evitare che insomma il rimuginio vi porti a star male, quindi interromperlo in qualche modo. Vi abbiamo detto di dare un nome a quello che sta accadendo, adesso vi diciamo di mettere un filtro tra voi e i vostri pensieri, perché non tutti i pensieri meritano di essere seguiti, per cui dobbiamo smontare, dobbiamo avere il potere di smontare le frasi ricorrenti. Quindi se noi ripetiamo più volte ad alta voce lentamente la frase che ossessiona, questa poi perde intensità emotiva e allora la dovremmo immaginare di ascoltarla con la voce buffa oppure cantata, ripeterci dentro di noi: grazie mente per avermi riproposto questo ricordo, ma adesso scelgo di occuparmi di altro. E non per cancellare il pensiero, ma appunto per ridurne l'impatto emotivo, ricordando che è solo un prodotto della nostra mente, non è un fatto che sta accadendo in questo momento. E quindi questo ricordo, questo prodotto della nostra mente, non deve bloccarci nella nostra vita presente. Poi bisognerebbe anche, per esempio, un altro consiglio è quello di tornare al corpo e al momento presente e quindi capire che il rimuginio abita nel passato, ma questo lo vedremo dopo questo nuovo brano di J-Ax che si intitola Ippi Ya Yo. 1, 2, go!

0: Shadows Light, Shadows Light.
1: Mi hai rigato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo
0: che tu non ascoltavi Shadows Light. Shadows Light, Shadows Light. The Colors, Rolling Stones. E questo reggae ci avvicina, ma non ci siamo ancora alla fine della puntata. Vi devo dare i consigli per risolvere il rimuginare continuo, il tornare a quella che è la lite che avete vissuto. E allora basta tornare al corpo e al momento presente, perché il rimuginio così, insomma, in qualche modo è come se passa, no? Perché bisogna essere presenti a se stessi. Allora guardare con cura tre oggetti nella stanza, notare la forma e il colore, in questo modo si coinvolgono i sensi per distrarsi dal rimuginamento, percepire il contatto dei piedi a terra o delle mani su una superficie, ascoltare i suoni vicini e lontani. Questo ci aiuta ad essere presenti a noi stessi. Oppure bisogna stabilire un tempo di pensiero limitato. Per esempio, voi decidete nell'arco della giornata di dedicare 15 minuti a ricordare, insomma, quella lite che avete avuto, e così dopo 15 minuti esatti guardate l'orologio e poi: ok, ti ho dedicato questo tempo durante questa giornata, adesso basta così, e il pensiero lo si rimanda ad un altro momento. Ultimo consiglio, un'altra cosa molto molto importante, è quella di chiedersi: questo mi sta aiutando o mi sta logorando? Cioè, quando vi torna il logorio della vita moderna, direbbe una vecchia pubblicità, quando vi torna il logorio mentale, vi dovete chiedere sempre se questa cosa aiuta o sta logorando. E allora, rispondendo ovviamente con sincerità, con onestà a questa domanda, sicuramente troverete il modo per uscirne. E allora scegliete consapevolmente di smettere di cercare la versione perfetta della storia, perché poi la versione perfetta non esiste. Non si tratta di minimizzare quello che è accaduto, ma riconoscere che proteggere la propria salute mentale è più importante che tenere aperta una ferita all'infinito. E quindi ovviamente poi è chiaro che si comincia a star meglio, a star bene. Lei è Selena Gomez. Right.

single song. Selena Gomez qui a Shadows Light, mentre arriviamo a quella che è la fine del nostro programma. E come è dopo, alla fine del programma c'è il brano reggae Alfa Rita Constanzia Henderson, meglio conosciuta come Rita Marley. È lei, la moglie di Bob Marley dal 1966 fino alla sua morte avvenuta nel 1981. Grande cantante reggae, corista con il terzetto vocale I Trees. Ha cantato tanto con Bob Marley. Ce l'ascoltiamo in questo To Love Somebody. E noi ci ritroviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui per una nuova puntata di Shadows Light. Da Angelo Franzone e da Andrea Lombardo, che abbracciamo sempre,

0: Shadows of Light.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 22 e 31 minuti.
3: Questa è Radio Tiguglio.

l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
0: Very insecure.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for You Soul di Mark Brossard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e ha dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di buona massa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi a Me and Blues, Mark Brossard.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Low Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Delgado esultisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Delgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Delgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Delgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne Shepherd ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione sul del blues. Qui con John D. Holloman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che è nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa Sissy Rider insieme a Tim Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My How Fort è forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

you wanna do. It's my

the part I like. She used to make her own paychecks and bring

0: ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel solo. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mean Blues.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

0: saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Just Train, una puntata interamente dedicata al suono italiano. Avremo un ospite fra l'altro a metà percorso con un chitarrista jazz e oltre, si chiama Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso musicale e conosceremo meglio la sua personalità artistica. Nel frattempo ci ascoltiamo un Luca Di Risio dello scorso anno con questa sua È tutto fragile. Luca Di Risio.
1: Sono di nuovo per strada,

0: fragile.
1: Nel 2004 Luca Di Risio è esploso con un singolo che ha fatto grande successo in Italia e oltre, si chiama Calma e Sangue Freddo. Questo invece è un suo recente singolo del 2025 con È tutto fragile, per questo interprete e cantautore di notevolissimo talento, un brano che si muove con disinvoltura tra sonorità funk, rock e soul, con il giusto equilibrio di pop italiano. Luca Di Risio ad aprire il suono jazz di Just Train, e restiamo in tema di musica italiana con un grande interprete, secondo me si chiama Salvatore Ferraro, che rivede a suo modo molto intenso un classico di Edoardo De Crescenzo come questa Sarà così. Salvatore Ferraro. Andrà.

La voce di Salvatore Ferraro con il pianoforte di Josué Salzillo, questa è una loro versione molto particolare e emozionante di Sarà Così, brano scritto da Edoardo De Crescenzo. La chitarra adesso di Marco Rinalduzzi, un musicista di lungo corso, lo ascoltiamo con i suoi amici in un brano come Omar, Marco Rinalduzzi and Friends.

Il suono di un quartetto di eccellenti musicisti sono il chitarrista Marco Rinalduzzi con il basso elettrico di Marco Siniscalco, la batteria di Luca Trolli e le tastiere e il pianoforte di Aidan Zammit. Il risultato è questa suggestiva Omar per Marco Rinalduzzi and Friends.

Una classica cover di Pino Daniele, ripresa da un chitarrista di notevole bravura da Caserta. Lui e Guido Della Gatta con la vocalist Flaminia hanno ripreso a loro modo questo classico di Pino, Come che ore so. Vi ricordo che siete all'ascolto di Just Train, programma musicale di qualità trasmesso settimanalmente è curato da me. Un saluto da parte mia, io sono Francesco Sciarretta e come ben sapete l'appuntamento è settimanale da un'ora. Oggi una puntata incentrata sullo suono italiano, dalla chitarra di Guido Della Gatta e la voce di Flaminia con Che ore so di Pino Daniele, al vibrafono solo di un musicista pugliese, lui è Pietro Antonio Gasparro, da un suo disco recentissimo come Miniatures for Solo Vibraphone, l'ascolto è questa Invention per Vito Antonio Gasparro e il suo

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

cosa saremmo? Un paese di sana e robusta costituzione.

Lui è Daniele Silvestri, cantautore sempre impegnato per molti versi. Questo è un suo omaggio alla Costituzione italiana, si intitola Sana e robusta Costituzione, per questo cantautore che molto volentieri ogni tanto vi proponiamo all'ascolto. Siamo quasi a metà percorso con Giastreni, vi ricordo l'appuntamento fra qualche minuto con il nostro ospite della settimana, il chitarrista Daniele Bragaglia, presenterà in studio il suo percorso artistico e conosceremo meglio la sua personalità in una sua presenza qui in studio. E ascolteremo qualcosa di lui. In arrivo un altro duo di artisti italiani di notevole livello artistico, sono la cantante Giulia Firpo con il pianoforte suonato da un eccellente Fabio Gorlier. L'ascolto è questa, Draw.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: Uno, due, tre.

0: sono Gabriele, anch'io ascolto Just Train.
1: Ancora un percorso italiano al quale abbiamo dedicato interamente la puntata di oggi, e proseguiamo con un cantautore e bassista, si chiama Glauco Borrelli. Anni fa è inciso un bel compact disc dal titolo In fondo dietro l'orizzonte, e l'estratto che ascoltiamo insieme è questa, Una mattina serena, Glauco Borrelli.

l'artista jazz della settimana.

0: E allora, come preannunciato, abbiamo ospite in studio Daniele Bragaglia, chitarrista ad ampio spettro nella sua musica, non solo jazz ma spesso oltre. Abbiamo ascoltato questo Deep Resonances, un album di qualche anno fa, 2022. Abbiamo ascoltato appunto in radio l'estratto ed abbiamo appunto Daniele qui in studio. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Sì.
0: Intanto è un piacere averti qui in radio. Tu sei un chitarrista atipico, no? Tu intanto hai un percorso accademico oppure no? Insomma, come è cresciuta la tua passione per la musica? Qual è stato il tuo primo impatto con il mondo delle sette note?
1: Sì, ti racconto un po'. Come dici tu, io mi definisco un chitarrista molto eclettico, per certi versi atipico. Come molti adolescenti, nella fase iniziale del mio percorso mi sono appassionato comunque alle sonorità rock e dintorni, e quindi ho iniziato da adolescente, insomma, sin da subito a suonare in diversi gruppi rock, progressive, poi da lì anche le diverse collaborazioni in ambito hip hop. E quindi il mio percorso è iniziato con il progetto Cheope, che è stato un progetto in qualche modo nato in adolescenza e poi, diciamo, si è sviluppato discograficamente. Abbiamo fatto molte cose interessanti, abbiamo registrato il disco a Lead Studio, abbiamo masterizzato a New York da Marino, e poi lì l'abbiamo ovviamente presentato in molte location, sia in Italia che all'estero, facendo molte aperture anche a chitarristi di livello internazionale, e quindi questo, diciamo, è stato il mio inizio professionale. E contestualmente studiavo anche classica e jazz, dove poi, insomma, ho conseguito i titoli accademici, e poi nel tempo, diciamo.
0: Quindi sei laureato in chitarra?
1: Sì. Diciamo, sono
0: hai la laurea. Okay.
1: Diplomato vecchio, okay, ordinamento, esatto, in chitarra classica e laureato in jazz e arrangiamento. Sì, diciamo oggi.
0: Con chi hai studiato il jazz soprattutto?
1: Sì, il jazz l'ho studiato all'Università della Musica, quindi in qualche modo ho avuto l'opportunità di frequentare corsi con Fabio Mariani, Rocco Zifarelli, tutto, diciamo, quel tipo di entourage, Lazzaro. E poi al Conservatorio di Roma ho studiato col maestro Antonio Iasevoli. È stato determinante per il mio percorso l'incontro con Tony Armetta. Ha portato avanti il mio percorso, e in qualche modo lui, per chi non lo conoscesse, è un bassista, contrabbassista, ovviamente, che è estremamente preparato, che fa dei corsi di improvvisazione, e da lì, insomma, ho avuto l'opportunità di approfondire e specializzarmi con lui per lunghi anni, e quindi poi con lui
0: ho... Quindi avete anche condiviso il vostro percorso, quello che poteva essere nel futuro, no? Come linea, sì, diciamo, musicale, sì, artistica e stilistica soprattutto.
1: Sì, nel senso che poi questa collaborazione, che ha un'origine prettamente didattica, poi dopo si è sviluppata e ha dato vita a una collaborazione discografica, e quindi in qualche modo, diciamo, con lui ho realizzato questo prodotto, dove lui ovviamente si è occupato della direzione artistica di questo lavoro, e quindi in qualche modo siamo arrivati a sviluppare e generare questo lavoro discografico, che questa collaborazione ovviamente oggi è ancora in piedi e porterà ovviamente anche ad altre pubblicazioni
0: che presenterai qui in radio, spero.
1: Certo,
0: va
1: certo,
0: bene, promesso, no?
1: Certo, promesso, ecco. Promesso.
0: E due parole sui musicisti che hanno suonato con te in questo Deep Resonances, come magari anche in altri brani che ascolteremo oggi. La scelta com'è stata? Difficile? È stata così ponderata bene, immagino, anche per condividere questo tipo di linguaggio, no? Trovare il musicista giusto, l'artista sensibile che ha questo tipo di di intesa,
1: sì,
0: no?
1: di percorso, sì. La particolarità di questo progetto è che ovviamente ha incluso musicisti di diversa estrazione, sia anagrafica che stilistica. In qualche modo, diciamo, chitarra e basso, la sezione ritmica l'abbiamo affidata a Danilo Ombras e Dario De Santis, due giovani professionisti che insomma hanno collaborato con questo lavoro, e anche alla voce, diciamo, c'è stata la collaborazione di Fiammetta D'Arienzo, anche lei comunque musicista di giovane età. E poi vabbè, ovviamente ci sono io che sto nel mezzo, mettiamola così.

0: E poi abbiamo affidato sax e pianoforte a due musicisti, insomma, di grande esperienza. Il sax ha collaborato con noi Eric Daniel e al piano Riccardo Ballerini. E quindi in qualche modo, diciamo, la particolarità è proprio questo, di unire diverse generazioni che in qualche modo contribuissero a finalizzare questo lavoro.
1: Come secondo ascolto abbiamo scelto di presentare questo Peruvian Dance.
0: Sì.
1: Due parole su questo brano e poi lo ascoltiamo.
0: Questo brano,
1: insieme,
0: diciamo, un po' è stato scelto naturalmente come il singolo che un po' rappresentava questo lavoro discografico. È chiaro che, come poi avrete modo di ascoltare, è chiaro che le tinte ovviamente lo rendono di semplice ascolto, come diciamo noi scherzando, l'hit dell'estate. È un brano che ha delle caratteristiche ovviamente abbastanza easy listening, e quindi in qualche modo è stato naturale dargli questa collocazione comunque come il singolo che in qualche modo rappresenta.
1: Quindi Peruvian Dance è uscito quest'anno, giusto?
0: Sì.
1: E allora lo ascoltiamo insieme, Daniele Bragaglia con Peruvian Dance.

0: I colori suoni di Peruvian Dance, brano con fra l'altro la chitarra o le chitarre di Daniele Bragaglia, che volentieri ospitiamo qui in studio, è venuto a trovarci oggi in radio. E in realtà questo Peruvian Dance è un miscuglio di diversi elementi sonori tra musica etnica, world music, jazz, afro, no?
1: Sì, come dici
0: è
1: tu.
0: È difficile poi contaminare il suono con questa varietà di colori, no?
1: Certo, sì, come tu dici, questo è un crogiolo di tutta una serie di generi,
0: di percorsi,
1: elementi,
0: no?
1: Di percorsi,
0: fatto.
1: Sia a livello di studio, ma anche come interesse di ascolto.
0: E come
1: no?
0: Passione, come no? Certo.
1: Quindi di base, nel mio caso e anche del team di lavoro con cui ho partecipato, il nostro intento è stato quello di creare un lavoro, diciamo, senza limiti di generi e di etichettature come in qualche modo generi musicali. Quindi il fatto che il disco sia collocato in un ambito fusion, cioè proprio la fusione tra diversi generi senza limiti precostituiti, e quindi come avete modo di sentire nel brano, ovviamente è caratterizzato da chitarre acustiche, da strumenti percussivi come le tabla, e quindi in qualche modo il pezzo risulta molto, molto contaminato e molto variegato nel suo ascolto.
0: Qual è stato un artista che ti ha illuminato in gioventù?
1: Beh, in gioventù sicuramente
0: un concerto,
1: sì,
0: un disco,
1: diciamo che sicuramente la mia visione è cambiata il momento magari in cui nel rock magari ho ascoltato i Dream Theater, o magari nel jazz ho ascoltato Pat Metheny. Sicuramente questi due sono stati i miei,
0: qualcosa si sente,
1: le mie, sì, diciamo,
0: giustamente,
1: magari,
0: no?
1: le mie, chiamiamole, folgorazioni musicali, no? Nel senso, quando ho sentito, cioè, diciamo, mi sono fermato e ho capito che sicuramente c'era qualcosa di bello, interessante da apprendere, da integrare nella mia musica.
0: Prima di ascoltarci l'ultimo brano scelto, Land of Esmeralda, due parole sui tuoi contatti social, dove possiamo trovarti per avere maggiori info sulla tua carriera artistica, su quello che farai domani, no?
1: Sì, diciamo, in qualche modo potete seguirmi sulle mie pagine di Facebook, sia insomma personale che come artista, e sia nel Instagram, e ovviamente per qualsiasi interessamento ovviamente potete contattare il mio editore, la mia etichetta, Mia Progetto Musica, Viale Mazzini 119, e questi, diciamo, sono i miei contatti.
0: E lì troviamo Tony Armetta, sì. Vero? Residente.
1: Sì, trovate il resident producer,
0: certo,
1: direttore artistico,
0: no?
1: Lì, qua a Roma, a Viale Mazzini 119.
0: Allora, due parole su questo Land of Esmeralda. Beh, presentalo, fai il conduttore radiofonico.
1: Sì, New Land of Esmeralda, sì, questo qua è un brano, l'ho scelto perché, diciamo, è un po' una ballad, cambia atmosfera rispetto ai due brani precedenti. La particolarità è sempre, ha sempre un concept, diciamo, di natura abbastanza progressiva, quindi comunque le sezioni, le varie parti ovviamente sono molteplici e variegate. Parte con un tema di chitarra classica, poi c'è il solo di basso, insomma c'è sull'outro tutto un solo di batteria, quindi anche qua l'esplorazione sonora sicuramente è stata comunque interessante e diversa rispetto magari ai due brani ascoltati in precedenza.
0: E allora, intanto ti invitiamo a tornare presto in radio, se avrai occasione, se ti va.
1: Certo, verrò sicuramente per presentare i nuovi lavori.
0: Dunque, Daniele, grazie per essere stato con noi, ci ascoltiamo allora insieme questo New Land of Esmeralda, Daniele Bragaglia.

solita mezz'ora con dell'ottima musica e qualche argomento di cui sviscerare i pensieri e le frasi di qualcuno, eh? Come sempre del resto, ben trovati a tutti coloro che ormai sono diventati degli habitué a questo appuntamento e ben trovati a tutti coloro che si sono messi per la prima volta all'ascolto della Voce della Notte. Frequentando i social e leggendo qua e là sul web, mi sono accorta che il lamentarsi la fa da padrone su qualsiasi argomento, futile o meno futile. Qualcuno che si lamenta c'è sempre e molte volte supportato da molti likes e followers, come si dice adesso. Ho pensato quindi che questo sia un argomento di gran attualità. Ed ecco un po' di pensieri, aforismi e frasi sull'argomento di spicco sul web, le lamentele.

anche sulle lamentele c'è sempre qualcuno che si lamenta. Lamentarsi delle lamentele è davvero eccezionale. Vabbè, comunque veniamo subito a citare qualche personaggio, qualche nome magari piuttosto famoso che ha pensato come definire questo fatto delle lamentele. William Morris dice: non fare altro che brontolare e non agire, ecco come si butta via la propria vita. Un pensiero che non porta nessuna firma, viene definito da anonimo, dice così: si trova sempre qualcosa di cui lamentarsi, ma con un po' più di impegno si trova sempre anche qualcosa di cui essere felici. Sì, bisogna impegnarsi molto in effetti in questo campo. E ancora Walt Whitman.

0: A me sembra che ciascuna cosa nella luce, nell'aria, dovrebbe essere felice. Chiunque non è rinchiuso in una bara dentro la fossa nera sappia che non deve lamentarsi.
1: Ain't got no regrets, I ain't losing track of which way I'm going.

chi giunge in ritardo a questo appuntamento non verrà punito. Sto scherzando, ovviamente, questo è l'appuntamento notturno con la voce della notte. La vostra amica Bruna che vi tiene compagnia un pochino prima poi di mettervi a nanna, farvi un buffetto sul naso e rimboccarvi le coperte. Stiamo parlando questa sera delle lamentele. Un pensiero di Alda Merini. Non mettetemi accanto a chi si lamenta senza mai alzare lo sguardo, a chi non sa dire grazie, a chi non sa più accorgersi di un tramonto. Chiudo gli occhi, mi scosto di un passo, sono altro, sono altrove. Giusto, altrimenti si viene un po' contagiati da queste persone così, vero? Og Mandino dice: non ascoltate coloro che piangono e si lamentano, la loro malattia è contagiosa, visto? L'ho appena detto anch'io. E un pensiero di un personaggio dello spettacolo che è Rudy Zerbi. Un amore deve fare soprattutto bene, se fa solo male è masochismo, quindi o la smettete di farvi del male o la smettete di lamentarvi.

Spero che voi non siate fra quelli che si lamentano continuamente. Sì, certo, ogni tanto una lamentela la si può anche fare, Non è detto che dobbiamo esserne completamente esenti, ma insomma, senza esagerare, come in tutte le cose, giusto? Anonimo, ecco, non lamentarsi non significa non avere problemi, significa non credere di essere l'unico ad averne. Tante volte quando ci si lamenta molto con un interlocutore che è con grande pazienza lì che sta ascoltando, lo si mette un attimo in imbarazzo, giusto? Ecco, Honoré de Balzac diceva: ognuno ha la pretesa di soffrire molto più degli altri, vero? Tutti si pensa di essere al top della sofferenza rispetto al mondo che ci circonda. E ancora George Bernard Shaw ci ha lasciato questo pensiero: le persone che si lamentano del proprio stato danno sempre la colpa alle circostanze. Le persone che vanno avanti in questo mondo sono quelle che si danno da fare e cercano le circostanze che vogliono, e se non riescono a trovarle, le creano.

Siete sempre all'ascolto della voce della notte, la compagnia notturna di qualche argomento così da sviscerare tramite pensieri e anche poesie. Infatti ho scelto una poesia in questo momento da condividere con voi, con una firma di quelle molto molto importanti, Pablo Neruda. Sentite un po'. Non incolpare nessuno. Non lamentarti mai di nessuno, di niente, perché in fondo tu hai fatto quello che volevi nella vita. Accetta la difficoltà di costruire te stesso ed il valore di cominciare a correggerti. Il trionfo del vero uomo proviene dalle ceneri del suo errore. Non lamentarti mai della tua solitudine o della tua sorte, affrontala con valore e accettala. In un modo o in un altro, è il risultato delle tue azioni e la prova che tu sempre devi vincere. Non amareggiarti del tuo fallimento né attribuirlo agli altri. Accettati adesso o continuerai a giustificarti come un bimbo. Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare e che nessuno è così terribile per cedere.

Allora, avete fatto un piccolo esamino di coscienza? Siete dei brontoloni? Siete dei lamentosi? No, non lo credo. Se siete qui ad ascoltare questo programma, avete sicuramente qualche vena di positivo, che magari alle volte rimane un po' nascosta. Ma sì, certo, le situazioni sono tante, è inutile, non se ne può parlare in 5 minuti di questo argomento. Allora andiamo a vedere gli ultimi aforismi proprio sulle lamentele. G.K. Chesterton dice: le persone che si lamentano sono dei bravi umani seccatori. Non ho nulla contro di loro, ma le persone che si lamentano di non lamentarsi sono diaboliche. Una frase di un grande artista, Vincent van Gogh: soffrire senza lamentarci è l'unica lezione che dobbiamo imparare in questa vita. E poi qualcuno che è dentro all'argomento più che mai, come Sigmund Freud: i nevrotici si lamentano della loro malattia, ma la sfruttano a volontà, e se la si vuole togliere loro, la difendono con le unghie e con i denti. Termino questa puntata e questa fase di lamentele con una frase di un personaggio per niente famoso, semplicemente un utente di Twitter, che dice così: a chi non dimentica mai di lamentarsi, bisognerebbe ricordare che al museo di Auschwitz c'è una stanza con dentro 2 tonnellate di capelli.

abbiamo dato. Si dice così, no? Vabbè, comunque scherzandoci sopra non possiamo lamentarci di questa trasmissione. Cosa dite? Questa di questa sera, ovviamente. Visto che si parlava delle lamentele, ma a questo punto rimane solo un buon riposo a tutti. Dalla voce della notte, buonanotte.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. 1:30.
4: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
5: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
3: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
4: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
5: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
6: Hey, this is Dan.
7: And this is Chris.
6: And we're the Detentions.
7: And you are listening to Blue Bonnets Hill.
6: On WCN Radio, hosted by Gianluca.
8: You are on WCN Radio e Blue Bonnets Hill, la trasmissione dedicata alla musica Texas, Red Dirt, folk, americana, alternative country, indipendente. Start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WSR Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, Gianlu TX vi dà il benvenuto a questa ultima puntata del 2021. E visto che siamo nella settimana di Natale, ho deciso di fare una cosa un po' particolare, ovvero fare una trasmissione piena di canzoni natalizie. E c'è anche un altro regalo, ovvero questa sera ci sarà una canzone in più, e in più la canzone che sentite in sottofondo è la canzone scelta apposta. Sono la Johnny Cash Family ed è My Merry Christmas Song. Ma intanto vi dico che abbiamo cominciato con un pezzo forse un pelino troppo pop per essere a Blue Bonnet Seal, ma mi piaceva l'idea del titolo, perché si chiama che in questo periodo direi che è abbastanza, come dire, pregno di significati. La canzone si chiama Christmas Isn't Cancelled, lei era Kelly Clarkson. E adesso andiamo con un grandissimo vecchio della country music, lui è Willie Nelson, e questa è la classicissima We Wish You a Merry Christmas.

0: you.
1: We wish you a Merry Christmas, il grandissimo Willie Nelson. E allora, dopo una leggenda della country music in generale, ma soprattutto texana, andiamo con invece una nuova leva della country music texana. Lui è Randall King, ha rilasciato anche lui il suo nuovo pezzo natalizio che si chiama I Only Want You for Christmas.
2: The snow is falling, it's Christmas Eve.

Credo che tutti coloro che sono sospesi vorrebbero solo te per Natale. Chi è il te non si sa. Intanto questo era Randall King e I Only Want You for Christmas. E intanto io vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere i vostri click click click natalizi sulle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, su quelle di WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda il martedì dalle ore 21 e replica il mercoledì dalle ore 11. Però aspetta, questa è l'ultima puntata del 2021, quindi ci vediamo nel 2022, nella settimana che parte con il 10, quindi sarà l'11 di gennaio, poi il 12 su Radio Tiguglio Web e il 14 su Microradio. Comunque vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro il copertino degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. Anzi, perdonatemi, questa sera, quest'oggi, questa puntata ho un piccolo problema tecnico, quindi riesco solamente a mettervi i titoli e taggare i cantanti. E vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal ben del mercoledì dalle ore 17 in replica lunedì alla stessa ora, e a quella di Microradio, dove Blue Bonnet Seal va in onda il venerdì alle ore 12. Oh, oh, oh, oh. Santa Claus sta arrivando in città, lui è Jesse Colin Young e questa è una versione di questo famosissimo brano.

Santa Claus is Coming to Town, nella versione di Jesse Colin Young. E che dire della prossima versione? In italiano credo che conoscete tutte la canzone, quella che fa "Si accendono e brillano gli alberi di Natale". La canzone originale si chiama "Oh Christmas Tree" e qui la sentiamo nella versione del The King of Country Music, George Strait.

Altro bel traditional, questo O Christmas Tree, e poi cantato dalla canzone del The King of Country Music, George Strait, e ancora meglio. E passiamo invece a un altro giovane della country music, lui si chiama Aidan Baker, e questa è la sua interpretazione del The Christmas Song.

Vi giuro che ascoltando questa canzone ho guardato fuori dalla finestra per vedere se nevicava e non lo sta facendo. E allora vi dico subito che delle mie migliaia di centinaia di puntate di Blue Bonnet Seal non ho mai fatto una trasmissione completamente natalizia, però quest'anno ho deciso di farla perché la situazione è abbastanza particolare e secondo me la meritava per accrescere lo spirito nel Natale dentro tutti noi, per evitare, per essere più buoni gli uni con gli altri e per evitare meno discriminazioni. Andiamo avanti. Texas Gentleman, Dan Dyer, questa è Christmas with You.

0: c'è del country, del blues e anche una puntina di jazz in questa Christmas With You della Texas Gentleman and Dan Dyer. Mentre il prossimo è l'artista che ai recenti Texas Country Music Award ha vinto il premio per il Christian Country. Stiamo parlando di Jason Allen e lui, e questa è la sua It's a Christmas Day.
1: Stockings are full of fruit and surprises.